0: Fammi entrare per piacere.
1: Va bene, ti faccio entrare, ma prima sigla.

0: pomeriggio, 15.06 nella casa, tuo fratello muove al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Oggi cominciamo, cioè prima ancora del programma, devo dire, c'era già un friccicore qui in studio, ho fatto sentire delle canzoni che potrei mettere oggi, Rocky e Alice Fassina si sono messi a ballare, c'è stata tutta una feffa!
1: Avvisano i gentili ascoltatori che l'ufficio reclami del dottor Muva è ufficialmente aperto. Lego baby.
0: Allora, non vorrei fare in realtà una puntata dedicata ai reclami, cioè perché i reclami sono sempre un po' antipatici, sono te che ti lamenti di una cosa che non è andata bene, ok? Non mi piacerebbe farlo oggi, soprattutto perché il tempo sta mutando, almeno qui vedendo dalla finestra tutto questo caldo che abbiamo maledetto in questi giorni sta già cambiando, il cielo sta diventando grigio, potrebbe succedere qualcosa alla oppo bacco. Mi piacerebbe appunto creare un momento non di reclamo ma di condivisione, quindi che storia o dubbio possiamo raccontare oggi? Nel frattempo una storia ce l'abbiamo.
2: Oppo bacco. Buongiorno Magoma, buongiorno a tutti gli ascoltatori, questo mercoledì a Foso Mago. Sì. Sembra già un inizio d'estate di quelle calorifere. Ho provato anch'io ieri sera questa cosa di queste scuregge che ha dirottato tutto questo aereo, tutto questo trambusto con questa puzza. Le puzze vanno fatte, ho provato anch'io, Mago. E la signora oppa bacco quasi chiedeva il divorzio, perché certo, in casa c'era un'aria irrespirabile. Vai, Mago, facci respirare tu belli freschi.
0: Va bene, questo è collegato alla notizia di ieri di quel signore anziano che ha sganciato peti così tanti in un volo aereo che l'ha dirottato, fondamentalmente ha creato delle risse, dei malumori. Adesso è il momento di un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo

0: dite ma salvami già da questo pomeriggio, in realtà già dalle 15:14 puoi venire a salvare l'umanità all'interno di Muva nella casa al 393 7366 240.
1: Vai Muva, sessualizziamo sta radio.
0: No vabbè, aspettiamo un attimo, potrebbe sessualizzarsi, sì come no, perché il mercoledì, o meglio questo mercoledì soprattutto, io vorrei nella nostra chat affrontare un po' di condivisione. Questo spazio a volte si trasforma in racconto, il racconto dei vostri dubbi, racconto di vostre avventure o disavventure. Quindi batti un colpo se ci sei, appellone, perché ci piace fare un po' guardie e ladri con le vostre storie, cioè rincorrerle. Loro fuggono ma poi si fanno prendere, un po' come il titolo della canzone di Sammy Virgi e Skepta, Cops and Robbers. Vi ho trovato fuori un remix di Duvel 19, io lo dico in italiano, molto molto interessante.

0: questo remix di Cops and Robbers, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. A proposito di Cops and Robbers,
2: Mupa, oggi avevo lo spadino, sono entrato senza chiedere, hai visto?
0: Ma vabbè, ma potete entrare, cioè non è che ognuno devo fare l'usciere, io non è che come maccio eccetera eccetera volevo fare l'usciere, no, io volevo fare quello che dice cazzate alla radio, ce la sto facendo e quindi potete entrare tranquillamente, però possiamo fare un mercoledì un po' carta bianca, per cui se hai un dubbio o se hai un gubbio anche nel caso stessi lì, scrivimi che ne parliamo.

0: oggi è un po' duro, il tempo fuori, ovviamente. Allora, raga, il mercoledì, o questo mercoledì, io me la sentivo. Devo dirvi la verità, oggi me la sentivo e dicevo, secondo me spunterà fuori qualche mega storia dalla chat. Al momento c'è un po' di timidezza. Al 393-7366-240. O timidezza o...
1: c'è crisi patocchia.
0: Potrebbe esserci anche crisi patocchia. Non l'avevo preventivata oggi, ma mi ha sorpreso la crisi patocchia. Vedendo anche come era iniziato il tutto prima della sigla, percepivo della croccantezza che però al momento si sta ammorbidendo. C'è lui in chat che dice: potrebbe essere un bell'argomento quella di mio figlio 24enne che ha deciso di andare a vivere da solo e provare l'esperienza. La fidanzata poi lo raggiunge solamente in fine settimana. I pro e i contro per lui, ma anche per i genitori. Io alla sua età sono diventato papà e mi sono costruito la casa. Allora, sulle differenze, secondo me, economiche e di società che c'erano fra generazione, soprattutto fra quelli definiti boomer e quelli della generazione dei millennials e Z, sono abnormi, io ne parlavo anche per esempio con i miei zii di questa cosa qui. Cioè, una volta con un lavoro uno lavorava in famiglia, riusciva a mantenere una famiglia, riusciva a farsi una casa, eccetera eccetera. Comunque i tempi sono cambiati fondamentalmente. Ho beccato un articolo, in realtà io di piani B ne ho un sacco, l'importante è avere un piano, come diciamo sempre all'interno di questo programma, io di piani B ne ho un sacco. Ho pescato quest'articolo di Insanity Page che dice le cose che nessuno ti dice prima dei 25 anni e che dovresti sapere, quindi fittano un po' con il discorso del figlio. Anche i tuoi genitori stanno vivendo per la prima volta, questa è una cosa molto molto importante da ricordare. Nel lavoro le giuste connessioni contano, non tutti i legami sono fatti per durare, non puoi cambiare gli altri, allenarsi è importante ma non per il motivo che pensi tu, e insomma ci sono dei vari spunti di riflessione. Capiamo se procedere per questa strada oppure virare. Mi piacerebbe fra l'altro fare una puntata fra poco, una puntata che racchiuda singoli così. 1, 2, 3, let's go.

0: Make Me Feel. Ci sentiamo fra pochissimo. Muva nella casa.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: con la giornata che c'è qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Oggi io ho chiaramente dei piani B in saccoccia, però volevo farla molto dialogo, volevo farla di condivisione, la puntata un po' freestyle anche, se vogliamo, visto che mi hanno detto: Muva, ma perché non facciamo un momento reclami? E io non vorrei fare un momento reclami, vorrei fare un momento condivisione.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Stai bene?
0: Sì. Tu stai bene? Questa è la domanda che dobbiamo porre. Mi è venuta un'idea. Allora, ho due cose da dirvi. Primo, che mi è venuta un'idea di creare una puntata apposta in cui la playlist, se non del tutto quasi, adesso chiederò il permesso di farlo, chiaramente, ma in cui andiamo a suonare, che ne so, delle hit dell'ultimo anno, degli ultimi due anni che abbiamo scoperto assieme, ok? Delle hit che possono essere o la boombox track del giorno, o la canzone novità, o la perla del pirla che parla. Seconda cosa che devo dirvi: io sto bene, sì. Ieri avevo una fortissima voglia di innamorarmi. Cioè, mi sono svegliato e ho detto: ah, questo sarebbe il giorno perfetto per innamorarsi. Oggi è già passato. Oggi è già passato. Era ieri, sarà stato il sole, sarà stato il caldo. Oggi che è cominciato ad arrivare un po' di venticello, un po' di freddo, mi è passato tutto.

240, cioè solo io oggi ho questa carica, probabilmente data dal fatto che ieri mi sono svegliato e ho detto oggi mi piacerebbe proprio tantissimo innamorarmi, e invece primo non è accaduto e secondo mi è già passata. C'è chi mi domanda in chat: ciao Muva, com'è? Ascolta, non è che oggi ti senti un po' pirata e mi metti la canzone ta ta ta ta? Allora, così a tradimento, no, sì, mi sento sempre un po' pirata, devo dirti la verità, e infatti mi sento pirata e voglio, come dire, realizzare una puntata in cui si corona questo sogno di pirateria dei prezzi proposti qui in radio. Per esempio, ce ne sono una valanga, cioè adesso stavo andando a scorrere l'inventario, capito, dei brani proposti, perché poi io mi ricordo anche quante stelline ci avete dato, no, alle canzoni che poi io vi ho proposto. Vi è piaciuta molto questa arrivava, se non erro, dall'Essentials, dedicata a Solomon, Max Tyler, One More

0: Solomon Remix. Adesso, visto che non siamo pronti a lasciare il rave, lasciamo la parola, o meglio il suono, ad Andrea De Luca DJ.
1: Music in the mix. More music in the mix. On Radio Pizza Band. More music in the mix. It's time to

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Ed è proprio lui, il nostro Andrea De Luca DJ, che finisce con il maschio dell'oca, il loco, loco loco, grandissimo, probabilmente animale guida del nostro Andrea De Luca DJ. A fra poco, grazie.
0: Davvero molto bello.

0: bentornati e bentornate all'interno di Muova nella casa. Allora, raga, quando parte in una maniera è inutile andarci contro, eh? Quando parte in una maniera una giornata è inutile lottare contro i mulini a vento, cioè quando c'è una vibe generale bisogna rispettare quella. Visto che all'inizio del programma mi avete detto e mi hanno spinto anche i colleghi Alice Fassina e Rocky a dire Muva, puntata reclami, eccetera eccetera, capitano, sono capitati dei reclami al 393 736 240. Questo è particolarmente serio.
1: Io vorrei fare un appello, lo so, sì, che non c'entra niente, non so se andrà mai in onda,
0: vai, vai, vai,
1: però ragazzi,

0: telefono mentre guidate, mettetelo dove dico io.
1: Nel culo?
0: Non si può rischiare di morire e ammazzare altre persone perché voi sbandate perché non sapete dove cavolo andare, inchiodate all'ultimo. Cioè, giusto, io ho appena giusto, rischiato beh, veramente ad ammazzarmi perché è un coglione. Sì. Poi se andrà in onda, andrà in onda, se no amen.
1: Vai, vai!
0: Ha deciso di stare al telefono a guardare i messaggini. Ma dovete andare a fare in culo tutti proprio.
1: Ecco, molto bene, molto bene. Allora, raga, purtroppo è un problema condiviso. È una cosa su cui ci dobbiamo dare una mano. Perché vorrei, guarda, vorrei vedervi dentro e per alzate di mano chi non ha mai usato il cellulare alla guida. Tutti l'abbiamo usato. Anche lui adesso che ha mandato questo messaggio, poi in un altro messaggio audio dice: sì, anch'io lo sto usando, però mi sono in una stradina, sono ai 10 all'ora e mi sono accostato per mandarvi il messaggio. Poi un conto, appunto, cioè non bisognerebbe usarsi mai, cioè, non so cosa rischio nel difendere quello che magari manda il messaggio ogni tanto. Non bisognerebbe usarlo mai alla guida, al cellulare. Siamo d'accordo su questo? C'è qualcuno all'ascolto che non l'ha mai usato?
2: Attenzione,

0: con uno sfogo, abbiamo rubato uno sfogo alla sfogatoio. In realtà lui ci teneva tanto a dire rischiavo l'incidente perché c'era un pirla alla guida che mandava messaggi eccetera eccetera, non guardava la strada, cioè proprio in balia del cellulare. Effettivamente, alzi la mano, scagli la prima pietra chi è senza peccato, cioè alzi la mano chi non l'ha mai usato alla guida. Però dobbiamo tenere un contegno, no? C'è lui che fa una domanda.
1: No, ma non è usare il telefono intanto che si guida. Una volta si faceva, adesso ci sono gli stereo che attacchi Bluetooth. Sì. Il punto è quando vedi quello col Porsche, con Lamborghini, che usa il telefono in mano invece di usare quello della macchina. Cioè, ma sei povero, zio, non ce l'hai l'Android dentro? Boh.
0: sei povero, zio. Cioè, che poi è proprio l'affronto più grande che puoi fare ad una persona che si compra le cose per mostrarle agli altri. Cioè, tu il macchinone, le cose, eccetera, eccetera, i vestiti turbo di marca. Cioè, perché le prendi? Perché ci sono i poveracci a cui le puoi mostrare. Cioè, per cui dare del povero a uno così, lo colpisci nell'orgoglio subito, assolutamente.
2: Ciao ragazzi, ciao. Volevo salutarvi tutti quanti. Comunque io il cellulare non lo uso mai alla guida. Ciao a tutti da Pinocchio.
0: Ecco, appunto. Va bene, allora raga, discorso cellulare lo mettiamo in tasca, come il cellulare al momento. Anzi, adesso preparati perché sta arrivando la canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che ho testato prima con i superstiti di Peter Pan e Vanetta, hanno ballato in tutto il fuori onda. È una canzone di Coco e Breezy assieme a Flagrant Drums, si chiama Drums Keep Calling, cioè le percussioni continuano a chiamarci. Per cui adesso, se vuoi, con calma metti la freccia a destra, metti le quattro frecce, scendi dall'auto e cominci a ballare. Poi lì puoi tirarti fuori il cellulare, puoi fare tutto quello che vuoi, ok? Da questo momento si balla, raga, attenzione.

0: Molto bene, canzone novità di oggi, Coco e Breezy. Coco e Breezy le abbiamo già sentite qui all'interno, sia all'interno di Peter Panamanetta che poi successivamente all'interno di Muova nella casa. Loro sono due gemelle identiche, quindi monozigote. Monozigote, giusto per dare un tocco di cultura, ma gemelle identiche che sono partite dalla, diciamo, dalla povertà, ecco, da una situazione sicuramente non comoda, e si sono trasferite a New York con 1000 euro, hanno iniziato a produrre il loro brand di occhiali e hanno realizzato dopo pochissimo, dopo pochi mesi che erano entrate nel business, l'iconico modello Third Eye per Prince, e quindi, cioè, già fare una roba del genere ti rende popolare in tutto il mondo. Hanno prodotto appunto creazioni per Lady Gaga, Beyoncé, Alicia Keys, sono arrivate poi ad essere delle DJ e delle producers di fama internazionale. Questo l'ultimo singolo, molto un po', cioè, io ci ho sentito un po', ditemi se sto dicendo una cazzata, ma un po' di ritmo di cumbia, no? All'interno loro mischiano sempre molto questi ritmi tribali molto molto interessanti. Oggi la puntata va così, raga, cioè non volevo fare uno spazio reclami, ma sta diventando uno spazio reclami, per cui adesso sono le 16:20, mancano 40 minuti alla chiusura della puntata, possiamo fare spazio reclami del tipo
1: Muva.
0: Sì.
1: Ciao. Non c'entra niente, ma porca di una puttana, sono 3 giorni che in ufficio ho dai 37 ai 38 gradi fissi.
0: Molto bene.
1: C'è l'aria condizionata rotta e sono in un cazzo di bunker, mi manca il fiato.
0: Oh, benissimo. Queste sono hot yoga. Hai presente? Hot yoga, cioè ci sono delle pratiche in cui paghi per come dire, gioire di questo caldo. L'importante è comunque avere sempre un piano, eh? E noi ce l'abbiamo, è arrivato.

0: che oggi la giornata è un po' strana, un po' strana. Io me la immaginavo, capito, di grande condivisione, di gioia, tutti in cerchio a saltare, viva la vita. Invece no, invece no, questo mercoledì devo dire che è di grande reclami, cioè grande ufficio reclami, potrebbe essere affisso fuori dalla porta un cartellone gigantesco. Ognuno ha gli ascoltatori che si merita. Io mi merito questi? Allora, questa è una domanda aperta. Io mi merito questi? Sentiamo.
1: Nudo, non piano, spingi troppo forte.
0: Ma perché?
1: Bastardo.
0: Va bene, va bene. E fra l'altro era tutto della playlist di Radio Peter Pan, per cui... Però abbiamo anche ogni tanto dei pensatori, dei poeti e dei pensatori all'interno di questo programma. Mi fa molto piacere cercare, insomma, di porci delle domande esistenziali. Ci siamo domandati che ruolo abbiamo noi, da dove veniamo, chi siamo, perché siamo su questa terra, oppure...
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Stavo riflettendo.
0: Sì.
2: Per anni ho sempre guardato solo il culo alle donne, adesso a mia moglie. Però ultimamente... mi piace tanto anche le tete, però, vero? Dove le tete?
0: Sì.
2: Tutti e due si è a combo, a logicamente. Combo.
0: Certo.
2: Però...
0: come mi ha sempre detto il nostro collega ed amico Andrea Nordio, ti te si pide un fradeo per me, te si come un cugin. Cioè, tu sei più di un fratello per me, sei come un cugino. Molto bene. Dopo questa affermazione, American Girls.

0: Killers, Miki Zara Rework, a fra poco con Muva nella casa.
1: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: womanizer, womanizer, womanizer. Cosa significa womanizer o womanizer a seconda di come lo pronunci? Significa donnaiolo, sciupa femmine. Cioè lei ha fatto questa canzone womanizer per indicare che aveva sgamato il suo lui, che era un brutto figlio di, capito? Cioè era come possiamo dirlo? Cioè, perché poi nell'accezione maschile ci ha fatto anche una canzone Marrakesh dal nome Troy asterisco, che secondo me è un concetto altissimo all'interno, ovvero nel maschile sciupa femmine lo puoi tradurre come Don Giovanni, Latin Lover, Donnaiolo, Casanova, Tombeau de Femme, Rubacuori, Seduttori, insomma, Seduttore, pardon, cioè ci sono una miriade di sinonimi che però danno poeticità alla cosa. Per quanto riguarda la donna invece mangia uomini, cioè poi che altre, cioè al femminile, quindi un donnaiolo, uno sciupa femmine, Casanova, Latin Lover, Don Giovanni, al femminile abbiamo dei termini che possano dirlo? Mi aiutate al 393-7366-240? Ok? Adesso proviamo ad andare a disturbare lui.
1: Non

0: discorso, ci sono dei sinonimi di playboy che sono tutti un po', come dire, poetici, che ti fanno apparire bene. Ecco, il punto è che ti fanno apparire bene, perché tu hai playboy, latin lover, don Giovanni, donnaiolo, un po' così, sciupa femmine, cioè sciupa, mi dispiacerebbe sciupare la bellezza delle donne, però si dice sciupa femmine, casanova, tombeur de femme, rubacuori, seduttore, cioè capisci che sono tutti dei termini che ti elevano, no? Cioè, elevano l'uomo che ne tromba tante, fondamentalmente per quello. E io vi chiedevo se ci sono dei modi, diciamo, corrisposti, e quindi non offensivi riguardo alle donne che comunque hanno una certa capacità di conquista.
1: Omar, c'è un motivo. Sì. C'è un motivo. I termini ce ne sono tantissimi, anche.
0: Stiamo la genialata. Detti,
1: c'è anche lupo di mare.
0: Lupo di mare non si è mai detto un cazzo.
1: Ma c'è il motivo? C'è il motivo. Allora è semplice. Immagini una chiave che può aprire qualsiasi porta. Mamma è un po' difficile da una porta che può essere aperta da qualsiasi tipo di chiave, no?
0: Mamma mia.
1: Scusate la cattiva.

porta che si fa aprire a tutta la chiave è proprio è l'esempio più becero di questa cosa qua. Le femmine possono trombare quanto gli uomini, ma certo, per cui io sono andato a trovarti delle, come dire, dei sinonimi. Per esempio, femme fatale a me piace molto. Femme fatale è al pari comunque di tombeau de femme, cioè per esempio. Oppure c'è anche donna fatale, ammaliatrice, seduttrice, vamp e maliarda. Maliarda mi piace molto. Anche Dracula era un maliardo.

0: all'interno di questo programma anche come banane, banane, pucciane, pucciane. Siamo giunti praticamente alla fine e oserei dire per fortuna per i messaggi che mi sono arrivati al 393-7366-240. Cioè si stava disquisendo, no? Cioè, se un uomo è un playboy, è un Latin lover, è uno sciupa femmine, eccetera, eccetera. La donna nello stesso piano cos'è? E sono partiti discorsi sulla difficoltà media generica dello schiacciare fra uomo e donna, cioè l'uomo è un merito se riesce a schiacciarne tante, la donna no. Questo si dice in chat, io non sono del tutto d'accordo, ma chiudiamo un po' l'argomento, dai.
1: Chiamalo pure come vuoi, resta sempre un puttaniere.
0: Un po' dipende anche lì secondo me ci sono delle sfumature, raga, ci sono delle sfumature. Per questo poi tutta la poesia attorno a figure di questo calibro. In ogni caso, prima di lasciarci con la perla del pirla che parla, io vi voglio ricordare l'appuntamento di giovedì 28 maggio, doppio appuntamento ad Alleghe, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan alla palestra comunale di Caprile di Alleghe Belluno, dalle 18 in console Thomas Menegazzi per l'aperitivo e poi dalle 21:30 all'interno del palazzetto sul grande palco Pink Power al Pink Ice Party con Sister Gloria e Francesca Voice. Comunque sia, tutti i nostri eventi li trovate al sito peterpan.it. Io com d'abitud vi lascio con la perla del pirla che parla, un ultimo suggerimento musicale. Oggi vorrei chiuderla in maniera supersonica, quindi con un singolo molto corto e molto energico di Bauer, si chiama Super, per l'appunto Supersonic, augurandovi un buon mercoledì sera. Let go.

Sonic in sinonimo potrebbe essere, scrive lui per chiudere, libera, libera di fare quello che vuole. Effettivamente una chiusura degna. A domani, ciao!

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: È il mercoledì dello sfogatoio, si trasforma in mercatoio, dove voi potete fare in queste due ore affare e vendere oggetti di qualsiasi tipo in tempo reale. Mandate un audio al 393 736 2140.
0: Peter Pan.

0: sfogatevi alla radio, ma soprattutto il mercatoio vi permette di fare affari in tempo reale e funziona così: voi mandate via WhatsApp un audio dove avete qualcosa da vendere, qualsiasi cosa, anche il campanello di casa, anche una Ferrari Luce se volete già venderla perché non vi soddisfa. Mandate appunto l'audio via WhatsApp al 393 7366 240, descrivete l'oggetto e lasciate, dettate lentamente i vostri contatti o dite il contatto social, oppure se date il numero dettatelo magari due volte o comunque detto lentamente, mi raccomando, in modo che la gente possa memorizzare velocemente il vostro numero. Abbiamo subito uno che vende qualcosa su prenotazione, addirittura vende qualcosa che fa lui forse.
1: Ciao selvaggi, io vendo riproduzione in Lego dello stadio Penso di Venezia.
0: Ma dai, davvero?
1: E per costi e prenotazioni chiedere di Fabio al 340 48 89 538. Ciao.
0: E allora, se volete, amici del Venezia, tifosi del Venezia, avere la riproduzione dello stadio Penso in Lego, chiamate appunto Fabio 340 488 9538. Questa è la prima richiesta di questa sera, fatelo anche voi, partecipate al mercatoio perché fate veramente l'affare, vi semplifica la vita a volte senza star lì a fare gli annunci nei siti o perdere un sacco di tempo o aspettare che arrivi la richiesta, lo fate qui direttamente via radio 393 7366 240.
2: Attenzione, no

0: estivi sono molto ambiti, cioè sono gli artisti che poi girano durante l'estate, sono personaggioni tipo Tiziano Ferro, che da un po' non faceva concerti. Lui vende i biglietti di Tiziano Ferro, occhio perché lo chiamerete subito, eh.
1: Ragazzi, vendo 4 biglietti per il concerto di Tiziano Ferro.
0: Tutti 4, bro.
1: Settore distinti per sabato 30 maggio a Lignano Sabbiadoro.
0: Comodo.
1: Prezzo di costo, anzi vi faccio anche 5 euro di sconto per ogni biglietto.
0: Capito?
1: 60 euro a biglietto al posto di 65. Il numero è 340-75-24126.
0: Occhio che lo ripete.
1: Grazie.
0: Occhio lo ripete.
1: E ripeto, 340-75-24126. Grazie.
0: Andatevi a prendere questi biglietti di Tiziano Ferro, chiamatelo, scrivetegli subito al 340-752-4126 e scrivetegli subito, poi tu fammi sapere se li vendi subito i biglietti, secondo me sì.
2: Ciao a tutti, allora io vendo un terreno agricolo.
0: Pensate, terreno anche vendo.
2: Sotto il comune di Gruaro, quindi Venezia.
0: Gruaro.
2: Il terreno è poco più di un ettaro e 100 più o meno, un ettaro e 2 forse.
0: Un ettaro.
2: 50k, prezzo trattabile. Io sono Alberto, 339-48-84-421.
0: Molto bene. Allora, se volete questo pezzettino di terra, questo ettaro di terra, chiamatelo zona Gruaro e fatevi, signori, prendete un pezzo di terra a Gruaro, chiamatelo al 339-488-4421.
3: Peter Pan.

0: soggetto. Fate l'audio annuncio al 393-736-6240 come stanno facendo i nostri co-conduttori questa sera. Lui vende, credo sia un componente per moto, adesso io purtroppo ne capisco poco del mondo moto, vende sta cosa, sentiamo.
1: Ciao a tutti i Peter Paniani che ci stanno ascoltando, io propongo in vendita una splendida Arrow per un Yamaha FZ6 600 senza libretto d'omologazione, senza TB killer, ripeto, state molto attenti a queste robe che magari dopo mi fate perdere tempo.
0: Arabo proprio, per me arabo.
1: A 150 euro trattabili un pochino, contando che sono partito da 200 e ora sono 150, a Montecchio Maggiore di Vicenza. Se volete contatto 329 373 0963, messaggi no perdi tempo, grazie lololo.
0: Non c'ha voglia di perdere tempo, è concreto il ragazzo, se volete contattarlo per questa roba che vende che non ho capito niente, 329 373 0963. Passiamo ad altro.
2: Ciao a tutti, io vendo tutti materiale per rivestire e verniciare i termosifoni, ok, composto da un materiale decappante, ci sono circa 3 litri, un antiruggine in colore grigio e il finale bianco della Saratoga, sono 750 ml, tutto quanto a 80 euro. Fatemi sapere se siete interessati al numero 346 633 36 075, ripeto 346 633 36 075. Nicolò, grazie.

0: alla bicicletta, al monopattino, quello che volete. Lui per esempio vende giochi per console.
1: Ciao selvaggi, io per il mercatoio vendo 10 giochi della vecchia console GameCube. Certi giochi all'interno non contengono il libricino. Adesso non so se sono 4 o 3 o 5, no, non ricordo. Li vendo tutti in blocco a 180 euro. Il mio numero è 349 42 22 321. Ciao Baxo!
0: Ciao, magari se lo ripetevi il numero era anche meglio, anzi glielo do io, dai, 349 422 2321, se volete questi giochi per console. Ragazzi, arriva il momento, il concerto più ambito dell'estate in Italia, lo si sa, sono i concerti di Vasco Rossi. Lui vende biglietti per il concerto di Vasco a Ferrara, credo sia la prossima settimana, quindi occhio, segnatevi immediatamente il numero,
2: Vendo 2 biglietti per il concerto di Vasco Rossi sabato prossimo 6 a Ferrara,
0: 6 giugno.
2: E Prato 3. Se interessati contattare il 346 49 33 256.
0: Molto bene, ripeto il suo numero perché tanti saranno sicuramente interessati a comprare i biglietti di Vasco: 346 493 3256. Ripeto, 346 493 3256. Se riesci a venderli, fatecelo sapere, ovviamente. Radio Peter.

0: Fedro impegnato in recite, deve andare, doveva fare una recita, insomma, perché si è dato anche alla carriera di attore, quindi è andato a recitare in una recita teatrale. Adesso, ragazzi, vi faccio sentire un messaggio fake, ovviamente.
1: Ciao amici, cerco BMW Mercedes, minimo 700 cavalli per mio amico Khalil, minimo 200.000 km, benzina Jeep Lee.
0: Vabbè, precisamente un'imitazione o comunque un messaggio fake, mentre lei parla di cuccioli.
2: Ragazzi, siamo un allevamento riconosciuto per la tutela e la selezione corretta dell'American Pitbull Terrier. Abbiamo disponibili due super cucciolini che sono pronti per le nuove famiglie. Per informazioni contattatemi pure via telefono al 329-7144-667 oppure alla nostra pagina Instagram Skyline Pitbull. Ciao a tutti!
0: Molto bene, ragazzi, piccola pausa, voi continuate a fare i vostri audio annunci al mercatoio, mandate l'audio al 393 736 6240.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan
2: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
1: Squat. E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Young.

0: Cristina Aguilera, anno 2007 con Campman. Ragazzi, riprende il mercatoio dello sfogatoio di Radio Peter Pan. Fate i vostri affari in tempo reale. Biglietti, credo che li abbiamo anche bruciati, quelli di Vasco Rossi o Tiziano Ferro, fatecelo sapere. Dunque, allora, adesso si vende un televisore, un patacca di televisore.
1: Ciao ragazzi, vendo TV OLED LG. Buono. 65 pollici.
0: Buono.
1: Condizioni pari al nuovo.
0: Grande, eh?
1: Euro 800.
0: Buono.
1: Pagata 2007.
0: Buono.
1: Condizioni pari al nuovo, ripeto.
0: Di che anno?
1: Vendo perché dove sono andato ad abitare non mi ci sta in nessuna parte della casa.
0: È un bel pataccone, eh?
1: E larghezza 1,40 m, ve lo dico già. Quindi fatevi i vostri conti. Numero di telefono 347 99 84 211. Grazie.
0: Bene ragazzi, allora se volete un bel pattaccone da 65 pollici LG OLED, quindi insomma alta qualità, 347 998 4211. Lui vende, credo, un impiantino di irrigazione.
2: Vendo impianto per bagnare completo di pompa, i gettini per bagnare la verdura.
0: Vedi?
2: Il getto più grande per bagnare il mais, 300 metri di tubo.
0: Ehi.
2: Tutti i vari accessori.
0: Ehi.
2: 1500 trattabili, sono di Porto Duaro. Stefano 340 34 87 595. Ripeto, 340 34 87 595.
0: Avete capito? Se avete bisogno, adesso che arriva l'estate, quindi il periodo in cui bisogna sicuramente, sia per l'orticello che per il vostro piantagione di mais, avete l'impianto di irrigazione già pronto.
3: Attenzione! No.

0: 6.240 per inviare i vostri audio annuncio al mercatoio dello sfogatoio.
1: Ciao Selvaggi, per lo sfogatoio vendo moto BMW K100RD anno 1986 trasformata a caffè racer, bollo storica. 11 euro all'anno, vendo a 4.500 euro trattabili. Ho l'annuncio su Subito e su Facebook, altrimenti numero di telefono 349 77 08 677, ripeto 349 77 08 677,
0: e portatevi casa questa BMW storica. Occhio che un altro ragazzo non potrà andare questo sabato al concerto di Tiziano Ferro e quindi anche lui vende i biglietti per il concerto di Tiziano Ferro.
2: Ciao ragazzi, per il mercatoio vendo due biglietti di Tiziano Ferro per il sabato questo 30 maggio a Lignano in Prato, li vendo a 50 euro a biglietto, quindi 100 euro che è meno del prezzo di vendita. E io sono Thomas da Annone Veneto e il mio numero è 329 815 6286, ripeto 329 815 6286.
0: Quindi altri due biglietti di Tiziano Ferro in vendita, lui li vende a 50 euro l'uno, 329 815 6286, i concertoni dell'estate.
3: Peter Pan.

0: 333-6640. Nel frattempo ci chiedono cos'è successo tra Scorzeno e Ale, che sono tutti in coda. Quindi se avete info in tempo reale, mandateci l'audio dello sfogo traffico. Grazie mille. Lui ce l'ha con Cannavacciuolo.
1: Pietone! Ho capito tutto, ma la pubblicità di Canale al Solo è dopo di giorni che la mettete nello stesso spazio pubblicitario due volte, non si può sentire!
0: Ma se Cannavacciuolo paga il doppio perché è grosso, è colpa nostra, scusa?
2: Ciao selvaggi, io cerco due biglietti per il concerto di Bad Bunny,
0: Bad Bunny
2: a Milano il 17 luglio. Se avete dei biglietti veri, perché trovo solo truffatori,
0: vedi, vedi.
2: Scrivetemi al 377-415-9709. Grazie.
0: Se li avete veri questi biglietti, contattatela al 377-415-9709. Lei è di Bergamo. Allora, attenzione, perché sì, ma esistono molti che fanno truffe sui biglietti. Cioè, si riesce a truffare facilmente con i biglietti finti? Cioè, ma com'è che funziona? Ti danno un tagliandino, boh, vabbè. 393 736 6240. Peter Pan.

0: del Pioppetto, ristorante Pioppetto, direzione via Mestrina. Speriamo non si sia, cioè oddio, se un camion ha preso sotto la bicicletta probabilmente qualcuno si è fatto male, ma speriamo si sia fatto solo male. Bene ragazzi, allora vendiamo una rete per letto.
1: Ciao direttore, allora per il mercatoio io vendo una rete letto singola, 20 euro, e poi un, diciamo il kit gonfiaggio ruote della Citroen C3, penultimo modello, e io mi sono comprato una ruota vera perché non me ne faccio niente, quello non lo so neanche cosa possa valere. Se qualcuno è interessato, zona di Monselice, 347 10 10 247, Mario.
0: Vabbè, Mario ha un sacco di cose da vendere, 347 101 02 47, e ora il prurimeteo,
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Pronto?
4: Sì, buonasera, salve, sono il Cogliolello Bax della Prurimeteo Previsioni del Tempo. Sto chiamando in provincia di Foggia.
3: Sì.
4: Senta, per cortesia, mi potrebbe dire in quale parte del corpo lei si è grattato oggi?
3: Adesso si è grattato. Ha detto l'uccello.
4: Si è grattato l'uccello?
0: Eh beh.
4: Molto bene, allora se lì a Foggia vi siete grattati all'uccello, domani a Foggia ci sarà tempo bello.
3: Ah, hai capito? Se qua mi siete grattato l'uccello, domani a Foggia sarà tempo bello.
4: Grazie della Prurimeti, buonasera dal Cuglionello Bax.
3: Prego, buonasera.
4: Buonasera.
3: Sì.
4: Sì? Sì, salve. Senta, mi può dire cortesemente quale parte del corpo lei si è grattato oggi per le previsioni nostre di domani?
3: Glielo dico subito, le palle.
4: Bene, allora prurito le palle, domani a Firenze ci sarà così tanto freddo che starete molto male. E allora ci può riferire in quale parte del corpo lei si è grattato oggi, cortesemente? Siamo della Prurimeteo, le previsioni del tempo in base al prurito della gente del posto.
3: Sì, la parte intima mi si è iniziato il prurito.
4: Quindi dico che se lei ha prurito la parte intima, domani a Fermo la temperatura sarà minima.
3: Ah, va bene.
4: Grazie della Prurimeteo, buonasera. In quale parte del corpo lei si è grattato oggi?
3: Ma la vacanza, dunque. Ma lei dice che sta facendo a fare un culo.
4: Sono tre prurimeti o previsioni del tempo?
3: Eh sì, e le sta facendo a fare un culo.
4: Mi dica solo dove si è grattato oggi e dopo io sono a posto.
3: Nel collo.
4: Nel collo?
3: Sì.
4: Bene, allora, prurito il collo, domani nel vento ti farà perdere il controllo. Grazie della Prurimeti, buonasera dal Cuglionello Baxo.
3: Fanno a fare un culo.
2: Peter Pan.

0: pizzetto con il figlio Cristiano, lo sta facendo diventare alcolizzato anche il figlio, molto bene.
1: Baxo, io acciro un capanon a Talmasso.
0: Un capanon a Talmasso? E a quanto lo vendi il capanon a Talmasso? Allora lui, prima sentiamo lei, guarda.
2: Ciao! Io cerco due biglietti per il concerto di Tony Pitoni a Udine del 20 giugno. Se li avete, contattatemi al 342-744-6770. Grazie.
0: Allora 342-744-6770 se avete qualche biglietto in più per Tony Pitoni, mentre lui non si capacita.
3: Se lo vendessero a 4.000 euro. Maxo, buonasera. Ma io mi chiedo, per esempio, l'ascoltatrice di adesso che ha chiesto due biglietti di Bad Bunny per il concerto tra un mese e mezzo.
0: Sono già finiti
3: quelli in vendita per il 2028, è già sold out tutto fino al 2028 e lei chiede i biglietti di Bad Bunny tra un mese e mezzo a Milano.
0: Ci prova.
3: Se io fossi in possesso di quel biglietto, gli dico certo, io te lo vendo, mi dai 4.000 euro a biglietto,
0: stronzo.
3: Te lo vendo. Perché se uno gli ha pagati 200 euro 2 anni e mezzo fa, cioè se gli hai tenuti 2 anni e mezzo per vendertelo a te adesso.
0: Vabbè, ho capito, ma una non può provarci lo stesso, scusa.
4: Radio Peter Pan.

0: questi termosifoni lamellari, perché si sa che Resana, in provincia di Treviso, è la terra dei termosifoni.
1: Ciao director, per il negatorio io do, se qualcuno ha bisogno, termosifoni lamellari,
0: capito?
1: Ok. Ho cambiato la tipologia, quindi chi li vuole, basta che mi scrivi. Il numero è 348-0839-050. Andrea da Resana.
0: Andrea da Resana, 348-083-9050.

0: Sport.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Forever Fun, Forever Young. PP.

0: occhio, perché se vedete in giro per le strade del nord-est il taxi giallo di Radio Peter Pan, che è molto più bello secondo me della Ferrari Luce, fategli una bella fotografia, fate una bella foto e poi fate una storia taggando Ceccato Motors, perché è il taxi giallo by Ceccato Motors. Quindi chiocciolina Ceccato Motors, chiocciolina Radio Peter Pan, ogni settimana uno di voi sarà scelto per vincere e ricevere a casa la maglietta di Radio Peter Pan, oppure anche una volta al mese, come questo fine settimana, andremo a prendere uno di voi a casa col taxi e lo porteremo ad un evento di Radio Peter Pan. Occhio, perché adesso lui fa il rally e vende spazi sulla sua macchina, anche se
1: no, ragazzi, a proposito di scorteno Ale, parliamo del rally, no, degli incidenti, per cui visto che si parla anche di vente, io vi dico, io vendo uno spazio sulla vettura da gara per chi volesse sponsorizzare. Ci sarà una bellissima iniziativa con alta visibilità per il brand, per cui per chi volesse sponsorizzare e volesse

0: conquistare uno spazio sulla vettura da gara per Rally Scorzè a fine luglio, Nicola 345 01 86 903. Lolololo.
1: E dategli un po' di soldini a storellista, che le gomme costano un sacco, la benzina costa un sacco, dai, su, la manutenzione costa un sacco e poi le macchine sempre, insomma, si spaccano sempre. Poi lui invece il pinguino, eccolo qua, arriva il caldo e lui vende il pinguino.
2: Per sopportare la calura di questi giorni vendo pinguino DeLonghi, modello di 2-3 anni fa, dotato di radiocomando per controllo a distanza, come nuovo, usato pochissimo, vendo per trasloco su casa che grazie a Dio ha il clima. E per informazioni mandare ritiro a Salgareda e per informazioni mandare messaggio WhatsApp al 377 388 3790, 377 388 3790.
1: Bravo. Diego,
2: ciao, grazie.
1: E poi?
2: Ah, sì. 300 euro
1: 300 euro, adesso non so quale sia il prezzo da nuovo di un pinguino, ma...
3: Radio Pica.

0: fa un'osservazione alle persone che ci rispondono quando facciamo le nostre rubriche telefoniche.
1: Ciao selvaggi, volevo dire solo una cosa in merito alle telefonate che fa Baxo. Comunque la gente il senso dell'umorismo sa nemmeno che cosa sia o dove sia, cioè proprio zero.
0: Ma noi abbiamo bisogno anche di quelle per fare certe rubriche, quindi a noi va benissimo così, se era quello che intendevi. Comunque occhio, perché insomma siamo nel caldo sta partendo l'estate, quindi anche la stagione dei concerti, e lei vorrebbe scambiare alla pari circa, credo alla pari, un biglietto del 5 di Vasco con il 6. Cioè lei quindi non può andare il 5, può andare il 6, vorrebbe fare uno scambio. Non so se questa roba qua sia facile. Cioè devi aver culo che uno rinuncia al 6 per andare al 5, ma vabbè.
2: Ciao ragazzi, per il mercatoio volevo proporre uno scambio di un biglietto per il concerto di Vasco Rossi. Io ho un biglietto per il 5 giugno a Ferrara, ho bisogno di un biglietto per il 6 giugno a Ferrara, Pit 2. Ho un nominativo maschio, ma ci si può informare per il cambio nominativo anche se non è necessario. Preferirei di fare lo scambio a mano zona Ferrara. Il mio numero di telefono è 327 59 32 132, ripeto 327 59 32 132.
0: Vabbè, insomma, per coincidenza voi il 6 oppure vi fa meglio andare il 5 giugno, volete fare uno scambio alla pari con lei tra il 5 e il 6 giugno per il concerto di Vasco, contattatela al 327 593 21 32.

0: show del mercatoio riguarda soprattutto il pubblico femminile. Donne, attenzione, attenzione, questo è per voi, eh.
1: Buonasera a tutti. Io vendo una sega circolare a banco 380 trifase e un motore con tre aghi vibranti per cemento armato.
0: Che occasione.
1: E il mio numero di telefono è 3200263391 e mi trovo a Istrana.
0: Bene, 3200263391. Diamo un'occhiata agli eventi.
2: Radio Peter Pan. Next event.
0: Già domani, doppio appuntamento a Daleghe, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan. Saremo domani pomeriggio alla palestra comunale di Caprile di Alleghe Belluno dalle 18 con Thomas Menegazzi. E poi dalle 21.30 c'è il Pink Power al Pink Ice Party con Sister Gloria e Francesca Voice. Poi saremo sempre ad Alleghe, ai piani di Pezzè, con il nostro Radio Track per l'arrivo ovviamente del Giro d'Italia venerdì 29 maggio. Io ricordo che sarò con Danielino DJ per Frasca 2000, ritorna alla stagione della Frasca 2000 con le più belle canzoni degli anni 2000 a Osteria La Frasca a Ponzano Veneto. Dalle 18 inizia l'aperitivo, poi in console Marco Baxo e Danielino DJ. Ricordo anche che sabato 30 maggio saremo al Mountain Bike Eliminator Series a Pieve di Soligo. Dalle 15 ci sarà la gara con le varie batterie, su Radio Track ci sarò io a mettere un po' di musica e a commentare. Dalle 20.30 ci sarà la festa del dopogara con Andrea De Luca e do proprio lì in centro a Pieve di Soligo.
2: Radio Peter Pan.

0: infatti anche gli audio annunci di questa sera e soprattutto diversi di qualsiasi tipo. Lui per esempio:
1: ciao ragazzi, io vendo il mio CRF 250R del 2008 con un attivo 125 ore con il pistone valvole rifatto all'80 ore dal precedente proprietario. Io sono il secondo. 3.000 euro trattabili, se siete interessati mi iscrivete al 349-6783-092 e con la moto cedo anche alcuni accessori come plastica, cavalletto, eccetera.
0: 349-678-3092, ora si apre anche la stagione della pesca, credo, no? Con l'estate si va a pescare un po' più volentieri. Lui vede un kit di canne.
2: Buonasera. Canne. Se per caso c'è qualcuno all'ascolto che pratica la pesca al carp fishing, vendo carp fishing cavalletto Fishcon in acciaio completo di borsa e con doppio boost bar sia da 3 che da 4 canne, tutti e due originali Fishcon e tutti e due i modelli dei boost bar telescopici. Vendo a 250 euro. Luca 349-6389-816.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
5: Non se batte, è troppo forte.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squatch.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: arriva direttamente dalla Romea.
1: Strada Romea, da più o meno direzione Lando verso Chioggia, 5-6 km di coda per un camion fermo in mezzo alla strada.
0: Quindi se dovete andare per forza di là, mettetevela via oppure cercate le stradine interne alternative. Il signore, questo prossimo signore, approfitta abbastanza bene del mercatoio perché vende, fa due annunci in uno, sentite un po'.
2: Ciao mercatoio, allora ciao. A proposito di letti, vendo due reti ad oghe ammortizzate con gambe da alte 20 cm. Sono 1,90 per 80. Vero affare, praticamente viene fuori un letto matrimoniale.
0: Ah, vedi?
2: A interessati 333 20 41 413.
0: Si sa il prezzo.
2: Ripeto, 333 241 413.
0: Scrivetegli per l'informazione.
2: Ciao, mercatoio.
0: E poi vende anche.
2: Ciao mercatoio.
0: Siamo sempre,
2: allora,
0: noi. Siamo sempre noi.
2: A proposito di auto, vendo cerchione nuovo mai usato.
0: Mai usato.
2: Per gomme 215/65 raggio 16. Foro interno.
0: Foro interno.
2: 67. Colore nero, 5 bulloni, nuovo, mai usato.
0: Uno solo però.
2: Il mio numero è 333 20 41 41 3. Ciao mercatoio.
0: Ciao.
2: Milano.
0: Ciao anche a te.
3: Attenzione.

0: quello non lo dico, va bene, quello non lo dico. Ragazzi, il mercatoio funziona, vi chiedo sempre di fare anche una recensione se riuscite a trovare quello che cercate, a vendere quello che volete vendere, e lei l'ha fatto.
1: Il mercatoio funziona, ho trovato i biglietti per Bad Bunny.
0: Ciappa qua!
1: Mamma mia, grandi selvaggi!
0: Ciappa qua, vedi che li ha trovati alla fine, non li ha anche niente, non credo li abbia pagati 4.000 euro.
2: Visto che tutti vendono, tutti cercano, avrò una macchina da buttare via, siccome ho messo gomme nuove e non ho fatto più strada perché dopo l'ho abbandonata perché ho cambiato la macchina, vorrei vendere 4 cerchi con le gomme 4 stagioni nuove, cerchi per Ford Mondeo, Ford Focus serie 2. Li vendo a 200 euro i cerchi con le gomme sue nuove. Se qualcuno interessa, solo le gomme ha costato 350 euro. Quindi
0: vabbè, qua lo blocco perché poi lui andava lunghissimo. Vi do il suo numero: 339 276 5141. Ripeto, 339 276 5141, se siete interessati a queste 4 gomme 4 stagioni. Radio Peter.

0: Curiosità, com'è il meteo dalle parti di Porto o Pordenone?
1: Tra Porto Gruaro e Pordenone, ragazzi, com'è il meteo? Se ci mandate un audio, se siete lì in questo momento, 393-736-240, lui non c'ha voglia di guardare l'applicazione, quindi vuole essere sicuro del meteo che è tra Pordenone e Porto Gruaro. Va bene?
2: Baxo, Fedro, sì. Da entrambi, finale di Conference League, risultato esatto e vincitore tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Lollollo.
1: Allora, Crystal Palace 2-1, dico io, Fedro purtroppo non c'è questa sera, quindi non potrà farti la previsione. Andiamo invece a Bologna.
3: Buonasera selvaggi, vendo postazioni di guida per PS4, PS5 con volante Logitech G27 e sedile da rally. Usato molto poco e fermo già da un po'. Vendo a 250 euro trattabile, 342-55-15-088. Lollo, Andrea da Bologna.
1: Grande Andrea da Bologna. Nel frattempo abbiamo anche il tempo tra Porto e Pordenone sta piovigginando.
4: Peter Pan.

0: Pordenone. Terminiamo con lui che fa un po' di sarcasmo sulla
1: ciao luce. Selvaggi, per il mercatoio io vorrei vendere due meloni, cazzo. Ormai stanno toccando terra perché dopo aver visto la nuova Ferrari Luce ti cascano le palle, cazzo.
0: Sì, è un po' comune, cioè a pochissimi piace la luce.
2: Ah, niente, io vendo Faustina elettrica.
0: Faustina.
2: Ok, del 2016. Anno sì. Elettrica a due velocità. A 1500 euro. Lollo. Numero di telefono 389 582 9907.
0: Ripeto il numero che ha dato velocemente: 389 582 9907.

0: Massa. Dai che si parte! Esagerare comunque, è incredibile. Però il penultimo giorno, poi magari vi liberate per sempre di me. 393-736-640, direi di cominciare subito a bomba! Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock. È prestissimo, le 6 e un minuto. Peter Pan o'clock. Peter
1: Pan. Spot. Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, in via Cividale 24.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio.

0: Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
1: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
2: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
3: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.

Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Basta, iniziamo con calma. Facciamo prima partire la sigla, dai, che è meglio.
1: Sveglia, ragazzi! Dai, che vi spezzano la radio!
0: Sveglia però, su!
2: Dalle 6 alle 7.
0: Sveglie indesiderate!
1: Un'ora in te!
0: Sì!
1: Però!
2: Sveglie indesiderate!
0: Non ce la farò mai!
1: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale!
2: Sveglie indesiderate!
3: Una bella idea! Complimenti!

0: mamma mia, no! Ma non può stare solo un'altra settimana, Fede? No, assolutamente no, anche perché non ce la faccio più ad alzarmi alle 4:30 del mattino, è troppo presto per me. Comunque, visto che è il penultimo giorno, dai, ne approfitto un pochettino
1: per fare un po' di casino, perché
0: dai, non lo faccio mai, quindi ve lo meritate un po' di casino. Poi il colpo finale magari ve lo do domani mattina, visto che sarà anche l'ultimo giorno, però boh, magari non presentandomi proprio, forse che è meglio. Però direi che è arrivato il momento che vi svegliaste un pochettino, un pochettino, su, dai. Intanto diamo il numero 393 7366 240. Noi partiamo sempre di prima mattina con un nuovo disco molto figo, perché siamo veramente fighi, e ovviamente vi dico: sveglia!
2: Attenzione!

0: Io qui su Peter Pan e siamo ufficialmente partiti anche questa mattina con le sveglie indesiderate. Poi mi dite, fai un po' più di casino, Rocky. No, dai, adesso ci calmiamo un attimo perché ho capito tutto quanto, però, cioè, più di mettere questi suoni qui, il direttore poi mi licenzia. Come farete poi con le sveglie? Ma sì, tanto torna Fede, dite.
1: Buongiorno, buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, insomma, buongiornissimo. Poi c'è qualcun altro che mi chiede, ma ce la puoi fare? Ma quante ore fai al giorno? Perché la sera ti sento anche sull'altra radio di Belle Monete, che sono comunque dei nostri colleghi. E porca miseria, ultimamente sto tipo facendo 5-6 ore al giorno. Quindi questa radio probabilmente tra un po' di tempo la chiameranno Radio Rocky, perché boh, non ce la fanno più, non trovano più sostituti, anzi trovano tipo il peggiore probabilmente. Poi il calendario infame oggi di giovedì 28 maggio dice: nemmeno i tuoi sogni hanno un lieto fine. Posso dire, bellissima frase, soprattutto quando la dici alle 6:20, dove magari tutti stanno anche andando a lavorare. No, no, nessun sogno ha un lieto fine, e probabilmente neanche anche di quell'ascoltatrice che tra poco cercheremo di svegliarla, perché compie gli anni, compie 31 anni Angela, e suo marito ha deciso di fargli una grandissima sorpresa. Grandissima sorpresa, sarà un risveglio traumatico, mi dispiace tanto per lei. Ma direi di passare subito al prossimo brano, che sta arrivando un Dracula Remix.
2: Forever Young.

0: fare un po' di casino, perché ogni tanto esagero, ma ci sta. Mike Towers and Benny Blanco qui su Peter Pan. Ed è arrivato il momento delle news, della rassegna nottambula, ovvero di quelle notizie che trovo questa mattina appena mi sveglio. E certo, ne abbiamo anche oggi un sacco, e fanno anche un sacco ridere. Per esempio, una donna questa notte, ho letto questa notte, ha sposato se stessa dopo essersi stancata di aspettare l'uomo giusto. Beh, sicuramente non ha trovato di meglio, questo poco ma sicuro. Poi sequestra la moglie e chiede un riscatto ai suoceri, arrestato 23enne, beh, ma sicuramente gli avranno detto te la puoi tenere, ecco. La moglie chiede il divorzio e lui organizza una festa, come un matrimonio, abito da cerimonia e 150 invitati. Vabbè, ognuno festeggia anche a modo suo le sue gioie, ecco. Quest'uomo ha vinto 273 milioni di dollari alla lotteria lo stesso giorno in cui è stato finalizzato il suo divorzio. E sicuramente non è finita lì. Il giorno dopo una splendida modella ventenne si è innamorata della sua personalità unica. Sicuramente sarà successo. Poi chiudiamo con questa. In Kenya un uomo ha deciso di reinventarsi come hotspot wifi ambulante, mettendosi un router in testa e offrendo connessione internet a pagamento in giro per la città. Allora, io non oso immaginare come possa chiamarsi il nome del wifi, però sicuramente la password sarà Martin Router King.
1: Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. Forever fun.
1: Forever young.

0: Zona ufficiale delle sveglie indesiderate. Torniamo tra pochissimo.
1: Sveglie indesiderate.
2: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Che si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Ice Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
18: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Young.

Siamo carichissimi per la seconda mezz'ora con le sveglie indesiderate assieme a Rocky fino alle 7. Però adesso è arrivato il momento di fare una sveglia indesiderata. Sì, perché a quanto pare dobbiamo fare gli auguri ad Angela. Ma chissà se risponderà. Chissà se è in linea, sentiamo. Pronto? Pronto? Niente, non risponde. E niente, vabbè, non è andata, porca miseria. No, che delusione, non ha risposto. E niente, vabbè, dai, ci abbiamo comunque provato. Continuiamo invece con le sveglie indesiderate e parliamo di qualcos'altro, perché volevo fare gli auguri ad Angela, però invece non ha risposto. Se state andando a lavorare o proprio in questo momento, o mi viando a dire sicuramente di sì, e magari state anche pensando che il vostro lavoro faccia abbastanza schifo, tranquilli, c'è sicuramente di peggio, perché io sto sbagliando praticamente tutto questa mattina, probabilmente anche colpa mia se non ha funzionato. Perché vi sto dicendo questo? Non perché mi sto lamentando del mio lavoro, però ho trovato questo articolo un po' last minute, perché pensavo di far la sveglia, invece niente. La NASA e l'Agenzia Spaziale Europea stanno conducendo un esperimento molto particolare chiamato Bed Rest. Che cos'è? Diciamo che prendono delle persone random tra i 24 e i 55 anni, diciamo 24 volontari, a cui viene offerto un compenso di circa $19,000 per trascorrere due mesi sdraiati sui loro lettini, e li portano verso lo spazio. Diciamo che l'obiettivo della ricerca è capire come cambia il corpo quando una persona vive in condizioni simili a quelle degli astronauti. Però ovviamente ci sono anche dei piccoli problemi. Per esempio, in queste situazioni si possono perdere muscoli e massa ossea, e anche il cuore, diciamo, e la circolazione del sangue all'interno del cuore può cambiare. Quindi ecco, non è che sia un lavoro stupendo, nel senso ben pagato, tutto quello che vuoi, però ovviamente come in tutti i lavori ci sono anche le problematiche. Quindi per esempio per i fissati con la palestra non sarebbe il massimo, a meno che non si portino dietro, boh, che ne so, 10 kg di creatina e proteine in polvere, anche se dubbio che sia possibile, che figuraccia. Però adesso vorrei riprovare a far la sveglia, cavolo.

0: Nothing on my mind, i Purple Disc Machine, Duck Diamond qui su Peter Pan. E stiamo cercando un'altra volta di collegarci con Angela e provare a farle gli auguri. Ma chissà se sta, se è qui. Sentiamo, dai. Angela. Angela. Angela.
1: Sì?
0: Buongiorno! Incredibile, ha risposto! No, che figuraccia! Che trauma, ce l'abbiamo fatta! Buongiorno, come stai?
1: Tutto bene,
0: tutto
1: grazie,
0: a posto?
1: Buongiorno.
0: Che trauma, comunque, posso dire. Come ti senti? Beh, dici, stavo leggermente meglio prima, sicuramente.
1: Stavo dormendo.
0: Davvero? No, non pensavo, no. Guarda. Comunque, ti ho svegliata così in modo un po' traumatico per farti tanti auguri di buon compleanno.
1: Sì, grazie, grazie mille.
0: E dici, vabbè, è un po' diverso dal solito, però non volevo disturbarti, in realtà non è colpa mia, è colpa di tuo marito che ha fatto questo scherzo.
1: Sì, perché lui è pazzo.
0: Immaginavo, più pazzo di me addirittura, vabbè, ci sta. Comunque, ho scoperto che a quanto pare compi 31 anni.
1: Sì, grazie.
0: E quindi sei giovanissima, questo sicuro.
1: Sì.
0: E poi ti fanno gli auguri anche i tuoi due figli.
1: Grazie mille, grazie.
0: Che bello, dici, vabbè, spero l'anno prossimo di fare qualcosa di meglio, magari alle 6 del mattino, che ne so.
1: Sì, appunto.
0: E oggi cosa farai di bello?
1: Una volta.
0: E oggi cosa farai di bello?
1: Ma non lo so, dobbiamo organizzarci.
0: Ok, pensavi di tornare a letto intanto, dici, perché magari è un po' prestino per svegliarsi, no?
1: Sì, prima che sono la sveglia per andare a scuola, i bambini. Sì.
0: È vero, cavolo, è vero, però vabbè, magari farete qualcosa insieme dopo.
1: Sì, sicuro.
0: Ok, grazie mille per aver risposto. Sai, ho combattuto col mixer per tipo mezz'ora perché non riuscivo a collegarmi. Poi vabbè, sono un po' alle prime armi, ci sta. Ho fatto una figuraccia prima. Però vabbè, ce l'abbiamo fatta comunque, sono molto contento.
1: Va bene, grazie mille.
0: Grazie a te, ti auguro una buona giornata e un buon compleanno.
1: Anche a voi,
0: e
1: buona
0: divertiti.
1: Giornata.
0: Grazie mille. Ciao. Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: nostri prossimi eventi.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Vi ricordo che da oggi, giovedì 28 maggio, ci sarà un doppio appuntamento ad Alleghe, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan alla palestra comunale a Caprile di Alleghe a Belluno. Dalle 18 in console Thomas Menegazzi per l'aperitivo, all'esterno del palazzetto tra chioschi, food and drink. E dalle 21.30 invece, all'interno del palazzetto sul grande palco Pink Power al Pink Ice Party con Sister Gloria e Francesca Voice. Per quanto riguarda invece l'appuntamento di domani, venerdì 29 maggio, la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan ai piani di Pezzè ad Alleghe Belluno. Dalle 10 per tutto il giorno il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan dal Peter Pan Radio Track. Poi inoltre anche domani ci sarà un Peter Pan Official Party a Ponzano Veneto, Frasca 2000. Dalle 18 in console Danielino DJ e anche il nostro direttore Marco Baxo. Per aggiornamenti, per altre info, se vi siete persi qualcosa, andate sempre a visitare le nostre pagine social oppure il nostro sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: E fai bordello.

0: di mattina con le sveglie indesiderate. Ci risentiamo per l'ultimo appuntamento di domani, sempre dalle 6 alle 7. Intanto vi lascio con i remix, quindi ciao ciao!
1: Sveglie indesiderate. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30 per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
1: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nel Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Peter Pan. It's showtime.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Le 7 da un minuto.
6: Quella.
5: Peter Pan O'Clock.
8: Peter Pan, viabilità.
9: Buongiorno, a causa di un veicolo in avaria sulla 1 si è formata una coda tra Parma e Bivio con la A15 in direzione di Milano. Sulla A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Sulla A8 code in uscita a Busto Arsizio per chi proviene da Milano per il ripristino di una zona di incidente. Sulla A14 coda per un veicolo in avaria tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 in direzione di Firenze. Coda anche tra Bologna a Casarecchio e Bivio Raccordo Casarecchio A14. Sulla A26 coda in uscita ad Alessandria Sud per traffico intenso sulla viabilità ordinaria in entrambe le direzioni. Sulla A24 6 km di coda tra Grande Raccordo Anulare e Bivio con la A24 tangenziale est verso quest'ultima per il traffico congestionato. È tutto, buon viaggio.
10: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
15: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
16: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
15: Ma non ho nemmeno l'acqua.
16: Non serve.
15: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere. Per un sollievo

0: O rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
2: Cystiset forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Forever Fun, Forever Young.

0: che ogni tanto mi viene riproposto come è stata campionata questa canzone.
1: Ah,
0: canzone vecchia,
1: su Instagram.
0: Sì, non so come mai.
1: Ci sono un sacco di reel a riguardo, è vero?
0: Molto.
1: Salutiamo il nostro DJ Marco Boffo che sta ballando sul divano finché va questa canzone.
0: Super fan dei Daft Punk, ma chi non lo è? Chi non lo è? Funziona tutto, sembra che funzioni tutto.
1: Non lo so, non molto bene.
0: Vedo che tocchi.
1: Sento un po' basso, ma deve essere, non lo so, il catarro nelle orecchie per colpa dell'aria condizionata.
0: Oppure è Rocky che ha toccato qualcosa.
1: Può essere anche quello.
0: Grazie mille a Rocky che ci ha preceduti con Sveglie Indesiderate.
1: E che ha fatto una sveglia indesiderata, ma adesso tocca al The Remix Show.
0: Scusami, perché lo sappiamo? Perché è venuto a chiederci come farlo.
1: Certo.
0: Vabbè, bravo Rocky.
1: Vai con gli audio. Dovete fare 5-6.

0: scuola, no, e viva Scorreggio.
1: Meglio, meglio, non è venerdì, è meglio del venerdì, c'è il giovedì tamarro, raga.
2: Esatto, e quindi preparatevi perché oggi le casse esploderanno. Sì.
1: Volevo avvisarvi, un piccolo disclaimer per questa puntata, anzi per questo disco sveglia.
2: Devi andare via a fare degli esami.
1: No, certo. Sono arrivati i risultati. Tutto a posto. Tutto a posto. Allora, ho preparato questo disco sveglia che è completamente fuori dallo stile di Radio Peter Pan.
2: Allarma!
1: Cioè, questa canzone proprio no. No.
2: Ma troppo o troppo poco?
1: Troppo.
2: E allora mettila.
1: Questa la mettiamo e i ragazzi fanno no.
2: Ma non è mai troppo.
3: Disco sveglia.
4: Sveglia ragazzi. Freaks on E, that's what we fuck, man.
2: Bello.
1: Capisci già che qui si va fuori dagli schemi.
5: Ma non sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
1: Sul volume, ragazzi. È giovedì tamarro. Possiamo permettercelo, possiamo farlo.
2: È arrivato un altro audio.
1: Cosa dice?
6: Ma sparate di quelle mattine alla bomba.
1: Ragazzi, sul volume.

0: Sudo Remare era il disco sveglia. Comunque, se questo è il disco sveglia, il fuorigiri com'è?
1: Il fuorigiri ce lo manda Maxwell, quindi siamo in buone mani, tranquilli. Aia.
2: Accendini a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, dai che si vola.
1: C'era il momento romantico prima.
3: Ma sono a posto così.
1: Posto così.
3: Che serata, ragazzi.
4: Stile armatura di Iron Man, mi è arrivato dal cielo una tutina grigia, bafalo e occhiale da sole scuro.
0: È bene che stai vestito così.
1: Manda foto.
5: Ma sparate di quell'adrenalina la mattina che hai una bomba pazzesca.
0: Non ho capito.
1: Hai una bomba?
6: Dai che andiamo!
0: Perché all'inizio sono arrivati solo audio in dialetto, ma sì. No, avevamo detto di mandare gli audio in dialetto.
1: Non mi sembrava una delle richieste fatte da noi.
0: Infatti.
1: Forse altre radio, non lo so, non so neanche io.
7: Buongiorno ragazzi, facciamo passare questo caldo giovedì, che domani è venerdì!
0: Vero, vero!
8: Yes. No, ma sì, che notti!
1: Dove erano gli altri audio che erano arrivati con ti sparano di quelle...
0: No,
1: c'è,
0: dai,
1: non c'è più, non c'è
0: aspetta,
1: più.
0: Aspetta, vai giù, dai, vai
1: non
0: giù.
1: Non c'è più.
0: Mi faceva ridere.
1: Non
0: allora so. Non c'è più.
1: Non so quale sia.
0: Ma era il più bello di tutti.
1: Ho capito. Adesso non chiedere così. Se non è salvato, non è salvato. Se ne mandano troppi.
0: Sì, effettivamente è stato un momento difficile per quanto riguarda la gestione dei messaggi WhatsApp. Però tranquilli, adesso rallentiamo, per modo di dire, nel senso che più tardi ci sarà il fuorigiri, quindi di nuovo si perde la testa. Ma intanto si rallenta. Perché?
1: Attenzione, io ve lo dico, da settimana prossima poi non ci sono più scuse, ormai manca pochissimo al termine per le iscrizioni, per la scotechina e fuori giri, da settimana prossima diventano a pagamento, quindi
0: vero,
1: se non l'avete
0: non
1: fatto ancora andate sul sito theremixshow.peterpan.it. Pagate la quota mensile di 5 euro, ricordiamo 50 euro tutto l'anno.
0: 50 euro tutto l'anno,
1: c'è la promo, 5 al mese, 50 tutto l'anno. Vabbè, sono due mesi risparmiati.
0: Sì.
1: Scusa.
0: Sì, vabbè.
1: Vabbè, io farei la promo l'annuale. Io farei l'annuale.
0: Spingere di più, fai 20 euro l'annuale.
1: 20 euro l'annuale.
0: Siamo ascoltati.
1: 50 facciamo,
0: quanti
1: scusa.
0: Quanti soldi vuoi fare, scusa?
1: Tanti, tantissimi.
9: Attenzione. No,

0: che bella questa di Madame Marrakesh. Bella, ieri bella. Dicevamo che siamo un po' senza hit estive, ma forse questa potrebbe essere. Allora, potrebbe essere che la hit estiva non mi diventa più una roba semilatina. Potrebbe essere una cosa un po' più
1: tranquilla. Devo dire la verità, non riesco ad abituarmi all'idea che possa essere una canzone così lenta, un tormentone estivo.
0: Anche se ieri è apparso online un video di Merck and Cremont, dei The Colors e di Serena Brancale, tutti e tre assieme. Quindi probabilmente stanno cucinando, come dico dei giovani. 6-7,
1: stanno cucinando la hit estiva.
0: Sì, può essere, secondo me sì.
1: Ma secondo me, sai cosa è successo? Che ieri stavano ascoltando Peter Pan e noi in diretta mi hanno detto: cavolo, siamo a fine maggio, non è ancora arrivata una hit estiva. E loro hanno detto: Cosa? Aspetta un attimo, che chiamo l'altro. Aspetta, che chiamo questo qua che ci troviamo e vediamo di farla.
0: Due messaggi al volo invece che riguardano la mia proposta, quella di mettere a pagamento scotechine fuori giri. La Cri dice: ragazzi, poteste provare con il 5 per 1000, far la raccolta fondi, oppure ancora fate la raccolta fondi, oppure ancora Edo, scusate, no, ciao ragazzi, 50 euro per l'abbonamento annuale alla scotechina, ma dov'è la convenienza? Pornhub conviene di più per 16 mesi.
1: Eppure questa
0: Ricky da Treviso
1: detta.
0: La sa evidentemente.
1: No ragazzi, tutto gratis. La cosa bella della radio è che siamo tutti quanti a gratis
0: per il momento.
1: Per il momento c'era un ascoltatore che durante il fuorigiri ci manda un messaggio, scusami, durante il disco sveglia ci ha mandato un messaggio per dire che sicuramente lui abita in Svizzera e probabilmente prenderà una multa per disturbo della quiete pubblica. E ho scoperto, perché tra l'altro una notizia che avevamo preparato per i giorni scorsi, per ieri, l'altro ieri, che ci sono delle regole molto rigide per la quiete, il disturbo della quiete pubblica in Svizzera. Una di queste è tipo nei condomini che non puoi tirare l'acqua dopo le 22.
0: Che schifo.
1: Che è strano, però già una volta, forse parlandone con te,
0: ma avevi detto
1: tipo, però non, io non la tiro dopo.
0: No, io non ho mai detto una cosa del genere.
1: Alle 4 del mattino tu non tiri.
0: No, io la tiro. Okay. Io la tiro poco, ho detto che non tiro lo sciacquone completo se faccio la pipì.
1: Ma allora forse qualcun altro mi aveva detto sta cosa qua, eccetera. Però comunque regole di condominio. Non so se poi voi questi tipi di regole le rispettate, ce le avete, vi interessano. Ci sono regole strane nel vostro condominio per cui tipo della serie: no, ma la macchina non si può parcheggiare in sto modo, no, ma non si può tenere
0: la macchina, non puoi parcheggiarla così,
1: la finestra aperta così, bla bla bla.
0: No, ma la finestra non puoi tenerla così, ma i fiori non li puoi mettere così.
1: Ma sono curioso di sapere questa cosa qua, se mi va, ditemelo, fatemelo sapere, 393 736 6240.

0: Abbiamo un altro ascoltatore che scrive dalla Svizzera, lui abita a Zurigo, dice: guardate, dopo le 22 io tiro sempre lo sciaccone e nessuno è venuto mai a dirmi niente.
1: No,
0: poi
1: no, effettivamente viene specificato in questo articolo che non è che sia una regola, cioè come si dice, una legge, ok?
0: Che cos'è,
1: è allora una regola che tanti condomini applicano.
0: Ah, c'è qualcun altro che tira fuori una questione, però se metti no vai fuori, allora può essere mangi qualcosa che non va bene, vai fuori al ristorante e mangi qualcosa che non va bene, sì, torni a casa, sì, e di notte c'hai mal di pancia, eh?
1: Sì, sì.
0: In quel caso che fai? C'hai la deroga?
1: No, no,
0: no, non tiro l'acqua tutta la notte.
1: Cioè,
0: secondo questa regola no.
1: A quanto pare,
0: cioè, ci sarà una deroga per situazioni impellenti.
1: Secondo me, tu la porta del bagno la tieni aperta?
0: No, la porta del bagno non la tengo.
1: La fai in bagno.
0: Chiusura ermetica.
1: Chiudi la porta.
0: E poi il giorno dopo chiamo i NAS. Vengono.
1: Magari tieni la finestra aperta, non lo so. Il mattino dopo. Vai, non lo so, Edo. Sto dicendo che sono d'accordo, Sia chiara sta cosa. Comunque, ragazzi, grande regola.
0: Mi sembri promotore di questa legge.
1: Ma cosa vuoi? Ma scusa, proprio io poi. Proprio io. Cioè, davvero, esplode la casa.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Let's go! Da Mario World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mario World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MarioWorld.it. Mario World.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova MicoBlock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina MicoBlock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
8: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Peter Pan Impatto.
12: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
16: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
17: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
18: Boombox. Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Ice Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: C'è Bruno Mars dal 2016, quindi 10 anni fa su Radio Peter Pan. Questo è il The Remix Show. Come state, Regas? Buon giovedì.
1: Io tutto bene, volevo dirti che ho sistemato la questione cover del telefono. Oh. Adesso ne ho una che mi fa sentire sicuro, protetto e soprattutto non uno sfigato.
0: Molto bene. Quella di ieri era un po' da. Come se avessi messo la mascherina del Covid, quella mandata dalla regione Veneto.
1: Poi volevo dire che ieri nel tempo libero sono riuscito a dare un'occhiata anche a due spicci, ma magari ne parliamo più tardi con calma, anche perché abbiamo lanciato un topic che poi di fatto topic non era, era una notizia che arrivava dalla Svizzera dove si parlava del fatto che in alcuni condomini sia vietato tirare lo sciacquone dopo le 22.
0: E quindi se vi scappa dopo le 22 o andate al bar o ve la tenete lì fino alla mattina dopo. Esatto. Nel senso proprio che o ve la tenete dentro o ma dentro.
1: Esatto.
0: Minchia, dice Francesco, io vivo a Zurigo, quindi in Svizzera, da 7 anni. Non sapevo ci fossero così tanti altri italiani in Svizzera che ascoltano Radio Peter Pan.
1: A quanto pare ce ne sono diversi.
0: Sono tanti, sono già arrivati parecchi messaggi. E poi ancora, dicevo, no, ad esempio, tra le regole, quelle del condominio, c'è quella magari di non poter mettere i fiori nel balcone, fuori dal balcone, ma devi metterli per dentro.
2: No, Edo, dai, anche nel mio condominio non si possono mettere cose in terrazzo che sporgano rispetto al bordo del balcone.
1: Esagerati, però.
2: Ma dopo, cioè, non è che non metti lo stendino, robe più alte, cioè, cosa fanno? Chiamano la polizia del condominio.
1: Penso che comunque per essere arrivati a questo punto vuol dire che c'è stato nel tempo qualche condomino che ha esagerato. Cioè che ha messo qualcosa di molto brutto, tanto da dire,
0: mettiamo
1: una regola.
0: Se li metti per fuori il rischio è quello che il supporto cada e quindi che cadano giù o nei giardini o che facciano.
1: Ma non può essere che magari sia semplicemente una pianta che esce, cioè di quelle là sai, non rampicanti, quelle...
0: No, cadente, cadente. No, ma non è proprio quello, il problema è proprio la sicurezza, tra virgolette.
1: Okay. Va bene. Io penso sempre che alcune regole nei condomini siano nate perché c'è stato nel passato un condomino che è stato particolarmente esagerato, cioè della serie, vabbè, vuoi che vengano fatte cose così brutte? Sì.
0: Ricordiamo che invece a Natale, da questo Natale, tutti i condomini italiani sono obbligati ad avere luci bianche calde. Ricordiamolo.
1: Una regola?
0: È una regola.
1: La regola di chi?
0: Non ti preoccupare. Tutti con le luci bianche. Salutiamo prima di partire con la scotechina, visto che adesso si gaseranno parecchio proprio con la scotechina, Ale e Vale che sono in vacanza e si stanno allenando con noi. Grazie.
1: Ragazzi, buon allenamento.
3: Allarma! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
4: E che cos'è la scoteca? La scoteca?
3: No!
5: La scotechina! Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel Terremix.

0: buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, rega.
5: Buongiorno, allora, buongiorno. Tanti auguri festeggiati pure.
3: Tutti non fate come me.
5: Ci ha detto che sta per tornare, ci ha mandato un messaggio ieri.
1: Bambini!
5: Coming!
6: Vado a mettere il costumino.
5: Metti il costumino.
1: Tutti in costumino, c'è la scotechina.
7: Ciao, sono Luca Cordero di Montezemolo. Bella la luce, bella, bella.

0: sono Ornella Vanoni.
1: No.
0: Pelle d'oca.
2: Che è? Ornella Vanoni che imita. Ma sembra, L'DL.
1: Mi sembrava Andrea De Luca quando dice ngulo. Ci sembrava lui. C'è nessuno che batte le mani.
2: Allora, per la rubrica anche parenti di, ne abbiamo, sentite qui, ve lo ricordate lui?
3: La traccia!
4: Ciao, sono fratello di quello che ha detto la traccia!
1: È suo fratello!
2: Certo!
1: Che famiglia di regga!
5: 5, 6, 7. 5, 6, 7.
1: 1, 2, 3.
5: 5, 6, 7.
1: 1, 2, 3.
5: 5, 6, 7.
2: Abbiamo capito.
1: Vabbè.
6: Ragazzi, che manca sempre meno a Natale!
1: Vivi così, che fate a Capodanno?
2: Ma com'è possibile al 28 maggio pensare al Natale?
1: Che fate a Capodanno?
2: Non si sa, ma si sa quel che succede adesso su Radio Peter Pan, cioè, alle 7:48.
1: 49 ormai, ed è, succede tutti i giovedì, ovvero che DJ Maxwell si fa sentire.
2: Aia.
1: Si fa sentire in tutti i sensi.
2: Aia.
1: Ci scrive, ci contatta, ci manda una canzone che si può riconoscere tra mille. Il momento è quello del fuorigiri, il disco è quello del giovedì tamarro.
2: Allora ragazzi, adesso potete alzare il volume, abbassare il finestrino, mettere la mano fuori da veri tamarri e fare il gioco con la mano, quello che segue, che fa tipo le onde, no?
1: Esatto. Potete togliervi anche la maglietta, perché poi secondo me con questa.
2: E mandare anche qualche audio su WhatsApp.

0: Drake e Maxwell e basta.
1: Sì, è vero.
0: Allora, effetto fuori giri, sentiamo come reagiscono.
2: Dai, che giovedì!
3: Ci avete bloccato? No, perché non so, perché questo fuori giri mi sa che ci avete bloccato, sapete, no. Dovete sbloccarci subito. No, no, assolutamente.
0: No. Non lo facciamo spesso, però se volete, quando fate l'audio, potete anche fare la nota video, che è molto divertente.
4: Non tutti sono capaci di farlo.
0: Ne è arrivata una del Dani, poi tra poco spieghiamo come si fa, sì. Ma devo dire è una cosa molto divertente.
4: Cos'è che ha detto?
0: Che crampo. Avevo un crampo, sì. Mangia la banana.
2: Dai, che mancano solo 4 giorni alla fine della scuola.
4: Davvero, mancano 4 giorni alla fine della
0: e
4: scuola.
0: E anche alla fine dell'edizione del The Remix Show invernale.
4: Poi dopo,
0: lunedì prossimo, siamo a pagamento, lo ricordiamo. Pagate la quota.
5: Porca mona. Fuori giri. Effetto brillantina.
4: Era pettinato?
0: Sì.
4: Era picchiarello?
0: Sì.
5: Sulle mani per DJ Maxwell.
0: E sulle mani anche per loro, le gemelle Horror.
6: Buongiorno. Un saluto a tutti i tamari.
0: Andate via, bambine.
4: Vabbè, dai.
2: Ma che bravo questo DJ. Dai. Ma guarda che ti...
4: Sono persi.
2: Ciao,
4: tutto a posto?
2: Da Massimo.
4: Basta. Cosa dice poi? Cosa dice? Aspetta.
2: Ciao, la Mattia!
4: Quest'audio è un po' confuso.
0: Oggi voto.
2: Andrea, Edo, basta fare stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
7: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
8: Buongiorno Remix. Sì.
4: Fatecelo sapere.
8: Un giovedì tamarro a tutti. Un giovedì tamarro. Caldo. Ah, buongiorno Remix. Anche questa mattina. Sì, boccheggia. Giornata praticamente estiva. Ma questa mattina volevamo fare un saluto tranquillizzante a chi? Alla signora Boato. Sì. Alla mamma del mezzo Remix, il signor Edoardo.
4: Smezzo.
8: Non si preoccupi, signora. Tutto nella norma. Questi due ragazzi sono un po' come marito e moglie. Litigano, non fanno posto, non fanno. Però alla fine si vogliono bene, signora. Tutto è tornato alla normalità. Ma tralasciamo tutto perché è giovedì tamarrissimo. Uno degli ultimi giovedì che i Frequenza Kids ueueggeranno prima delle lunghe vacanze di fine scuola. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice giovedì tamarro. Maestro Miyagi vi ricorda che la felicità è un po' come un rotolo di carta igienica. Sperate sempre sia lunga e godibile, ma finisce sempre nel momento sbagliato. Sì.
9: Peter Pan.
10: Radio Peter Pan.
11: E il resto è silenzio.

0: si è attaccato benissimo alla canzone. Chi è?
1: Sì?
0: Chi è?
1: Lo so, lo so, adesso glielo dico. Adesso glielo dico. Grazie. Lo
0: vogliono.
1: Erano le altre radio. Hanno detto se potete mandare messaggi anche alle altre radio, perché stamattina ne stanno arrivando però.
0: Allora dai, abbassiamo il livello che è arrivata la battuta della giornata. Spero che la mandi tutti i giorni il nostro super ascoltatore Tommy Papillon, a cui vogliamo benissimo.
1: Tommy, non mandare messaggi ad altri programmi poi della radio, perché allora, sennò non ti mettiamo più in onda.
0: Spero che diventi una cosa quotidiana, cioè la freddura di Tommy Papillon. Mamma vai. Mia.
2: Ma voi lo sapete il perché Massimo arriva sempre per ultimo? Perché in teoria si dice sempre ci vediamo alle 3, Massimo alle 3:30.
0: Vabbè.
2: Buona giornata a tutti, ragazzi.
0: Buona giornata a tutti. Chi è?
1: Pronto?
0: Di nuovo, sulle altre radio?
1: Sì. Va bene, glielo dico.
0: Cosa c'è?
1: Hanno detto di tenerci pure Tommy Papillon.
0: No, non lo voglio, io me lo tengo.
3: The Riz Show, un programma che fa quasi da ridere. The

0: Sport. Mira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
1: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30 per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
0: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
6: Le 8 da 4 minuti.
7: Colpa di Rocky, sto in ritardo.
5: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale.

0: nazionale di ripresa e resilienza, 166 miliardi ricevuti e 660.000 progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No, no, no, le
1: sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Farner, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Let's go! Da Meglio World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Meglio World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MeglioWorld.it. Meglio World.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
4: Forever Fun, Forever Young.

0: l'abbiamo detto che Edo sa imitare benissimo Jason Derulo quando fa la voce, il falsetto. Sì, vai, sì. Vai col falsetto. Già meglio, già meglio.
1: Era di brutto, queste cose non le fanno, eh. C'è un motivo. Ci sarà, certo.
2: Ciao, sono Marco Baxo.
0: Ciao.
2: E anch'io, direttore, come voi, ascolto il Remix Show.
1: Direttore, vero, grande, vero, fan del nostro programma.
0: Ma certo, ma chi non lo è?
2: Signora, dai. Sì, signori.

0: la pizza fritta.
1: È bastata?
2: Io

0: da un milione di dollari.
1: Con la GL addirittura.
0: A quanti matrimoni andate quest'estate?
2: Io uno.
0: Io neanche uno. Neanche
2: vuoi
0: uno.
2: Che ti inviti al mio?
0: No, no, tranquillo, per una volta guarda.
2: Vuoi venire con me?
0: No, no, no, no.
2: Vuoi venire con me? Perché è questo che sta tenendo banco di discussione nelle ultime ore. Cioè, quando venite invitati a un matrimonio, no? Venite invitati con il plus one oppure no? Con il più uno oppure no? Cioè, potete portare qualcuno con voi oppure no?
0: Qui stai già facendo una domanda sopra la domanda, quindi?
2: Sì.
0: Cioè, c'è la domanda e la controdomanda?
2: No, come? La domanda è...
0: La domanda era quanti matrimoni
2: andate. Certo, sì, doppia domanda allora.
0: Ok, e poi quindi prima domanda quanti matrimoni andate, seconda domanda
2: siete stati invitati e quanti?
0: Se vanno
2: se
0: matrimonio
2: sì,
0: sono invitati.
2: Se siete stati invitati siete stati invitati solo voi o con il più uno?
0: Solo voi!
2: Cioè se non siete in coppia, ce l'avete il più uno, lo potete portare?
0: Vabbè, diciamo nell'invito che vi è arrivato c'è scritto invito per te e accompagnatore o accompagnatrice 393-7366-243.
2: Ma chi sei, Rocky Festaiolo?
0: Sono curioso di sapere, fatemelo sapere.
3: Attenzione!

0: canzone di prima giù. Della Svizzera, ti ricordi? Quando esatto. dicevamo che va in bagno,
1: arriva,
0: poi va
1: giù, giù, ma non dopo le 10.
0: Non lo sciacquone, quello rimane su.
2: Noi abbiamo parlato nella prima ora, nella seconda ora ci siamo buttati sul matrimonio. E attenzione, perché ormai manca pochissimo proprio al suo di matrimonio. A 3 quale? Luglio a New York. Ma dove a New York? Chiedimi dove, dove?
0: Allora intanto dove? Stiamo parlando di Taylor Swift. Sì. Dove a New York?
2: A New York, te lo dice la mattina stessa.
0: No, davvero?
2: Davvero. Fino alla mattina stessa non riveleranno la location un po', chiaro.
0: Cioè, credo per
2: la
0: privacy. Davvero rovinare il matrimonio agli invitati.
2: Sì, cioè, veramente.
0: Dice, mi voglio organizzare. Cioè, non me lo dice la mattina stessa.
2: Vabbè, ma manderà il taxi a tutti.
0: Beh, lo spero. Dico, bene. Spero. Ci saranno anche quelli che invece magari hanno situazioni complicate e dicono, guarda, io arrivo direttamente da lì e quindi non riesco a fare, cioè, vabbè.
2: Cioè, in realtà però un grande problema, una situazione spiacevole, non è solo il non sapere dove andare fino alla mattina stessa, ma anche non sapere se si può portare o meno qualcuno con sé. Cioè, immaginati, l'amica di Taylor Swift, quella delle scuole, ok? L'amica quella che la segue da tantissimi anni, quella un po', quella anche conosceva, un po' sfigatella.
0: Quella che la conosceva prima, ancora quando prima, anche Taylor Swift era un po'
2: quando
0: sfigatella.
2: Cantava su quel palchetto e la guardava in 12.
0: Sì, vabbè, l'amichetta.
2: No, dici, è single. Non c'ha un fidanzato, non è sposata, non c'ha nessuno, poveretta. È proprio sfigatissima. È rimasta quella che deve essere sfigata.
0: Cioè, scusami.
2: Oh, c'ha un problema perché deve andare a un matrimonio pieno di gente importantissima.
0: Che non conosce.
2: Che non conosce e non può portarsi nessuno.
0: Perché Taylor Swift cosa ha fatto?
2: Per le amiche single non ha messo il plus one. Cioè,
0: la possibilità di portare un accompagnatore o un'accompagnatrice.
2: Nel libro della Bibbia del Galateo del Nord America, il plus one non va bene per chi non ha o un fidanzato o lo sposo o il partner convivente,
0: cioè una relazione ufficiale,
2: quella su Facebook.
0: E quindi cosa succede? Che alcune amiche si ritroveranno a dover andare, ma diciamo amiche, ma può essere anche amici?
2: Sì, anche al contrario.
0: Alcune amiche e amici si ritroveranno a dire, vabbè, ascolta, io ho un matrimonio dove conosco solo la sposa che avrà da guardare tutti, il matrimonio insomma sarà un evento gigantesco, un sacco di personaggi famosi, ma io non conosco nessuno, cioè, ma soprattutto, ma con chi mi mettono a tavola?
2: Sì.
0: Con i bambini, ti ritrovi a tavola con i bambini,
2: con le sorelle a dite e poi c'è lei da sola, che stava al tavolo, la compagna di banco di Taylor Swift.
0: E tu ci andresti? Ditemelo, via.
2: E voi andreste?
0: Giusto, giusto.

0: tutti i pasti?
1: Va bene, grazie. Telefonarono le pasti, parchineo. No, non c'è parcheggio qui.
2: Un matrimonio comunisti, quella matrimonio comunisti.
0: Abbiamo guardato se Taylor Swift è comunista.
1: È comunista?
0: Allora, è comunista. Allora, non è vero, è democratica.
1: Non esistono più i comunisti.
0: È democratica, che quindi teoricamente se deve essere un po' più da una parte, un po' più dall'altra, è un po' più dalla parte di comunista. No? Mettiamola così.
1: Dicono anche che Taylor Swift abbia il braccino corto. Allora, sta facendo tutto sto ambaradam per il braccino corto. No, probabilmente lo fa per una questione di privacy.
0: Cioè, lei che è.
1: O forse anche perché ha guardato i conti, ha detto, però.
0: Sì, lei è multimilionaria. Lei è multimilionaria. Il futuro marito è multimilionario. Ciaone.
3: Io nella busta per il matrimonio della Taylor ci metto il bollino a cop.
0: Vabbè, mettici i bollini da coppa.
1: Allora, ciao ragazzi, per fortuna quest'anno zero matrimoni. Dopo 2-3 anni di matrimoni all'anno, in realtà ne ho avuto uno ad aprile, ma era una cosa easy, pochissime persone in comune, dice Alessia.
0: È
1: che dice
0: il nuovo
1: poi
0: trend.
1: Siamo andati sempre in coppia essendo sposati. Non ho mai visto inviti con il più uno, sinceramente.
0: Ah, ma infatti, quando me l'hai detto, ne avevamo parlato, io dicevo, vabbè, se sanno che sei single, di solito non è che ti dicono, vabbè, se vuoi portare anche qualcun altro.
1: Però per una questione appezzenti, un po' per noi, ci sta, no? Perché esatto, comunque sei. Invitare una persona che magari è tua amica, sì, ma col più uno che non conosci, dici, ma chi me lo fa fare il mio matrimonio? Perché devo pagare 150 euro in più per
0: più
1: una
0: che
1: persona
0: altro.
1: Che non conosco. Per Taylor Swift, che quei 150 euro lì non le fanno la differenza.
0: Vabbè, ma boh, non lo so. Cioè, in queste dinamiche cosa. Cioè, lei diceva, io voglio al mio matrimonio gente che conosco. Non voglio che porti.
2: Un matrimonio comunisti, quella matrimonio comunisti.
1: È quello, probabilmente.
0: Tra l'altro, vabbè, matrimonio, visto che lei c'era un'ascoltatrice che aveva scritto. Dei messaggi, cioè del matrimonio fatto in piccolo, c'è il nuovo trend dei matrimoni low cost, che è quello che ha già accennato Rocky stamattina, ci ha rovinato la notizia.
1: No, l'ha detto ieri, ha detto
0: l'idea di IKEA di fare i matrimoni direttamente in store.
1: Lui ha fatto un giro per non dire IKEA, che non ti dico, poi te lo faccio sentire.
0: Ho capito, è una notizia.
1: C'è Andrea che invece dice, guarda, negli anni scorsi sono stato ad un sacco di matrimoni, la gente arrivava single e usciva in coppia. Ah, Caneotto fu quel matrimonio.
0: Oppure uscivano in tre.

0: un sacco di messaggi, mi hanno richiamato di nuovo.
1: Cosa
0: voleva?
1: Cosa voleva?
0: Squilla il telefono, continua a squillare.
1: Puoi cambiare suoneria per piacere, ho capito, però sì. È brutta proprio.
0: Lo so, non è colpa nostra, non è colpa nostra.
1: Tutti noi ce li abbiamo, andate un po' di là, dai.
0: Allora, intanto ci hanno detto che c'è un podcast che si chiama Illumina Show, dove hanno invitato i wedding planner e questi hanno raccontato un sacco di retroscena di matrimoni, soprattutto dove poi succedono delle cose, nelle stanze quelle un po' più appartate, ma tra parenti. C'è tipo, guarda, la mamma dello sposo col papà della sposa, oppure lo sposo col testimone di nozze.
1: Io so di storie, non sì. molto lontane da noi.
0: Ah, davvero?
1: Di quelli che animavano la festa, che poi con la sposa.
0: Non mi ricordo chi. Adesso me lo dici, Furio, dimmelo adesso.
1: Te lo scrivo. Rovino matrimonio.
0: Ma chi? Con la sposa?
1: Sì. Ti ricordi? L'hai dimenticato,
0: che
1: vero?
0: Che hit questa, vero?
1: Vabbè, dai.
0: Oh mamma.
1: Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Allora, c'è chi diceva, guardate, io ormai ho superato la soglia dell'età dei matrimoni, adesso vedo i primi divorzi di quelli a cui sono stato.
1: Si festeggiano meglio dei matrimoni comunque.
2: Invece sono furbi in America, perché così i single si trovano con le single, perché sennò io arrivo col mio amico del cazzo, pensano che sia mio moroso e nessuno ci prova.
1: E lei dice, scusa un secondo, mi rovino la piazza.
3: Non è il mio caso perché sono felicemente sposato, ma da single l'avrei pensato sicuramente in modo... Questa è l'occasione della mia vita.
1: L'occasione della tua vita!
0: Un altro che è arrivato. E adesso...
1: Cosa c'è?
0: Che c'è? È tornato.
1: Chi?
0: L'aveva detto ieri che
1: Massimo.
0: Il suo ritorno sarebbe stato imminente.
1: Ma chi?
0: Signori e signori, fate un grande applauso ad Enrico, meglio conosciuto come l'ascoltatore...
4: Bambini!
0: Che?
4: Bambini! Non fate i matrimoni!
1: Vabbè, che i bambini non fanno i matrimoni.
0: Un consiglio per la vita, comunque, voglio dire.
1: Cioè, non celebrate i matrimoni, bambini, ok? Se gli danno questo compito, niente.

0: ragazzi, per fortuna a me nessuno mi invita ai matrimoni, perché i miei amici sono tutti separati o divorziati. E comunque quando mi invitano con il meno uno, perché bevo già abbastanza io.
1: Con il meno uno, cioè la sei, guarda, vieni, ma non consumare niente, per piacere.
2: Salutiamo e ringraziamo questa ascoltatrice che ci ha mandato la nota video. Quindi sì, fatelo, brava, se brava. Volete comunicare con noi.
1: Basta tenere schiacciato nella fotocamerina vicino alla nota audio. Sì. C'erano tanti audio che erano arrivati di persone che un po' si lamentavano di quelli che ti invitano senza il più uno. Sì. Io volevo dire che a me è capitato di essere invitato nonostante avessi, cioè fossi fidanzato ufficialmente, mi è capitato che mi invitassero dicendo no, vieni tu da solo, ma non perché
3: era Taylor Swift,
1: no, ma perché tipo della
2: quella
1: serie
2: taccagna.
1: Dicevano guarda, abbiamo scelto di fare un tavolo di sole persone che conosciamo,
2: sì, sì,
1: e quindi niente fidanzate o fidanzati di queste persone, che vabbè, insomma, che vuoi dire?
2: Evidentemente amicizia di serie B anche un po',
1: è un po'
2: gli amici, cioè, di serie B ci, brutto, ci può
1: con
2: stare.
1: Il senno di poi ti dico che è brutto.
2: Vabbè, allora fatevi il vostro programma, raccontatevi le cose tra di voi e a noi non dite niente, dice l'ascoltatore, perché tu hai raccontato di questa persona che conosciamo che al matrimonio
1: dai, no, non mettere ansia che poi magari c'è qualcuno che ci ascolta.
2: Vabbè, sai quante persone conosciamo, voglio
1: sì,
2: dire.
1: Sì, ma ho capito, ne conosciamo
2: non
1: tante effettivamente.
2: Detto niente.
1: Però.
2: Con la sposa.
1: Con la sposa.
2: Al matrimonio.
1: Non so se era già durante il matrimonio, ma sicuramente dopo il matrimonio. The Remix Show.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Sun hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
10: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Mary J. Blige.
1: Un bel viaggio nel tempo. Eh? Family Affair ad aprire la seconda metà del Remix Show.
0: E tutto torna con anche un po' la questione del matrimonio, no? Abbiamo parlato, quindi.
1: Invitati più uno,
0: meno uno,
1: plus one. Detto ciò, adesso però facciamo
0: il
1: un po' di
0: grande ritorno.
1: Sì, facciamo un po' di informazione. Il ritorno del GGCOM. Breaking
2: news. Buongiorno, siamo rientrati dalle vacanze. Buona giornata da Belardo di Colleonata.
1: Sì, comunque siamo rientrati. È rientrato solo lui dalle ferie.
0: Erano tutti i giornalisti del GGCOM in ferie, scusa.
2: Allora, apriamo con una notizia dell'ultima ora. A Milano è stato inaugurato ieri sera un nuovo locale. Ci sono dei bagni riservati per chi non tira di coca.
1: I bagni degli sfigati li chiamano, di quelli speciali.
2: Veniamo invece alle notizie più serie. C'è una nuova teoria sul motivo della pendenza della Torre di Pisa. All'epoca della sua costruzione non andavano di moda i pensionati che controllavano i cantieri.
1: Quindi
2: i muratori se ne sono approfittati e
0: insomma, guardavano, detto vabbè, non se ne accorgerà nessuno.
1: Sì, infatti.
2: In arrivo l'estate, sul fronte delle diete viene consigliato di pranzare leggero, va bene anche la pasta con le patate e la salsiccia,
1: no,
2: purché facciate mezze maniche così state più leggeri.
0: Bravo, ottima idea, segnatevelo questo,
1: bella idea questa.
2: Alcuni ricercatori intanto hanno confermato che l'ananas brucia davvero i grassi, a una condizione però: bisogna attraversare l'Atlantico a nuoto e andarselo a prendere in Costa Rica.
0: E allora in quel caso
1: così
0: funziona,
1: garantito 100%.
0: E al ritorno ti fai anche le mezze maniche.
2: E chiudiamo con una notizia che riguarda Iris
0: di Radio Sorriso,
2: che ieri sera ha sperimentato una nuova posizione e ha detto che si è trovata benissimo.
1: Che posizione era? Sentiamo.
2: Lei stesa sul divano a dormire e suo marito a stirare.
1: Beh, ha detto così.
0: Ottima posizione.
1: Perfetta così.
0: Bene.
1: Dormito subito. Va bene. E la ringraziamo.
2: Anche noi.
1: Caro signor Belardo di Colonnata, e ci sentiamo.
0: Bene, tutto a posto?
1: Sì.
0: Ha visitato i castelli?
2: Sì, quelli di Colonnata.
0: Quelli di Colonnata.
1: Perfetto. A martedì prossimo, grazie, andiamo.
0: Hai detto veramente andiamo?
1: Andiamo perché dovevo temporeggiare per quel mezzo secondo.

0: chissà se anche al suo matrimonio ci saranno quelli che fanno animazione che poi fanno i furbi con lei.
1: Ah sì? Però
0: cosa c'è?
1: Due storie molto lunghe di un ascoltatore che possiamo riassumere così.
2: Ciao ragazzi, allora vi racconto la mia esperienza ad un matrimonio.
0: Ok, e?
2: Invece al mio matrimonio.
0: Perfetto. Grazie mille. Questi audio sommati, e non stiamo scherzando, arrivavano a 4 minuti.
1: Quindi cioè, questo è quello che potevamo permettere.
0: Sai che 4 minuti ci facciamo due interventi noi? Per piacere, sì. Non ce la facciamo.
1: Allora, giustamente abbiamo detto: c'è chi va single ed esce in coppia al matrimonio, c'è chi va in coppia ed esce single perché si deve mantenere un equilibrio.
0: No, vabbè,
1: possiamo riequilibrare.
0: Quelli che vanno in coppia e tornano single, pensa che litigata che tirano.
1: A voglia, al matrimonio sì.
0: Succede.
1: Al matrimonio invece di Dua Lipa e Callum Turner andrà tutto bene. A Bagheria dovevano fare tutto a settembre. Invece, qualche giorno fa è stata vista a girarsi Dua Lipa con Donatella Versace, che tra l'altro farà il vestito, ma no, ha fatto anche la location scouting.
0: Ha fatto anche un bellissimo cameo in Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ah, vedi.
0: Cioè lei
1: e quindi hanno anticipato tutto tra il 5 e il 7 giugno in Sicilia e arriveranno a Palermo.
0: Allora lì io ti dico, Edo, non mi hanno fatto arrivare nessun invito.
1: Neanche a me,
0: adesso non mi hanno invitato.
1: Al momento no, ma
0: però,
1: confido
0: però,
1: nel
0: caso volevo dire che
1: manca una settimana.
0: Ci porterei la mia fidanzata, mi dispiace.
1: Salutiamo un nostro collega Andrea De Luca che ha un suo amico che è un grande light designer. Ok, che lavorerà.
0: Light engineer
1: che lavorerà al matrimonio di Dua Lipa e De Luca ha detto al suo amico: ma non è che riesce a mettermi in mezzo?
0: Io spero tanto che, perché poi ci riesce anche magari.
1: No, ma ha detto di no, che non ce l'ha.
0: Cioè, ma metti, lo mettiamo
1: che dovrebbe
0: lì.
1: Esserci tipo Timberlake, qualcosa
0: sì,
1: di
0: ma se metti
1: Timberlake.
0: Che ti chiamano a fare, che ne so, a fare semplicemente ad attaccare i cavi.
1: De Luca,
0: attacca
1: i cavi.
0: Eh sì,
1: si attacca sbagliato.
0: Si attacca il cavo, si attacca. Lui di solito si attacca il cavo.
3: Peter Pan.

0: partendo dal presupposto che a un matrimonio ci inviti chi vuoi te, se sei te che ti sposi, ci sono secondo me delle piccole regole che dovrebbero essere un po' universali, cioè della serie, se inviti una persona devi poter tranquillamente accettare anche che questa persona venga accompagnata, ovviamente che te lo comunichi prima, però non è che puoi dire tipo no, ascolta, vieni te, o te basta, oppure niente. Questo è brutto secondo me.
1: Tu sei di questo parere? No, io no.
0: C'è cosa?
1: Se invito, cioè nell'invito c'è scritto per chi è l'invito.
0: Ho capito, ma se questo, cioè esempio, inviti
1: se
0: un tuo amico.
1: Se questa persona è single.
0: Sì, no, ma certo, se inviti un tuo amico che sai che c'ha la fidanzata.
1: Sì, se la conosco bene, cioè.
0: E se non la conosci non la inviti.
1: Se la conosco da una settimana, se l'ho vista una volta, non lo so, facciamola così. L'amico di una vita che però abita vicino a te ma non frequenti molto e si è fidanzato 10 giorni fa, lei perché dovrei invitarla?
0: E se è fidanzato da un anno e tu non la conosci, non l'hai mai vista?
1: Dipende, sei fidanzato da 2 anni. Dipende sempre un po' il livello d'amicizia che c'hai con questa persona.
0: No, secondo me, cioè, è brutto che inviti una persona. Persona ha una sorta di estinzione, cioè che è quella del partner, e tu la fai venire al tuo matrimonio senza quella persona lì.
1: Non mi sento di poter affermare che in ogni caso è giusto invitare una persona e la persona può portare chi vuole, ecco. Non mi sento al 100% di dirlo.
0: Cioè,
1: devo essere un po' io a decidere.
0: Vabbè, ok. Dai, sentiamo le storie dei ragazzi.
1: Allora, qui c'è una brutta storia, in realtà. Musica triste, perché, ragazzi, qua purtroppo... Sentite, cioè, dobbiamo capire in realtà perché è successo.
2: Ciao, ragazzi. Vi racconto questa. Allora, sabato si sposa una delle mie migliori amiche.
1: Migliori?
2: Ok. E ero stata invitata. Il problema è che lei è la cugina del, tra virgolette, perché non è proprio così, mio ex. Al che lui ha detto o vengo io o viene lei.
0: Che
2: e allora alla fine, dopo una serie di battibecchi, perché comunque si poteva stare lo stesso, tra virgolette, assieme,
1: insomma,
2: uno da una parte e uno da un'altra,
1: magari
2: alla
1: non
2: fine,
1: sei tutti vicino a tavolo,
2: non mi ha invitato. Quindi, ciao. Ha vinto il mio ex, tra virgolette.
0: Aia. Ma in questo caso,
1: ma
0: adesso...
1: perché vi siete lasciati?
0: No, cosa hai fatto tu a lui? Perché sì, a quanto pare lei diceva sì, siamo stati, ma neanche tanto. Probabilmente per lui invece era la storia della sua vita.
1: Lui era molto arrabbiato.
0: Tu sei di

0: stiamo disquisendo su questa faccenda, ovvero è il tuo matrimonio, stai invitando le persone. Cosa fai? Inviti anche la compagna o il compagno di quel tuo amico, di quella tua amica che cambia fidanzato o fidanzata ogni due mesi, eccetera, o no? Io ritengo che sia brutto che tu vada da quell'amico lì e dica: guarda, ti invito al matrimonio, però invito solo te. Cioè, perché con quale giustificazione? Lui ti dice: ma se io c'ho una fidanzata.
1: Secondo me, quando fai un matrimonio, non lo c'hai. Parti da voi due, poi c'hai la famiglia e lì te la cucchi così com'è.
0: Tu così stai facendo i conti.
1: Poi vai, no, poi passi per gli amici stretti e poi passi
0: agli amici che sono meno stretti.
1: Quelli un po' più recenti, quelli...
0: Vabbè, quelli meno stretti.
1: Quelli magari che non senti da tanto tempo, eccetera, così. Magari a quelle persone lì, se sai che stanno insieme da 100 anni, eccetera, così, ovviamente li inviterai in due. Però se sai che sono mezzi single, cose del genere così, un po' di conti te li fai. Non lo so,
0: penso che secondo me è più la... non lo so. Perché un po' la figuraccia la fai. Quando dici: guarda, vieni... No, guarda, io non la conosco, quindi...
1: Guarda, qua, al nostro matrimonio abbiamo dato la possibilità di scegliere. Quindi bastava avvisare prima, certo, per capire.
0: Sì.
1: Ci può stare.
0: Il discorso.
1: Così ci può stare.
0: Ma te lo devi avvisare prima se ci viene. Cioè, non è che dici: vabbè, io...
1: non ti presenti il giorno stesso.
0: Ma che cos'è? Ma che discorsi sono?
1: Dove la metti sta persona? Ma già in giardino?
2: Sì, tutto bene.
3: Che si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale Pink Eyes Party. Oggi dalle 18:30 DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21:30 sul palco Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi dalle 18:30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.

0: e su scarramileaurora.com.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 9 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Che bello qui. La natura.
11: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
12: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
13: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
12: Ali migliora la vita. Breaking
14: news. Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni rivendica il primato europeo nell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 166 miliardi ricevuti e 660 mila progetti finanziati. Il momento decisivo per spingere il più possibile sull'acceleratore, esorta la Premier. Una bambina di 3 anni risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua nella vasca idromassaggio di un resort a Celle Ligure. La piccola in vacanza con la famiglia straniera trasportata d'urgenza al Gaslini di Genova è grave. Tennis è fuori da Roland Garros e Sonego, Cina e Paolini. Oggi in campo Sinner, Coboli, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Calcio, il Crystal Palace conquista la Conference League. Battuti gli spagnoli del Rayo Vallecano. Queste le breaking news di TGCom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, diciamo, certo.
15: Beh, ma i nostri controlli.
16: No,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
15: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Brescia a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
18: Faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: E permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore è anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: Attenzione, prego.

0: notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
1: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
1: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
1: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Farmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan, 90.

0: dal 2017, bellissimo momento di musica storica di Radio Peter Pan.
1: Chiudiamo tutta la questione matrimoni con non sposatevi. Così, così poi non rischiate di fare dei danni con i vostri amici, delle cose.

0: siamo The Relic
1: Show. Mamma mia la monnezza che ho fatto.
2: Riferito alla battuta di Alice Fassina, che adesso se ne prende le responsabilità e la dice in diretta, non la scrive sul foglietto e basta.
0: Ma scusa, ma io l'ho scritta sul foglietto apposta per rimanere anonima.
3: Vai, matrimoni all'IKEA.
0: Occhio perché poi ti montano la sposa.
3: Mamma mia.
4: Dunque adesso c'è qualche problema, con la computerizzazione.
2: Aspetta,
4: non
2: che
4: partono,
2: spegniamo
4: i brani
2: e riavviamo. Vediamo.
3: Dopo la battuta di Alice si è rotto il computer.
5: Attenzione,

0: Vuoi rientrare con quel... Ah no, scusami, pensavo che mettessi quell'audio appena ascoltato. Ma invece parliamo di tutt'altra cosa, ragaz, perché preparatevi, dobbiamo farla oggi per dobbiamo forza, rentarla. Nonostante siamo in anticipo di un paio di giorni, però cadrà di domenica e quindi al
1: questa
0: limite...
1: domenica?
0: Sì, al limite lunedì possiamo
1: prima
0: commentare.
1: Prima cantiamo, eh?

0: Radio Bruno non lo fanno, eh.
1: Si parla di luna,
2: un più motivo ci sarà
1: di luna blu.
2: La luna blu.
1: La luna blu. La
2: ma non era la luna nera, no, quella della
1: la
2: televisione.
1: Luna nera. La mini luna blu che arriverà il 31 maggio, anzi più precisamente il momento esatto del plenilunio sarà alle 10:45 italiane del 31 maggio, quindi non so.
0: Allora, tra le 10:10 e le 10:10 più o meno.
1: Le serate migliori per osservarla saranno però quella del 30 e 31 maggio, guardando verso est, sud-est e possibilmente lontano da inquinamento luminoso. Nel cielo sarà vicina ad Antares, la stella principale della costellazione dello Scorpione.
0: Allora, noi ultimamente stiamo seguendo tutti i pleniludi. Quintero, come il cantante che abbiamo sentito prima, poco fa. Quindi attenzione, ragazzi, perché questo weekend luna piena, ma questa volta nell'articolo, nella mini luna blu, non c'è scritto che cosa potrà comportare.
1: Scusami, precisazioni da fare.
0: Questo sarà plenilunio.
1: Sarà blu? No, non è.
0: Non sarà blu.
1: Non è blu.
0: È come quando dicono che è rosa, non è rosa.
1: È una mini luna, quindi sarà pure più piccola del solito. Cioè, dal 6 al 10% più piccola. Questo è quello che si vedrà tra sabato e domenica.
0: Ma quindi, non ho capito, di concreto, che facciamo con tutta sta roba qua?
1: Chiedi.
0: Chiedo, mi sembra veramente una baracconata,
1: Cosa?
0: Chiediamo agli ascoltatori, secondo loro, che cosa succederà con questa luna.
1: Bella domanda. Cosa sentite nell'aria, visto che è in arrivo questa mini luna blu? Quali sensazioni avete?
0: Sì.
1: Ditemelo.
0: È una domanda un po' da muva quella che stiamo facendo.
1: Ditemelo al 393-736-6240.

0: Swift guarderà la luna blu, secondo te? Ce la farà?
1: Con il più uno o con il meno uno?
0: Senza più uno, sicuramente. Allora, il The Remix Show non solo un programma attento ai trend, ma anche attento ai movimenti della luna.
1: Allora, il 31 di maggio ci sarà questa mini luna blu, sarà visibile tra sabato e domenica.
0: Il plenilunio.
1: È un plenilunio dove appunto la luna sarà anche più piccola del solito. Sarà blu? No, non sarà blu, però è semplicemente una luna particolare.
0: Eh vabbè, è così.
1: E allora abbiamo chiesto ai ragazzi cosa sentono che sta causando già adesso questa mini
0: luna
1: blu.
0: Allora, intanto c'è chi dice subito: guardate ragazzi, pioverà e quindi non vedremo niente.
1: Piove?
0: Ma non lo so. Previsto pioggia.
1: Ma grazie, ogni tanto.
0: Allora, domenica ho visto che i siti, quelli delle applicazioni, del meteo, eccetera, danno previsioni complicate.
1: Bene.
0: Non ti danno la previsione ora per ora. Non, non vogliono assumersi la responsabilità.
1: Non la indovinano quando è facile.
0: Ieri dicevano che avrebbe piovuto tutta la sera. Io speravo. Invece
1: no, ieri era
0: all'erta
1: meteo.
0: Niente, ha fatto niente.
2: Io ho avuto il mio secondo figlio nella notte di luna blu. Aia. Ed è una tempesta in burrasca.
0: Aia.
2: Quindi auguri donne.
1: Quindi donne incinte che potrebbero partorire proprio in questo fine settimana, state attenti.
0: Trattenete. No, esatto, no, no, esatto. No, aspettate lunedì almeno.
3: Io sento un intercooler pazzesco. Tanto che sia blu, rosa, gialla, fucsia, Sempre intercooler finisce.
1: Perfetto.
0: Bello. E poi ancora un'altra domanda, ragaz, scusate, ma questa luna blu tra quanti anni poi la rivedremo? Perché di solito sono eventi rari che succedono ogni 500
1: 6 milioni di anni. Adesso, sì, poi. E poi gli capita l'anno dopo.

0: Ma quindi io mi stavo chiedendo, Luna Blu, meglio che insomma Marco, cioè meglio, perché non riesco a capire io.
1: Ma se meglio è braghe rotte sul cuo o il cuo rotto sulle braghe?
0: Perfetto. Dobbiamo darci una risposta adesso.
2: L'hai già messo così.
0: Abbiamo
2: pubblicità.
0: Sì, è tardissimo.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1. Zero.
2: Avevo due cose divertentissime.
0: Allora, aspetta un secondo. Dai,
2: Daniele che diceva: la luna blu, evento abbastanza frequente. La luna non si colora di blu. Mm-hmm. Semplicemente quando avvengono due pleniluni nello stesso mese si dice che la luna è blu.
0: Ah,
2: quindi niente di che.
0: Vabbè, dai.
2: E poi invece un ascoltatore, e adesso tocchiamoci tutti quanti.
0: Sì, ma vicenda, no, io non voglio toccarti.
2: Dai, io e i miei.
5: Ah, buongiorno, ragazzi.
2: C'è la chiamata, te lo dico.
5: Volevo solo farvi i complimenti per la puntata di
2: c'è
5: oggi del Remix Show. Oggi è stata particolarmente frizzante, eravate ben in forma.
2: Eravate, vedi.
5: Adesso mi tocca scendere dal mio camion rosso. Rosso,
2: rosso.
5: A scaricare e non riesco più ad ascoltare.
2: Ecco, ci ho detto sta cosa qua e manca ancora mezz'ora di programma.
0: Era il caso di metterlo in onda, cioè alla fine era meglio metterlo o non metterlo.
1: Ma
0: cioè,
1: se meglio è braghe rotte sul cuo o il cuo rotto sulle braghe.
0: Vedi, secondo me la prima.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan. Squat.
6: Cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
17: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
18: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
19: Perché Nova, del gusto è la prova.
20: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
21: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Ice Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
22: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: guarda che quello che stai per fare mettere
1: pronto
0: lo sapevo io, metti in confusione la persona che ha il telefono con noi. Stamattina sono andate benissimo le sveglie di Rocky, mi pare di aver capito.
1: Non risponde.
2: Ah, no, noi hanno risposto invece.
0: Allora, risposto, partiamo con i servizi in camera.
3: Luca.
4: Pronto.
2: Ciao.
4: Pronto.
2: Luca, come stai?
4: Bene.
2: Abbiamo disturbato?
4: No.
2: Che stai facendo? Stai lavorando?
4: Sì, sto lavorando, ma non mi state disturbando.
2: Che lavoro fai che non disturbiamo allora?
4: Sono un rappresentante.
0: E allora non lavorano niente i rappresentanti.
2: Stanno sempre in macchina loro.
0: Vabbè, diciamo che però il rappresentante ha la fortuna di gestirsi una parte del lavoro. Dopo
2: anche il tempo un po', certo, no? Diciamo,
0: dipendi molto dalle esigenze poi comunque dei ipotetici clienti, però comunque tendenzialmente riesci a gestirti.
2: Cosa rappresenti?
4: Un'azienda che tratta il mondo dell'oreca, hotel, ristoranti.
0: Ok, vabbè, c'è un bel lavoretto. Allora.
2: Mangia e bevi.
4: Esatto. Mangia. No. Sono le pulizie, imprese di pulizie.
0: Ok. Dentro dove si mangia e beve.
4: Esatto,
0: comunque, ti abbiamo chiamato perché ci è arrivato un messaggio che diceva: per piacere, telefonate a Luca e fategli gli auguri di buon compleanno. Quindi intanto ti chiediamo: è vero che oggi compi gli anni? Se sì, quanti ne fai?
4: Sono 47.
2: Auguri!
4: 47 più 10, però. 57.
0: Se li toglie.
2: Perché cos'era? 47 morto e il 48 il morto che parla.
4: Esatto.
2: Come ormai tu hai dato.
4: Sono entrambi.
2: 57. Tanti auguri di buon compleanno da parte di tutto il gruppo dei Sette Nani. Ditegli entrambi che è stato uno dei più forti mancini a calcio degli anni 90. Allora, dove giocavi?
4: A Treviso.
2: Ah, ok. Allora,
0: Treviso. Top. Tu negli anni 90.
4: Anni 90 a Treviso, poi ho fatto parecchie squadre che non sto qua a elencare.
2: Sarebbe bellissimo.
0: Come sono messe adesso le ginocchia?
4: Le ginocchia benino.
0: Ah, dai.
4: Benino.
0: Sta per dire, sembrava che stessi per dire. Ma un'altra cosa non tanto bene. No, dai, stai bene invece.
2: A posto.
4: Sì, dai.
0: Bene. Vuoi dire qualcosa ai Sette Nani?
4: Grandi.
2: Grandi, no, sono nani.
0: Grandi nani. Sono dei grandi nani. Perfetto, dai.
2: Grazie, Luca.
0: Allora, un abbraccio, ancora auguri, ci sentiamo alla prossima, va bene?
4: Grazie.
0: Buon
4: mille.
0: Compleanno ancora.
4: Grazie.
0: A presto, ciao caro, ciao.

0: siamo nella fase dei servizi in camera, quella in cui telefoniamo a chi vive una giornata o un periodo speciale e una persona l'abbiamo trovata.
1: Servizi in camera.
0: Irene, ciao Irene.
2: Ciao.
3: Ciao Irene, grazie di tutto, buona giornata. Avevi accelerato, pensavo che volessi fare una telefonata.
0: Adesso cominciamo.
3: Veloce, Irene, come stai? Buon giovedì, domani sarà venerdì e poi questo weekend che devi fare?
2: Ho un impegno, ma niente di serio.
0: Niente di serio, bella anche questa citazione. Sì, sì, un impegno, ma niente di serio. Ci hanno mandato un bel messaggio, bello.
3: Vado?
0: Lungo.
3: Vai,
0: vai. Allora, aspetta che metto la base giusta.
3: Ah, mi devo concentrare.
0: Aspetta.
3: Ce l'hai la base giusta?
0: Vai.
3: Ok. Prima del grande giorno vogliamo regalarti un weekend tutto per te, fatto di sorrisi, sorprese, risate incontrollabili, brindisi infiniti e, diciamolo chiaramente, qualche drink da bere con la giusta spensieratezza, rigorosamente senza metterti a piangere dopo il secondo bicchiere. Lascia fuori pensieri, ansie da matrimonio, checklist impossibili e preoccupazioni. Per 48 ore hai solo un compito: divertirti, lasciarti trasportare, ridere fino ad avere mal di pancia, cantare anche senza sapere le parole e creare ricordi più o meno riusciremo a ricordare e a raccontare. Accanto a te ci saranno le amiche che ti vogliono bene davvero, che ti sono state vicine in questi anni nei momenti leggeri e anche in quelli più difficili,
0: e dobbiamo chiudere il programma,
3: e che hanno un obiettivo unico: festeggiarti. Non è solo un addio al nubilato, è un brindisi alla donna meravigliosa che sei, all'amica speciale che abbiamo la fortuna di avere e al bellissimo capitolo della nostra della tua vita che stai per iniziare. Alza il bicchiere, basta. Respira, niente lacrime, basta. Viviti ogni secondo. Ti vogliamo un bene immenso, le tue amiche.
0: Ah, vabbè, comunque io pensavo che fosse tutta una dedica, essendo un fine settimana di festa questo, che fosse tutto tipo, non lo so, un po' più carico.
3: Invece Irene,
0: si pensa già a piangere.
3: Sei pronta? Non piangere, Irene. E non avere ansia, tanto comunque andrà male qualcosa al matrimonio.
2: No, dai, me lo sono promessa.
3: Ok, brava.
0: Allora, cosa vuoi dire a tutte le tue amiche?
2: Ho delle amiche comunque fighissime, troppo buone.
0: State brave, no? Ho avuto una bella idea.
2: Bravissime, veramente. Non so neanche come ringraziarle.
0: Beh, dai, comunque, basta un grazie, cioè, nel senso.
3: Grazie mille, ci divertiremo, ti diamo un consiglio, così, ecco.
0: Niente, non glielo dice. Allora, Irene, ti lasciamo alle tue cose, ai tuoi impegni.
3: Ultimissima domanda: al tuo matrimonio, questa è una curiosità nostra, hai fatto gli inviti agli amici single col più uno o no?
2: Se ho fatto gli inviti agli amici single con
3: il più uno oppure no?
0: Cioè, hai detto venite accompagnati oppure hai detto voi venite da soli?
2: Sì, che vengano con chi vogliono.
3: Brava!
0: Non so come l'ha organizzato. Allora, auguri.
2: Gli amici che ho vogliono solo il free drink comunque, quindi siamo
0: bene. In bocca al lupo e congratulazioni ancora comunque.
2: Grazie mille.
0: A presto.
2: Un abbraccio.
0: Ciao.
2: Buona giornata.
0: Ciao. Ciao.

0: noi, perché adesso i dischi li mettono loro, no, i DJ loro. Del 2000 Heroes.
1: È uno.
0: Vabbè, DJ. Oggi ce n'è uno, però girano, sono tanti.
1: Sì, sì, sì, ma oggi c'è quello lì che c'ha proprio quella particolarità.
2: Ma basta, sempre la stessa battuta!
1: È quello col cervello fuori fase, si chiama
0: Andrea De Luca.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che

0: Anche questo episodio è finito.
1: Mi
2: messo in manuale.
1: Pronto?
2: Hai rovinato, la puntata.
1: Non risponde. Pronto?
2: Giovanni,
1: ti stai rockizzando.
0: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Va bene, torniamo domattina alle 7. Adesso c'è la Generation con Joe e Emma Rossato.
1: Sì, esatto. E domani c'è la scoteca.
3: Se risponde Emma Rossato.
2: Pronto?
4: Show. Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
5: Grazie mille. No?
6: Grazie.
7: A prezzi bassi?
8: Di più.
7: Vuoi offerte vere?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan consiste

0: spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social: Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
5: Le 10:01 c'è la Generation.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops. Con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

Buongiorno amici, buon 5G, il giovedì della Generation con Gio, godimento garantito, fino a luna accadono cose con la garanzia, soddisfatti o rimborsati, veramente, cioè 100%, quanto costa ascoltare sto programma? 0 euro, quindi eventualmente ti rimborso, ma volentieri, con le banconote quelle nuove da 0 euro, 28 maggio 2026, 6 i minuti dopo le 10, c'è un po' di cazzeggio iniziale, la domanda del cavolo con 2 Z, fra una mezz'oretta l'oroscopo, poi il GR sti cazzi, seconda ora arriva Emma Rossato, poi c'è il dilemma, c'è la Lung de Broad, c'è la sala giochi nella terza col computerone, un passettino alla volta ci avviciniamo non solo alla pausa pranzo ma anche al weekend, prossimo weekend è bello lungo, c'è il ponte del 2 giugno, quindi bisogna guardare avanti con ottimismo, non guardarsi indietro. E infatti oggi vi chiedo di guardarvi indietro. Si parla di passato, perché stavo cincionando, si dice così dalle mie parti, cioè stavo utilizzando in maniera un po' distratta il computer di casa, che non rispondeva ai comandi e doveva fare un'operazione molto semplice, scaricare dei file, ma lo faceva alla velocità di una lumaca. E quindi mi sono messo a guardare cosa c'era nella memoria del disco rigido. Tieni conto che è un computer che posseggo dal 2012. Quindi molti anni fa, ci sono un sacco di ricordi là dentro. E mi sono imbattuto in alcune foto e video del 2016, 10 anni fa. Quanto cambia il tempo, quanto passa velocemente. E ho trovato un aforisma che ha a che fare con le fotografie. La fotografia è una scheggia di tempo che non volerà via come le altre, perché l'hai immortalata, l'hai presa, l'hai messa lì e non si muove. Ho rubato un disco dall'archivio che ha a che fare con quell'anno lì, il 2016, il disco di Kungs, This Girl.

0: vecchie foto, vecchi video, e quindi ho detto perché non rubare un disco da quell'anno lì. Kungs, Cooking on Free Burners, il titolo era This Girl. Tanta roba, forse il più bello di quell'anno lì. Inizia il giovedì della Generation. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione,

Shakira, Burna Boy, Dai Dai, state ascoltando Radio Peter Pan e ciao, io sono Joe, c'è la Generation, c'è della felicità, c'è lei che dice ciao Joe, finalmente sono le 10, è anche il mio orario preferito perché mi permette di avvicinarmi alla pausa pranzo. Oh, il momento preferito della giornata è quando mi metto di fronte al piatto di pasta asciutta, che è vita ricca e piena. Stavo guardando, ve lo dicevo poco fa, delle foto di una decina d'anni fa, 2016, perché il mio computer andava lento a scaricare dei file che mi servivano e quindi nel temporeggiare ho detto vediamo cosa c'è sul disco rigido e ho aperto delle cartelle che non aprivo veramente da secoli, dei video. Io facevo una specie di web radio con i miei amici, cazzeggiavamo ancora all'epoca, per quanto avessi già iniziato a lavorare in radio continuavo a portare in via traversa anche sto cazzeggio, quindi ho anche delle registrazioni della mia voce che faceva super acuta, mi sono spaccato la gola per fare una voce super acuta, porca di quella miseria. E quindi no, riguardando quelle foto dicevo che magro, cioè non che adesso sia un boiler, per carità, però ero veramente magrissimo, andavano dei vestiti che se adesso li guardo già lo capisci guardandoli che è impossibile che ti stiano addosso. E poi c'era un'altra caratteristica che avevo 10 anni fa, ripensandoci, che riuscivo a guardare i film senza addormentarmi. Per il resto la vita che oggi mi piace molto di più di quella che avevo 10 anni fa, però questo mi permette di farvi una domandina del cavolo con 2 z sul tema cazzeggio. Non ripeschiamo, riesumiamo morti, c'è una cosa che rivorresti o vorresti saper ancora fare che facevi 10 anni fa? Peter Pan,

0: Vi prego, basta con questa canzone di Madame. Mi sale la depressione 4-5 volte al giorno. No, volevo capire. I miei valori nella vita sono giusti, sono sbagliati. Però è bella, dai, è bella. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Ho fatto un viaggio con la mente indietro di 10 anni, ripescando delle vecchie foto. Vedi, è una cosa che facciamo poco, secondo me. Almeno io la faccio molto poco. Riguardare vecchie foto, vecchi video. Guardo avanti, cerco di progettare il futuro più che riguardare a quello che è stato. Però rivedendo quelle foto, a parte che avevo dei capelli da pirla, c'avevo la cresta da ultimo dei moicani, ero molto magro, ma al di là dell'aspetto fisico, che dici vabbè, 10 anni fa eravamo tutti più belli perché eravamo più giovani, ma non è quello il punto. C'erano delle cose che magari sapevi fare in maniera diversa, tipo riuscire a guardare un film fino alla fine. Io non mi addormentavo. C'è Deborah che dice: 10 anni fa andavo alle scuole superiori e per alcune verifiche facevo il dritto tutta la notte per studiare, lavoravo part time e trovavo ancora il tempo per andare a ballare. Se oggi faccio una notte in bianco per colpa di uno dei miei figli oppure tardo davanti a una serie TV, mi ci vogliono giorni per ripigliarmi, per non parlare della prestanza fisica. Quindi se 10 anni fa alle superiori è ancora sotto i 30 anni, io c'ho 10 anni in più di te, ne ho 39 quest'anno. Dai, ce la si può fare però ad affrontare queste difficoltà. C'è anche lui che dice più o meno la stessa cosa.
1: Ciao Joe, vorrei avere la forza di far festa fino a mattina, arrivare a casa, cambiarmi e andare al lavoro.
0: Vedi?
1: Adesso faccio festa un po' e il giorno dopo sono morto. Mi servono 3-4 giorni per riprendermi.
0: Mamma mia.
1: A 41 anni.
0: Mamma mia.
1: Sono ciappato con le bombe.
0: Mamma mia. Siamo presi proprio male. Sono preso con le bombe, si dice. C'è Adam Levine dei Maroon 5. Adam, 10 anni fa si stava meglio rispetto a oggi?
2: Sì, sì, sì,
0: dai.

0: 9 femmina, state ascoltando Radio Peter Pan. Nella Generation stiamo parlando del 2016, 10 anni fa. Stavo pensando che Emma Rossato, che arriva alle 11, 10 anni fa c'aveva 13 anni, porca di quella, 13 anni, non era ancora alle scuole superiori. Mannaggia. Senti che vento che c'è in Friuli.
1: Ciao Radio Peter, Mauro da Pordenone.
2: Ciao.
1: Mi tocca intervenire. 10 anni fa facevo l'amore con mia moglie.
2: Vedi?
1: Adesso sono ritornato vergine. Vorrei tornare 10 anni fa. Ciao, buona giornata.
0: Che miseria, che vento incredibile che c'è dalle parti di Pordenone oggi. Andiamo a fare le capriole all'amore. Fra poco torniamo, chiudiamo questa cosa qui. Quindi, riguardando te stesso o te stessa di 10 anni fa, c'è una cosa che sapevi fare e adesso da rivedere? Ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi, state con noi.
3: Faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.

0: Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 200 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Ice Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan. Presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
8: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
12: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delex.it.
12: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Non te lo dico neanche che è di 22 anni fa questo disco. Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Ciao, io sono Joe, questa è la Generation. Si parlava di passato oggi perché mi sono capitati sotto mano dei video, delle foto del 2016, e quando ti capita una roba del genere un pochettino sei lì a rimestare nel passato, a dire: ah, però guarda quanto ero più magro, e guarda come ero più in energia. Però sono ragionamenti che puoi fare a 90 anni, il resto vivi il presente, guardi il futuro con ottimismo. Secondo me non sono uno di quelli che dice bisogna mentalizzare il futuro perché porti l'obiettivo, la legge dell'attrazione, quelle secondo me sono un po' delle stupidaggini. Però questo non significa che non devi essere un minimo ottimista nella vita.
1: Ciao Joe.
0: Ciao.
1: 10 anni fa si stava meglio quando si stava peggio.
0: Non lo so.
1: Adesso è tutto al contrario.
0: Ma non è vero.
1: Adesso al posto di star meglio siamo sempre peggio. Peggio e peggio. E il peggio da ancora arrivare.
0: Deve ancora arrivare.
1: E il Natale arriva a tutti, sì, ma non per tutti. Notte, ciao!
0: Adesso mi do una toccata di maroni, perché cioè secondo me se la pensi così, se ragioni così, un pochettino te le tiri le sfighe. Mi piacerebbe, dice Luca, ridere come 10 anni fa. Guarda, l'ho pensato l'altro giorno quando stavo guardando il film di Checco Zalone, Buon Cammino, che non avevo visto al cinema. Ho ridacchiato solo una volta, cioè non mi fanno più ridere, però con gli amici riesco ancora a ridere, ma proprio fino alle lacrime. Correre, visto che le ginocchia mi hanno abbandonato. Mi piacerebbe fare ancora la capriola mortale. Roberto da Padova, vorrei vederti farla la capriola mortale. Oppure Katia, che vorrebbe avere un po' di pazienza e serenità rispetto a 10 anni fa. Guarda, qualcuno dice classe 77, forse mi fermo un paio di giorni per riprendermi dopo 2 settimane di festa. Sempre dormito poco, quindi le energie per fare festa classe 77 ancora ce le ha. Un paio di dischi e c'è l'oroscopo. Chi si salva oggi?
2: Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.

0: l'originale era tutta a cappella della cantante inglese Imogen Heap. Correva l'anno 2005, faceva così, senti. What you say? What did she say? Ed era tutta strumentale, cioè non c'era la parte strumentale, non c'era ritmica, era solo lei che cantava. Poi ripresa nel 2023 da Young Marco, suonava così, è riacceso dei ricordi. Tipo Ivan dice: e mi fai piangere, Joe, mi viene in mente la mia prima fidanzata o anche lui, no?
1: Joe, ho capito che non fai tu la programmazione in teoria, però c'è queste canzoni. Fai pensare a O sì, e quindi a 20 anni fa, sì. Proprio tutto in tema, eh.
0: Tutto in tema oggi, tutto malinconia e nostalgia. No, togliamoci sta cosa qua. Però, vedi, di questa canzone qua ho fatto solo una piccola modifica. Era stata tagliata la parte iniziale, che forse era la più bella da pelle, no, che l'ho rimessa, è diventata un po' più lunga, vabbè. Che si salvano e che vanno bene in questo giovedì e quindi hanno una giornata agevolata in vista del weekend lungo che si appropinqua. Sono tantini, dai, oh, si salva l'ariete, bene. Va bene anche il cancro, la vergine, la bilancia, lo scorpione, il capricorno. Questi dal lato buono dell'oroscopo, gli altri cattivi, rimandati a domani.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Non si salvano. Rullo di tamburi, c'è da citarne ancora due. Sono i più importanti, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col botto in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I migliori oggi, quelli dei pesci. Nessuno era pronto all'afa degli ultimi giorni, ma tu usi l'afa a tuo favore aggiungendoci qualcosa in più, perché hai la fantasia, hai la faccia felice, hai la facezia, hai la facilità di pensiero, hai la famiglia, ma soprattutto se qualcuno ti stressa lo mandi a fa in culo. I più fighi sono quindi quelli dei pesci.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
2: E non
0: numeri uno.
2: Applaudo no. Con ironia.
0: Peggiori oggi quelli del toro.
3: Oddio! Oh. No, Dio, ti prego, no! No!
0: Toro, non prendetela così male, però oggi va un po' malino.

0: Dimmi.
1: Timmy Trumpet, Underwater Love, LA Vision Remix. Migliori quelli dei pesci, peggiori quelli del toro.
2: Perché?
1: Non l'ha presa bene.
2: Io sono del toro.
1: Avevo capito.
2: Marco da Milano.
1: Marco.
3: GR sti cazzi.
1: Torno all'appuntamento con il GR sti cazzi.
4: E sti cazzi.
1: Carrellata di quelle notizie lì raccolte nelle ultime 24 ore. Mi sento di dover fare i complimenti al titolista del Post. Sono sempre avanti quelli del Post, soprattutto a mettere i titoli. Oggi hanno scritto questo. Avrete notato che fa caldo. Cioè, senza neanche un punto di domanda. Avrete notato che fa caldo, certo.
4: E sti cazzi.
1: E quindi, cioè, veramente il titolo di un articolo. Il gazzettino.it, Ferrari, meccanico abbraccia la gomma di Hamilton. Il meme diventa virale.
4: E sti cazzi.
1: Non solo la gomma è soft, anche il cuore del meccanico è molto soft. È un cuoricino. Il Corriere della Sera, Miley Cyrus adotta una tartaruga di 20 anni dopo aver ricevuto la stella sulla Walk of Fame.
4: E sti cazzi.
1: Vedi, Miley si sposta continuamente, quindi non è mai lì. La tartaruga invece non è che va velocissima, quindi l'ha chiamata sempre lì. Quotidiano nazionale, via dal mio campo, agricoltore furibondo cosparge di liquame su decine di auto di lusso. Il video.
4: E sti cazzi.
1: Che schifo, gli ha smerdato le macchine. Sai che se succede a me comunque non la lavo, perché non c'ho voglia. Dal leggo, dopo una cena di pesce da 145 euro da una testata al ristorante e scappa senza pagare il conto. Solo crudi e vino, troppo cara.
4: E sti cazzi.
1: A parte che non ci si comporta così, perché comunque il cassiere gli ha detto sono 145 euro a testa e la testa gliela date effettivamente. TGCom 24, fermo, trova vecchi libretti bancari nella scatola dei biscotti, potrebbero valere una fortuna.
4: E sti cazzi.
1: Infatti fermo, non so se sia la località oppure. Fermo! Ho trovato dei libretti bancari che potrebbero valere un sacco. Vanity Fair Italia riporta le dichiarazioni di Eva Longoria. Il mio cane è sempre felice, questa è la lezione che mi offre.
4: E sti cazzi.
1: Però ci sono altri cani, tipo quelli che vengono raccontati da TGCom 24. Cane spara col fucile da un furgone e ferisce una donna.
4: E sti cazzi.
1: Vedi, è l'evoluzione dei cani da caccia, adesso sanno anche sparare.

0: Colors, Rolling Stones. Ciao Joe, io sono del Toro, segno peggiore di giornata, e domani mi sposo. Alla grande, che te devo dire? In bocca al lupo! Magari il lupo lupolo ti aiuta. Aia. Ma domani comunque c'è un altro oroscopo, magari gira giusto.
1: Che si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30 per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la

0: Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi Ledwall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Domani, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè. Alleghe.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Get the fuck, shut the fuck.
3: Who's gonna save the world?
4: Radio Peter Pan.
5: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
6: Le 11.02.
7: C'è il meteo.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Ma dove stai andando?
6: Vado un po' più in giù.
7: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
6: Sì, ma la qualità?
7: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
6: Da Ali i conti tornano sempre.
7: Ali migliora la vita.
5: Peter Pan Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Nelle prossime ore tempo a tratti instabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia con dei fenomeni a carattere sparso. E nella giornata di giovedì inizialmente prevarrà il sole su queste regioni, poi nella seconda parte del giorno infiltrazioni di aria relativamente fresca determineranno delle precipitazioni sui settori alpini, prealpini, localmente anche di forte intensità, con isolati sconfinamenti verso sera anche alla Valpadana. Per quanto riguarda le temperature massime diurne, queste saranno in lieve calo, ma si raggiungeranno localmente ancora i 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi, la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: defunto.
1: Abbiamo parlato di nostalgia la prima ora. Juanes con la camisa negra, un po' nostalgico.
2: No!
1: È un po' nostalgico. Dice, ah, si stava meglio quando si stava peggio. I treni, sì. Porca miseria. Ah. Grande Juanes, seconda ora della Generation. Ciao, io sono Joe, c'è anche Emma Rossato.
2: Buongiorno, buongiornissimo.
1: Non so perché lui ti prende per il culo quando fai il segnale orario.
3: Le 11.02.
1: Yeah. Yeah. E perché lo dici con molta felicità nel cuore? Yeah.
2: Perché quando arrivo qui ogni volta è una sorpresa che orario faccio la mattina. Perché Joe potrebbe parlare tanto nell'orario prima, quindi arrivare in ritardo, oppure essere puntuale. Oggi era puntuale, dai.
1: Io sono una macchina da guerra quando si tratta di rispettare il cronometraggio.
2: Certo, certo.
1: Senti una roba, a proposito di Juanes e la sua camicia nera.
2: Nera.
1: Sai, quando metti una camicia?
2: Sì.
1: Io inizio a bottonarla da sopra.
2: Oddio.
1: Abbottono da sopra, poi abbottono la manica sinistra, poi la manica destra.
2: Sì.
1: Questo credo sia abbastanza un metodo tradizionale di indossare una camicia. Ma per quanto riguarda i pantaloni, era arrivato questo messaggio di Alina che, parlando di cose del passato, raccontava di una prova pantalone che andava qualche anno fa, molto skinny.
2: Sì, okay.
1: E ci vediamo se mi va ancora bene. E spiega come l'ha indossato.
2: Proprio ieri sera mi sono messa alla prova per vedere se riesco a infilarmi i pantaloni stando in piedi e non perdere l'equilibrio. Ma non ho preso un pantalone largo e leggero, ma uno piatto di leggings, e ce l'ho fatta finché non riesco a farla. Va
1: bene. Parli che non c'è scritto piatto, c'è scritto un paio di leggings. Però
2: paio.
1: Se te lo leggi
2: ho un paio di leggings, un
1: ma
2: piatto.
1: Scusa, non è normale indossare i pantaloni in piedi? Cioè, tu ti siedi per mettere i pantaloni?
2: No, li metto in piedi.
1: Io addirittura c'ho una tecnica.
2: Oddio, non voglio
1: saperla. Te la dico fra un attimo.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Kungs, Boys, Noise, Getaway. State ascoltando Radio Peter Pan. Un giovedì molto caldo, tutta una settimana molto calda, sì. Più caldo qua che in Africa.
0: Chissà perché, vai.
1: Come chissà perché?
2: Ciao Gio, grande Gio. Ciao Emma. Sono appena tornato da 10 giorni di ferie nel paese dei cammelli, le maglie contraffatte del deserto. E com'è possibile che nel deserto faccia più freddo che qui adesso?
1: Vabbè.
2: E ha pure piovuto. È incredibile.
0: Ma a parte io che lui ho risposto comunque. Cosa? Su WhatsApp. Che gli ho scritto detto? Tutto il freddo in questo studio. Gio ha un problema con l'aria condizionata. Perché
1: io
0: è vero?
1: L'ho lasciata come non l'ha lasciata vero. Remix. È fissata a 25
0: Bugiardo.
1: Gradi. Si sta alla grande, anzi, la metterei un po' più bassa. Però nel deserto, a parte che era la settimana scorsa, anche qui settimana scorsa non
0: si
1: era.
0: Si schiattava
1: così
0: comunque,
1: caldo.
0: Ma non è vero.
1: La settimana scorsa. E poi lo sai, è tutta l'umidità.
0: Ah, l'umidità.
1: Non è il caldo.
0: No,
1: l'umidità.
0: È la tipica frase dei vecchi, questa.
1: Lui ha detto una cosa molto interessante, che sì. È stato in vacanza nel Nord Africa, evidentemente nel deserto, patria delle maglie contraffatte. Io andai qualche anno fa in Tunisia e trovai nel souk, nel mercatino,
0: sì.
1: Una maglia di Inter e Milan mesciappate.
0: Bella!
1: Cioè, aveva i colori del Milan ma il logo dell'Inter.
0: Bellissima.
1: Era tutta sbagliata.
0: Ma sai che quest'anno sulle uova di Pasqua sì. Era successo questo scandalo che alcuni bambini hanno trovato dentro l'uovo di Pasqua dell'Inter la sorpresa del Milan e alcuni
1: che schifo, li denuncio
0: viceversa.
1: Li denuncio se mi succede.
0: Posso, che brutto per un
1: che
0: bambino.
1: Ma attenzione,
0: vai, ho paura.
1: Segue il racconto di come mi indosso io i pantaloni.
0: Ah, ok, va bene, perfetto.
1: L'avevo detto prima.
0: Sì, no, hai ragione, vai.
1: Dentro, l'hai raccontato.
0: Raccontati.
1: Allora,
0: tu.
1: Fondamentalmente, tu prendi i pantaloni.
0: Sì, e fin qua ci siamo. Okay. Li metti dritti.
1: Sì, li metti dal lato okay. Giusto, perché altrimenti è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario.
0: Apri il bottone, se no non passa.
1: Sì,
0: no?
1: sì.
0: Ok.
1: Sì. Paio
0: poi,
1: di jeans.
0: Ok.
1: Che siano stretti o larghi non fa differenza.
0: Ti piacciono quelli stretti.
1: Poi.
0: Vai.
1: Alzi il piede sinistro.
0: Ok.
1: Salti nella gamba sinistra.
0: Sì, certo.
1: Riappoggi il piede e a quel punto salti con la gamba destra dentro il buco della gamba.
0: Ah, ma tu salti proprio.
1: Sì, devi fare un doppio salto. Hop.
0: Ah.
1: E indossati. Si fa così. Questo è il tutorial che magari nelle scuole insegneranno ai bambini.
0: E poi si chiudono anche il bottone e la zip, mi raccomando.
1: Chiedo scusa, questo intervento è durato più del dovuto, però chissà. Era importante che la gente sapesse come indossare correttamente i pantaloni.
0: Che bravo, Gio!

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.

0: Sex and New Religion, mentre Emma Rossato si fa il segno della croce, perché è la coreografia ufficiale di questa canzone.
1: L'ho inventato io, non c'è di che. Un balletto.
0: Sei pure coreografa, bravissima.
1: A tratti.
0: Scusa, stavo per limonare, in realtà era per prendere il mouse, perché c'è una notizia di oggi che rassicura il popolo amante della televisione. Televisione estiva, c'è un programma su tutti che domina la programmazione, che è
1: Temptation Island.
0: C'era della preoccupazione nell'aria, perché nei vari promo pare che non ci fosse la canzone, quella Love the Way You Lie, ok.
1: Perché la sigla principale deve essere sempre quella.
0: Quindi tutti i fans erano preoccupati, ma alla fine ci ha pensato il conduttore del programma, che si chiama...
1: Cavolo.
0: Sai che non lo so, io non te l'ho detto per quello, perché immaginavo che tu lo sapessi.
1: No, perché è cambiato quest'anno,
0: il conduttore del programma, che ha detto no, ragazzi, sereni, che quella sigla là la teniamo. È certo. Just gonna stand there and watch me burn. Uffa. Sospiro di sollievo, perché non posso vivere in un mondo senza questa sigla. Ci sono delle canzoni che sono strettamente collegate, no?
1: Sì, a un reality soprattutto.
0: Questa è una canzone che aveva vita propria e continua ad avere vita propria, però poi è diventata la sigla di un programma televisivo. Se io penso alle sigle più memorabili, mi viene in mente questo, non eri ancora nata, ma ullala, ullala, ullala, ullala.
1: Le famose veline.
0: Sì, no, non erano le veline, queste erano le letterine.
1: Letterine, sì,
0: le
1: vero,
0: letterine,
1: perché di passaparola.
0: Ho chiesto ad Emma e lei mi ha detto: c'era quello del Guinness. Qual era quella del Guinness?
1: Guinness World Record. Dirty Dance. Dirty Dancing.

0: io non l'ho mai visto, però.
1: Sì, perché entravano dal basso. E adesso
0: in
1: quando.
0: Che senso, scusa.
1: Dallo studio, dal che basso, senso? Salivano su. Piano. E poi.
0: Ma veramente, scusa.
1: E poi, aspetta, quando partiva qua, entrava Gerry Scotti.
0: Signori!
1: Benvenuti a Guinness World Record!
0: Non l'ho mai visto.
1: Male.
0: Sinceramente
1: molto
0: non l'ho
1: male.
0: Mai visto.
1: Molto molto male.
0: Magari facciamo una carrellata delle sigle più belle della storia della televisione.
1: Bello! Bello.

0: avere.
1: Dal 2015 le Fifth Harmony Worth It. Allora c'è questa storia di un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio rispondendo a un tema sulle scuole pubbliche e private paritarie.
0: I suoi figli.
1: E allora noi siamo incuriositi, abbiamo detto ha sbagliato sicuramente radio. Che radio stava ascoltando?
2: Allora adesso sto guidando, scusate ancora il vocale. Allora siccome sto andando a Piacenza perché sì. Ho un ristorante in provincia di Piacenza.
0: Oh, sappiamo dove
2: ci
0: mangiare.
2: Sono delle zone in cui purtroppo voi non prendete, cioè non riesco a sentire Radio Peter Pan.
1: Mannaggia.
2: E sono costretta a sentire M2O.
0: No, no.
2: Solo per quello, se no sono sempre sintonizzata su di voi.
1: Cara.
2: Un bacio a tutti.
1: Cara Maria, grazie, ti vogliamo bene e invitaci al tuo ristorante a Piacenza.
0: Che ho fame.
1: Due robe prima della pubblicità. Sì. Il conduttore di Temptation Island è
0: Filippo Bisciglia.
1: E Cinzia scrive:
0: non può essere qualcun altro con
1: solo
0: le faccine
1: lui.
0: Innamorate.
1: Sigla iconica, quella di Temptation Island. Luca dice: sigla iconica, quella di Solletico.
0: Boh, mai sentita.
1: Perché era prima che.

0: Bellissimo.
1: È tipo quello di Art Attack, una sigla che non puoi dimenticare.
2: Era un contenitore della Rai con un sacco di cartoni, con dei bei conduttori, facevano un po' di scenette, cose, roba bella.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Prezzi bassi?
12: Di più.
11: Vuoi offerte vere?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
14: Chi sceglie bene, sceglie di più.
15: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
16: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
17: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
18: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Peter Pan Impatto.
17: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto, sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
19: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30 After Race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
0: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Sei Ignars Barclay, la voce di CeeLo Green. Crazy, state ascoltando Radio Peter Pan, riapre la Generation. Ciao, io sono Joe. C'è Marussato, assorta nei suoi pensieri, nelle canzoncine. Abbiamo parlato nella Long the Broad di un po' di cose, ma in particolare di quelle canzoni che, insomma, hanno segnato un po' il nostro trascorso. Canzoni collegate alla televisione, quindi che poi sono diventate sigle.
1: Sì, belle, bellissime, che ti rimangono in testa anche se non sai.
0: Si parlava di Temptation Island.
1: Sì.
0: E quindi quella del Love the Way You Lie, ma ce ne sono altre, alcune le avete segnalate voi, tipo questa che era quella di Stranamore con Alberto Castagna.
1: Hai visto?
0: Che era pure una canzone della Madonna, i Beatles, All You Need Is Love. Non so se oggi potrebbero farlo, perché per una questione di diritti non credo che i Beatles ti dicano sì sì, usala Serena. Come Maria De Filippi, che usava Barry White e la usa tuttora per C'è posta per te.
1: Bello.
0: Love's Theme.
1: Bellissima. Ho una busta per te, la vuoi aprire?
0: Col cazzo.
1: Ok, perfetto. Anche io risponderei col cazzo.
0: L'antrace dentro, se me l'hai mandata te. Ho chiesto ad Emma e Emma mi fa: ah sì, quella lì del budino che fa bubù. Ma quella non è una sigla di un...
1: Ma le pubblicità, le sigle delle pubblicità, ma quanto sono belle quelle quando eravamo piccoli.
0: Si stava cantando quella della Lelly Kelly.
1: Lelly Kelly, le tue scarpine, oh yeah.
0: Poi si stava cantando quella della mucca che fa mumù.
1: Le mucche fanno mu, ma una fa mumu.
0: E quella del budino.
1: Guarda come dondolo, guarda come dondolo.
0: E poi non dire il marchio.
1: Non
0: dai.
1: Lo diciamo.
0: Quindi il dilemma di oggi verte su questa cosa qui, la roba delle pubblicità. Il dilemma è quella roba che mettiamo due opzioni sul tavolo, una la tieni, l'altra la elimini. Si parla di pubblicità e quindi quali sono quelle che funzionano meglio secondo voi?
1: Le pubblicità con i VIP, quelle che vediamo spesso adesso, oppure quelle con le canzoncine belle che ti entrano in testa?
0: Belle o brutte, perché poi non è detto che siano per forza belle. Beh, quelle che poi rimangono memorabili
1: tormentone
0: nella tua testa. 393 736 6240.
1: Pubblicità con i VIP o con le canzoncine?
0: Nel frattempo

0: di programmi televisivi che ti rimangono nella testa,
1: ti fissano nella testa,
0: memorabili.
1: E quindi volte siamo... associ quella canzone più al programma che all'artista vero?
0: Sì, in qualche caso sicuramente accade, però chiedendo ad Emma, ma quindi canzoni che mi ha citato solo canzoni di pubblicità.
1: Belle.
0: E da lì il dilemma di oggi, quindi secondo voi funzionano di più le pubblicità dove c'è un testimonial VIP che te lo ricordi e lo associ al marchio, oppure magari quelle con le canzoncine? Io per quanto riguarda i VIP puoi citarne alcuni. C'era Megan Gale che adesso è tornata con Iliad, prima era
1: come Omnitel. Anche Totti che fa per tutte le case sportive, tanti calciatori che fanno.
0: Cattelan, operatore telefonico, tutti operatori telefonici.
1: Sì, in effetti è vero. No, vabbè, ma tipo gli ex calciatori fanno anche le parti delle cose salutari, delle pubblicità, tipo non so.
0: Fuori concorso, secondo me, quelle della Nike con i calciatori del Brasile. Vabbè. Lui ne cita una che era sicuramente storica. Senti.
2: Ciao, lo sapete quale è ritenuta, diciamo, nella storia una delle pubblicità più efficaci di sempre?
1: Vai.
2: Ve la ricordate quella del pennello cinghiale?
0: La voglia.
2: Che c'era il vigile che fermava il tizio in bicicletta con un grosso pennello dietro e gli dice: dove sta andando con quel grosso pennello? Devo dipingere una parete grande, ci vuole un pennello grande. E il vigile gli risponde: non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello cinghiale. Quella lì è considerata la pubblicità più efficace della storia, infatti è andata avanti per anni a essere pubblicata, trasmessa tale quale, non è mai cambiata, e per anni la cinghiale aveva avuto dei grandi profitti ogni volta che trasmetteva questa pubblicità.
0: Bello,
1: voglio sapere
0: tu...
1: perché lui lo sa. Sono curiosa di sapere se l'ha cercato o l'ha studiato.
0: Tu hai mai trovato uno con un grande pennellone?
1: Ma con un pennello grande è ancora meglio.

0: piaci tanto, Safe, su Peter Pan nella Generation c'è da chiudere il dilemma di oggi, si parlava di pubblicità che funzionano, è vero, noi sul tavolo abbiamo messo due opzioni, che era la pubblicità, quella con
1: i VIP, oppure quelle con le canzoncine.
0: Però ci sono tante variabili, tipo prima abbiamo citato gli spot della Nike dove c'era mezzo calcio dentro, tutti
1: sì,
0: i campioni,
1: tutti quanti
0: più campioni. Me ne è venuta in mente una durante sta canzone qua, che era quella di José a casa, e poi e lui facevano le squadre con tutti i campioni, c'era Zidane, Beckenbauer, arrivava Beckenbauer, roba
1: così,
0: con
1: roba
0: artificiale, non lo so. Sta di fatto che anche quelle funzionavano. Un ascoltatore mi fa notare che però adesso vanno meno i calciatori e va tantissimo Sinner.
1: Sinner, beh,
0: lo
1: sì,
0: vedi?
1: Ma anche per esempio Dardari, che ha fatto con un noto brand di gioielli. Ieri l'ha fatto, uscire.
0: Ma non l'ho visto. Sinner ne sta facendo talmente tanti che però non riesce a identificarlo con un marchio solo. Forse quello del caffè è il più diffuso.
1: Ma però non è l'unico che lo sfrutta così tanto, eh.
0: Comunque sono stati molto bravi i ragazzi che dopo la tua affermazione sul pennellone hanno citato due pubblicità a tema. Uno, Cavalla Golosa.
1: Mamma mia.
0: E l'altra, brava Giovanna, brava.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Lui cosa canticchia?
2: Chi pulisce più di Chantecler?

0: Project Sia e Wake Tonight chiude la seconda ora della Generation per tirare un po' le somme del dilemma. Sai che forse hanno vinto le pubblicità coi VIP?
1: Beh sì.
0: Ci hanno citato diversi, c'era Gerry Scotti col riso.
1: Sì.
0: Poi c'era quelli dell'acqua che erano principalmente due.
1: La Hunziker.
0: C'era l'acqua, la Hunziker?
1: Sì. Plin plin.
0: Io mi ricordo la Chiavotto e c'era Del Piero con l'uccellino.
1: Anche Del Piero, sì, è vero.
0: E poi c'era una pubblicità che avevo rimosso, ma un ascoltatore ha citato Rocco Siffredi, una pubblicità di Sky, una roba del genere. Però io mi ricordavo quella di Rocco Siffredi in accappatoio che faceva la pubblicità delle patatine fritte con lo slogan "La patatina tira". Porca di quella miseria, com'era spinta quella.
1: Non l'avevo mai vista quella, però.
0: Beh, era un pubblicitatore. A proposito di pubblicità, mettiamone un pochettino anche noi. Fra poco torniamo con la terza ora, c'è
1: la sala giochi.
2: Tira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegato.

0: comunale a Caprile di Alleghe, Belluno. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
3: Rifiuto con due O, il software per... Radio
4: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
5: Le 12.02.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
6: news. Buona giornata da Umberto Cascone. Sequestrati dalla DDA di Palermo 200 milioni di euro di proventi dello spaccio di droga di Matteo Messina Denaro. La cifra, accumulata in beni mobili e immobili e società offshore a partire dagli anni 80, è però solo la parte nota del tesoro del boss. In totale si stima potrebbe raggiungere i 4 miliardi. A Mattino 5 Meloni tenta di rassicurare gli italiani sull'energia. Capisco i timori dei cittadini, il governo farà tutto il possibile, ha detto la Premier. Poi affonda contro la scarsa flessibilità europea sul patto di stabilità. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa. Circa 22 milioni di persone in movimento in Italia per il ponte del 2 giugno per un giro d'affari da 9 miliardi di euro. Lo stima CNA Turismo e Commercio. Il 50% sceglie il mare o il lago, il 25% le città d'arte, il 20% la montagna e le aree verdi, 15 milioni i pernottamenti tra alberghi e seconde case. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: Le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte Cystiset Forte!
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman.

0: farmacia e parafarmacia. C-Set Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
1: Fun, forever fun, forever young. Radio Peter Pan.

0: Breath, terza ora della Generation, una bellezza da perdere il fiato, quella del computerone, ciao.
1: Sì.
0: Ma come sei bello, ma come sei carino.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: È cominciata un'altra missione all'inizio della terza ora della Peter Pan Generation. Si apre la sala giochi con tutta la sua sfida quotidiana, con tutta la sua determinazione per provare a vincere uno dei ticket che mettiamo in palio. Oggi i numeri
4: 7-8.
0: Pazzesco, che computerone, bello. Saranno giochi belli?
5: Bello.
4: Bellissimo. Beh, come sempre, truccati?
0: Ma no, ovviamente no, la sala giochi non è truccata, dai.
5: La sala giochi non è truccata.
0: Ah, ecco. C'è pure lui. Che gioco facciamo per assegnare il numero?
4: 7.
0: Il preferito di Emma Rossato, quello geografico, come funziona?
4: Il gioco che non fa per me, perché si gioca con le province e i comuni. Quindi noi vi diciamo dei comuni, dovete dirci quale comune non è dentro la provincia di cui giochiamo.
0: Non lo so, io non ho
4: perché
0: capito.
4: Perché in questo momento non mi ricordo qual è la provincia e qual è il comune, la differenza.
6: Non ho capito un cazzo.
0: La differenza fra provincia e comune, manco quella.
4: No, sì, giochiamo con una provincia, ci sono dei comuni.
0: 10,
4: ma uno non fa parte di quella
0: provincia, è quello che devi individuare al 393 736 6240.
7: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
0: Meglio,
8: va? Benvenuto in Italia.
9: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è
10: provincia di Oristano,
11: Arborea, Narbolia, Nuraki, Sgonico, Simaxis, Uras, Cabras, Bosa, Abbasanta, Seneghe.
8: Benvenuto in Italia.
0: Quale di questi comuni non si trova in provincia di Oristano, quindi in quale regione italiana? Dai,
4: non lo so.
0: Con dei nomi così strani non può che essere
4: in Africa.
0: Sardegna.
4: Sardegna.
9: Attenzione.

0: Che bello quando rovini gli starnuti a qualcuno. Emma doveva starnutire, invece no, l'ha perso. Terza ora della Generation, sei giocato per assegnare il ticket numero
1: 7
0: con un gioco molto amato proprio da Emma Rossato, e quello geografico si chiama Comprovinci. La provincia con la quale abbiamo giocato era quella di
1: Oristano,
0: che è in che regione?
1: In Sardegna,
0: questo l'abbiamo capito. Abbiamo elencato 10 comuni, uno di questi non fa parte della provincia di Oristano. I comuni erano, falli tutti te, vai.
1: No, facciamo uno a uno. Arborea.
0: Prego.
1: Narbolia, Nuraki, Sgonico, Simaxis, Uras, Cabras, Bosa, Abbasanta, Seneghe.
0: Sono strani, però il sardo è un po' così.
1: Mamma mia.
0: Che hanno detto gli ascoltatori? Quale non fa parte della provincia di Oristano?
2: Nuraki.
0: Poi
3: Bosa.
0: Qualcun altro?
4: Cabras,
0: bello.
4: Bosa.
3: Seneghe.
5: Carbonea.
0: Poi?
4: Cabras.
0: Qualcun altro?
6: Ma la Sardegna si trova in pianura padana?
0: Sì, per Emma Rossato sì, sicuro. Poi c'è Mario.
3: Credo Bosa, perché è in provincia di Sassari. Carlo da Milano.
0: In realtà il comune che non faceva parte della provincia di Oristano era
1: Sgonico.
0: In realtà l'accento è diverso, è Sgonico.
1: Sgonico.
0: Ho sbagliato pure io, non lo sapevo, l'ho imparato. Sgonico si trova in provincia di
1: Trieste.
0: Bravissima, quindi in che regione?
1: Veneto.
0: Ma no, che Veneto.
1: No, non è Friuli Venezia Giulia.
0: Ok, è proprio, vabbè.
1: È là il confine, a destra. Si trova vicino alla Croazia.
0: Il più veloce ad aver individuato Sgonico si porta a casa il ticket numero 7 di questa settimana. Lui è
1: Stefano Magnaguagno.
0: Bravo Stefano. Dice due cose, la prima è questa:
7: fare il camionaro e i suoi vantaggi, dai.
0: Soprattutto dal punto di vista geografico. E poi chiede: mi salutate il bellissimo e grossissimo
1: Lunardi? Basta questi nomi strani, però.
0: Era complicato.
1: Ciao Lunardi!
0: Grande Stefano, you win!

0: quindi abbiamo scoperto che Trieste si trova in che regione d'Italia?
1: Friuli Venezia Giulia.
0: Precisamente confina con
1: Slovenia. Slovenia confina con la Croazia.
0: E a sua volta la Croazia confina
1: non
0: con...
1: Non esageriamo.
2: Radio Peterman. Next event.
0: Che bello, abbiamo fatto un po' il giro d'Italia col gioco di province.

0: comunale di Caprile, con un evento che riguarda l'aspettare il Giro d'Italia. Dalle 18 l'aperitivo con Thomas Menegazzi all'esterno del palazzetto tra i chioschi di Food and Drink, e poi alle 21.30 c'è il Pink Power al Pink Ice Party, quindi Sister Gloria e Francesca Voice sul grande palco del palazzetto di Caprile. Mentre domani
1: ci sarà proprio la festa al traguardo del Giro d'Italia con noi di Radio Peter Pan, sempre ai piani di Pezzè ad Alleghe. Dalle 10 per tutto il giorno ci sarà il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan dal nostro Radio Track, ma potete seguire assieme a noi la gara grazie al Maxi Ledwall.
0: Secondo me hai detto Andrea De Luca. No, è proprio di fronte.

0: Series. A Pieve di Soligo, provincia di Treviso, saremo lì col nostro radio track. Dalle 15 con Marco Baxo, il DJ set, e dalle 20:30 si alterna la console e arrivano Andrea De Luca e Edo. Gli altri appuntamenti, o comunque anche questi spiegati meglio, sono
1: sul sito peterpan.it oppure sull'applicazione Radio Peter Pan sezione eventi.
2: Peter Pan.

0: Color su un ragazzo o una ragazza, il cantante dei The Colors che si chiama...
1: Dai,
0: è facile.
1: Che ne so. Stash.
0: Ale, dai.
1: È vero.
0: Vedi che è una cosa che sai, ma l'abbiamo trovata.
1: Io ho scoperto...
0: Con la geografia ho dovuto scusarmi con diversi ascoltatori in chat.
1: Però...
0: La studia più a scuola.
1: Nel fuori onda ti ho detto che dopo la Croazia c'era Montenegro.
0: Sì, l'hai buttata un po'
1: Monte
0: così
1: Carlo.
0: A caso. Vabbè.
1: No, mi ricordo perché io amo tanto l'amaro Montenegro.
0: Ah, è
1: e quindi... Sì, so, mi ricordo che lì...
0: Nomi dei colleghi non ne parliamo.
1: No, vabbè, sì.
0: Però un nome lo sai, anche un cognome, quello che c'è fra poco in console.
1: Che è Andrea De Luca con i 2000 Heroes.
0: Che cosa fa Andrea De Luca col 2000 Heroes?
1: Tre canzoni degli anni 2000 remixate per voi e poi c'è il secondo ticket della sala giochi, numero 8.
0: State con noi.
2: Let's go! Da MyYogurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYogurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYogurt.it. MyYogurt.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
10: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
12: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sicungus. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Gruppi parrocchiali.
8: parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
14: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30 After Race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: nasce fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da
2: Silver.
3: Lui ha un metabolismo evoluto e un'omeostasi termica potenziata.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Andrea De Luca, ci ha portati al 2003 con Ice Pop True Discoteca.
3: Sempre al 2003 con Kelly's Trick Me.
2: Dal 2012 a chiudere Bob Sinclair, Pitbull e Fatman Scoop, Rock the Boat.
4: Thank you.
2: Thank you, super, iper, mega, Andrea De Luca.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale di questo giovedì della Generation. 15 minuti solo e poi arrivano quelli di Peter Panamanetta. Prima di giocare e assegnare un altro ticket, ci sono le incredibili avventure.
3: Senti, senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao, dov'è?
5: Senti allora, per fortuna è già giovedì, Gio, perché no? Questa settimana è lunghissima. Inoltre, oggi a Pordenone è la giornata mondiale dei SUV che superano i semafori.
2: Pordenone.
5: Quindi oggi si festeggia in tutto il centro Pordenone. E niente, per fortuna è giovedì e domani è venerdì.
2: Grande festa.
3: È già Giove.
2: SUV superano a destra.
3: Sai,
2: così.
3: A Spinea si dice. È già Giove.
2: No, lo dice Albertino su M2O che salutiamo.
3: No, vabbè, ma noi di Spinea lo diciamo.
2: Sì, certo come... che lo diciamo.
3: Sì, vabbè, ma noi vabbè, era per dire una battuta mia.
2: Sì.
3: Ma che palle!
2: A che giochiamo? Che ticket c'è adesso?
3: 8.
2: Davvero?
3: Ora.
2: Già.
1: Ricordati che devi morire.
2: Quello è indimenticabile così nella mia testa.
3: Certo.
2: Spero prima o poi con un fulmine. Come funziona questo gioco?
3: Elenchiamo 10 oggetti in questo caso. Dopo vengono rielencati, ma saranno 9. Dovete dirci la parola mancante.
2: Al secondo giro ne manca una. Quale? 393-736-6240.
1: Ricordati che devi morire.
2: Me lo segno.
6: Categoria delle parole: arredamento.
7: Inizia il gioco.
6: Puff. Sedia. Quadro. Tenda. Tappeto. Letto. Panca. Scala. Specchio. Abajur.
8: Memorizzale. A queste ne mancherà una.
6: Puff, quadro, abajur, scala, letto, tappeto, tenda, panca, specchio.
2: Quale mancava? Quale oggetto d'arredo mancava al secondo giro? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: Okay.
1: Believe me, that is the weakest.

0: La sto portando allo sfinimento, sta ragazza è sull'orlo di una crisi di nervi, anche nel fuori onda la tormento con le mie insopportabili domande, un po' di geografia, un po' di cultura generale. Vorrei chiederti le provenienze dei nostri colleghi, cioè da dove vengono precisamente, ma mi sa che lo faccio un'altra volta.
1: Due Carrara, te?
0: A parte che due, se è due non è Carrara.
1: Carrare?
0: Sarà plurale, due Carrare.
1: Due Carrare?
0: Perché te l'ho appena
1: detto. Edo da Sottomarina?
0: No!
1: Chiosa?
0: No!
1: Chioggia?
0: No!
1: Lido?
0: Lido di Venezia.
1: Lido di Venezia.
0: Nordio,
1: ah, Nordio
0: no.
1: Da Chioggia.
0: Ok. Poi basta. Marco Baxo, il direttore.
1: No.
0: Da dove viene?
1: Da qua. Vicino.
0: Qua vicino, quindi un comune vicino a Castelfranco Veneto è...
1: Ma che ne so.
0: Re?
1: Reggio Emilia.
0: Reggio Emilia, certo. Resana. I prossimi Resana. Nelle altre puntate. Si è giocato per assegnare il ticket numero 8 di questa settimana con il gioco.
1: Ricordati che devi morire.
0: Categoria delle parole era l'arredamento. Ho elencato 10 oggetti d'arredo partendo dal puff, poi passando per...
1: Sedia.
0: Quadro.
1: Tenda.
0: Tappeto.
1: Letto.
0: Panca.
1: Scala.
0: Specchio.
1: Abajur.
0: Come si scrive abajur?
1: L'ho appena scoperto.
0: Abatjour si scrive esattamente così. Quale mancava al secondo giro?
1: Senti qui.
2: Scala.
0: No, a scala no. Non
2: quadro.
0: Abbiamo,
1: scala, quadro.
0: L'abbiamo ripetuta come quarta.
1: Ah,
0: quadro l'abbiamo ripetuto come secondo.
2: Abajur.
0: Abajur l'abbiamo ripetuta come terza.
3: Tavolo.
0: Tavolo, basta. Diamo la soluzione.
1: Basta,
0: quale
1: basta.
0: Mancava al secondo giro?
1: La sedia.
0: La sedia. Non l'abbiamo ripetuta, abbiamo detto puff, quadro, abajur, scala, letto, tappeto, tenda, panca, specchio, quindi quella che mancava era proprio la sedia. Lei è stata la più veloce a individuarla, vince il ticket numero 8 e si chiama
1: Denise Collodel.
0: Brava, Denise. Yeah. Brava Ops. Denise. Ops. Che dice Denise?
1: Per caso avete vinto? Perché se possibile è solamente il nome.
0: Vabbè dai, era solo il nome. Denise senza Brava. Cognome.

0: Secondo me la signorina a un certo punto ha detto una parolaccia che non si poteva dire in radio.
1: Non si dice.
0: Quanto siamo zarri, black and white, taca taca, chiude la puntata del giovedì della Generation. Significa che ce ne resta solo una.
1: Purtroppo.
0: Quella del venerdì. Ma adesso, dopo quanti sono mesi? Sono passati 4 mesi che stiamo trasmettendo insieme. Hai capito perché le altre prima di te a un certo punto sono...
1: Sono andate via? Comprendo. Sono arrivata all'esasperazione. Io che sbuffo così tanto. Allora, mi lamento, sì, ma io che sbuffo.
0: Uff.
1: È tanto.
0: Fra l'altro, settimana prossima, dici, sarà una settimana corta che c'è il ponte di mezzo.
1: No, assolutamente no.
0: Invece io e te siamo qui in trincea lunedì dalle 10 alle 13 e anche martedì, giorno di festa, festa. 2 giugno si festeggia la festa della
2: Repubblica.
0: Come?
2: Repubblica.
0: Perché lo dici così piano?
2: La Repubblica.
0: La Repubblica, certo. Non il quotidiano, cioè non è che festeggiamo il quotidiano. È la festa del Corriere della Sera, del Leggo, non so, di Fanpage. No,
1: dai,
0: della Repubblica.
1: È giusto?
0: Certo, è giusto.
1: Mi stai prendendo in giro?
0: Stai cercando davvero.
1: Ah, no, festa della Repubblica,
0: porca
1: è giusto.
0: Miseria.
1: Brava, Emma.
0: Un'altra cosa che puoi indovinare al 100%, chi c'è dopo di noi?
1: Secondo me c'è Rocky e Alice.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao,
1: qualcuno?
0: A domani. Ciao, Emma.
1: Ciao.

0: Fiat.
1: Prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
3: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
9: Radio Peter Pan.
10: It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 13 e un minuto.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare.
14: I gabbiani. Il sole.
13: La nostra spesa a lì che arriva.
14: Bellissimo.
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
15: A lì migliora la vita.
17: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile.

0: Di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.

0: di Peter Palamanetta. Buon pomeriggio, Rocky.
1: Buongiorno, Alice. Guarda, se mi lasci anche parlare, visto che so che sei un po' arrabbiata con me.
0: Non sono arrabbiata.
1: Ma sì, perché faccio figuraccio, ogni tanto succede. Però almeno posso salutare, questo
0: certo,
1: mi viene bene.
0: Ma voglia.
1: Allora, buon pomeriggio, Alice, ma soprattutto buon pomeriggio a tutti, anche a quelli che hanno ascoltato le sveglie indesiderate questa mattina.
0: Ma soprattutto a loro! Che cioè, figura. Questa puntata è dedicata a chi stamattina, tra le 6 e le 7, ha ascoltato Rocky in onda.
1: Vabbè, allora, posso dire, ho fatto un errore.
0: Vabbè, ma intanto dacci così un recap generale dell'ora di Sveglie Indesiderate.
1: 6-7 Sveglie Indesiderate per questa settimana in compagnia di Rocky. Tutto molto bene.
0: Ma com'è andata stamattina in generale? Che voto ti dai?
1: Allora, 8.5 perché in realtà se non avessi fatto quella cagata sarebbe andata molto bene. Sarebbe stata la puntata più bella del 2026 delle Sveglie Indesiderate.
0: Posso dirti, l'ottimismo dell'8.5 mi lascia quasi perplessa.
1: Ma guarda,

0: esatto.
1: Siete curiosi, non eravate svegli tra le 6 e le 7, tranquilli, recuperiamo in corsa perché ho recuperato la registrazione, vi faccio sentire che figura, cosa ha combinato. Io non ero sveglia ma me l'hanno segnalato, io mi sono svegliata con messaggi audio di amici e parenti che dicevano: Alice, è successo un disastro, Madonna. Rocky tragedia. E allora ho dovuto, proprio per proprio etica professionale, andare a recuperare la registrazione.
0: Puoi darmi un bacino?
1: No.
2: Attenzione,

0: bisogna anche ammettere i propri fallimenti, non tanto quello di Rocky, ma il nostro, perché la formazione evidentemente non ha avuto i suoi frutti.
1: No. Pronto? Pronto?
0: Pronto? Pronto.
1: Niente, non risponde, non risponde.
2: Che figuraccia.
1: Non risponde.
0: Che figura Rocky.
1: Vabbè, può capitare, cioè dai.
0: Che poi mi hanno anche detto che un'ascoltatrice tenera, anzi la ringraziamo, ha detto: ma Rocky probabilmente ti ha messo giù. E lui ha detto: sì, mi ha messo giù.
2: Certo.
0: No, cazzo, è Rocky che non ha capito come passare nel mixer la telefonata. La poverina non c'entrava nulla.
2: Però almeno pensate un pochettino, io sono un ragazzo dell'apprendimento molto facile, che dopo i suoi sbagli impara molto subito la lezione, infatti dopo ne ho fatto una perfetta.
0: Sì, Rocky, però ormai da mesi che segui il radio.
2: Non è vero.
0: Non mi sembri uno dell'apprendimento facile.
2: Allora,
0: cioè, capito? Se voglio andare sul sicuro, non saresti la prima persona che mi viene in mente.
2: Ma scusa, ma che voto mi daresti tra l'8 e il 9 delle mie dirette?
0: Possiamo cambiare? No, perché poi mi dicono che sono cattiva, ma io le dico sempre: se non vuoi sapere la verità, non chiedermi. Primo

0: Pronto?
1: Niente. Non sa da fa, ragazzi, non sa da fa. Vabbè, oggi va così, è la puntata del pronto, soprattutto un telefono dove naturalmente nessuno ti risponderà mai.
0: Esattamente.
1: Quella chiamata a cui nessuno vuole rispondere.
0: Ma va, che non è vero, c'è tanta gente che vuole parlare con me, non ti preoccupare.
1: Anzi, approfittiamo per ricordare che tutte le mattine dalle 6 alle 7 sveglie indesiderate, mm-hmm. Potete prenotarle proprio per cercare di svegliare qualcuno,
0: esatto,
1: che avete in casa, a sua insaputa, per fargli uno scherzo, un po' per una sveglia carica. Quelli che magari sai fai fatica a buttare giù dal letto.
0: Però magari fatelo dalla settimana prossima in poi. Domani così ripensateci, mi raccomando.
1: Anzi, se arrivano tante richieste per domani, mi raccomando, tutte adesso per domani. Così Rocky in lista avrà 10-15 sveglie indesiderate da fare.
0: Mi è venuta un'idea bellissima.
1: Occhio.
0: Dirò a Federico che sì, fa una sveglia a casa tua, direttamente.
1: No, troverà sicuramente tu, pronto.
0: Lo stesso suono che ha fatto il mio telefono stamattina.
1: Esatto, sai invece chi è molto pronto?
0: Quelli del Miami, baby.
2: Este es el flow latino del Miami. Coñazo.
3: Let's go. Giovedì. Posso andare avanti così, eh? Altrimenti
4: Miami.
3: Non parte. Questo è il flow latino in pillole, come ogni martedì e giovedì, qui all'interno di Peter Pan a manetta.
4: Flow latino.
3: E noi siamo quelli del Miami, a.k.a. quelli che hanno avuto pochi abbracci da piccoli dai genitori e quindi li

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Spot. Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Ice Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno. È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
10: Accetti e rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
11: Rifiuto.
10: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
11: Rifiuto.
10: Colpo di scena, rifiuta tutto.
11: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: On Radio Peter Pan.
13: Ogni lunedì alle 21, il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
14: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
7: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: punto. Anzi, forse ha avuto i sudori freddi.
1: Infatti, guarda, le mie unghie sono finite. Le ho mangiate tutte.
0: Allora, si scherza. Noi ci piace anche essere autoironici.
1: Ma
0: e
1: certo,
0: prenderci
1: ovvio.
0: In giro. Quindi qualcuno dice: Alice, come sei cattiva.
1: Ma non è vero, no. Mi diverto anche così.
0: Si scherza e si gioca, anche perché oggi cade a fagiolo.
1: Esattamente, perché stiamo per cominciare ufficialmente con le ricorrenze certificate. E una di quelle è proprio la giornata mondiale del gioco, ovvero il World Play Day.
0: Giovedì 28 di maggio in tutto il mondo si festeggia proprio la giornata mondiale del gioco. Perché? Perché il gioco è un diritto ed è uno strumento educativo, non è quindi solo un passatempo per i bambini, ma è un diritto fondamentale.
1: Esattamente, è stata istituita, pensa te, questa giornata qui, negli anni 90 dalla International Toy Library Association. Association. E oggi viene celebrata in diversi paesi, quindi ogni paese la celebra un po' a modo suo, organizzando magari eventi nelle scuole, giochi
0: Infatti,
1: per strada.
0: Vi consiglio, se avete bambini, nipoti, se siete genitori, zii, nonni, amici con bambini, guardate oggi nelle vostre città, nei vostri paesi, tutte le cose che sono state organizzate, perché sono tantissime in tutto il mondo le iniziative volte proprio a festeggiare questa giornata, perché nasce dall'Associazione delle Ludoteche.
1: Esatto.
0: E quindi sicuramente in tutte le ludoteche d'Italia oggi si festeggerà con laboratori, laboratori creativi, giochi, giochi in collettività, giochi di ruolo, davvero, quindi approfittatene. È una giornata speciale,
1: esatto.
0: Festeggiamola.
1: In caso doveste andare al parco, basta che mi chiamate 393-736-6240.
0: Il nostro Rocky Giucaiolo.

0: vogliono anche DJ Matrix e Matt Jo giocare. Mm-hmm. È una cosa seria.
1: Ah, pensavo al nostro collega Jo, va bene.
0: No, Matt Jo. Tra l'altro, se pensi ai bambini, quando chiedi a un bambino cosa avresti voglia di mangiare stasera, 90 su 100 ti rispondono hamburger e patatine, hamburger e patatine.
1: È vero.
0: E sarà un caso che coincida la giornata mondiale in questo 28 maggio di entrambe le cose?
1: No, non è un caso. Oggi è proprio la giornata del World Hamburger Day. Diciamo che non è una giornata ufficiale riconosciuta dall'ONU, ma è nata soprattutto nella cultura food social, per celebrare appunto uno di questi panini più famosi al mondo.
0: E infatti è celebrata davvero in tutto il mondo. Ma tu mi insegni che nonostante forse sia un cibo molto riferito alla cultura americana, in realtà l'hamburger non è nato in America.
1: Esatto, il nome hamburger non viene da ham, da prosciutto, no?
0: Non
1: so se sei acculturato, se sei qualcosa di inglese, immaginavo.
0: Ma da
1: Amburgo.
0: Esatto, la città
1: in Germania, esatto, dove esisteva un tipo di carne preparata molto simile. Poi vabbè, non si festeggia solamente l'hamburger normale, ma anche l'hamburger gourmet oppure gourmet, quello che vuoi.
0: Dipende cosa ci metti dentro. Sostanzialmente,
1: se sei rock mangio di tutto,
0: di tutto. Tantissime le versioni anche vegetariane e vegane dell'hamburger, davvero ormai allo spopolato, e tante le varianti locali anche nelle famose catene internazionali di burger fanno sempre la versione gourmet italiana.
1: Esatto, non la versione gourmet che mangio io, non mi preoccupate.
0: No, cioè ormai ci sono anche i testimonial tipo alla Canavacciuola, alla Gio Bastianic, che ne fanno proprio mambassa di pubblicità. Peter Pan, Peter Pan, Peter

0: passione per l'hamburger nella sua giornata mondiale. C'è gente che con l'hamburger ci ha pure perfino fatto dei record assoluti.
1: Sì, qual è stato il record più forte?
0: Allora, ce ne sono tanti nel mondo degli hamburger. Per esempio, sai quanto pesa l'hamburger più grande del mondo?
1: Più di me?
0: Decisamente, okay. Molto più di te, perché pesa 1162 kg ed è stato proprio certificato dal Guinness World Record.
1: Ok.
0: C'è anche l'hamburger più costoso che ha segnato un traguardo.
1: Ok.
0: È stato un cuoco influencer spagnolo, mm-hmm, che ha cercato di assemblare all'interno dell'hamburger tutti ingredienti super costosi, super pregiati, tipo carne di wagyu, tartufo nero, foie gras. Valore dell'hamburger?
1: 9500 euro.
0: Ecco, quelli che noi vediamo in metà del nostro anno, capito?
1: Sì,
0: per un solo hamburger.
1: Però almeno posso dirti, la giornata perfetta per mangiare male, visto che ultimamente sto mangiando sempre salutare.
0: A proposito di mangiare male, magari mangiarne un po' troppi, okay, c'è anche il record dell'uomo al mondo che ne ha mangiati più in assoluto.
1: Ok.
0: È un americano, si chiama Donald Gorsh, detiene lo storico record mondiale di consumo. Dal 1972 ha mangiato oltre, attento, 35.000 panini, arrivando quindi a mangiarne anche 9 al giorno.
1: Ma che cazzo, sono tantissimi però.
0: Sì, esatto, però a quel punto il record era non pesare l'hamburger più grande del mondo, ma pesare Donald dopo questi 35.000 panini.
1: Sì, una bilancia proprio fatta proprio
0: bene. Quello è record, quello è record.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo il nostro De Luca, ti è piaciuto?
3: Abbastanza, secondo me è un leggero calo di zuccheri, posso dire.
2: E allora gli prepariamo un hamburger al volo per recuperare.
3: Adesso
2: va bene?
3: In pubblicità lo facciamo?
2: Lo facciamo, lo prepariamo e glielo mandiamo ad Alleghe perché lui è già in viaggio.
3: Davvero?
2: Sì.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Alla natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30 per tutta la notte. C'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Con il 5x1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5x1000.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
13: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 14 in punto.
15: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Vuoi un'energia tutta tua?
0: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte Cystiset Forte.
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: di seconda ora di Peter Panamanetta, quindi archiviamo le ricorrenze certificate, esatto, ed entriamo nel mare magnum del forse accade oggi.
1: Nel mondo fatato di Peter Panamanetta, praticamente.
0: No, soprattutto quelle ricorrenze che potrebbero esistere, ma anche no, quindi prendetele un po' con le pinze, non rigiocatevele, che ne so, se andate a giocare a chi vuole essere, esatto, milionario. Beh, perché potreste perdere dei soldi per colpa nostra,
1: può
0: capito?
1: Essere, sì. Però visto che prima c'era la ricorrenza certificata, appunto, la giornata mondiale del gioco, quindi sì, sicuramente c'è qualche adulto che sta andando ad accompagnare suo figlio da qualche parte al parco, approfittatevene anche per prendere un ghiacciolo.
0: Beh, anche perché adesso con questi caldi,
1: esatto,
0: si apre la stagione dei gelati, ma soprattutto dei ghiaccioli.
1: Infatti, oggi si festeggia la giornata nazionale del ghiacciolo in generale. In America quella dell'uva, che boh, non pensa allora, tanto senso, non ho mai assaggiato.
0: E neanch'io ho mai assaggiato il ghiacciolo all'uva, non è un gusto che qui si mangia spesso. Siamo sicuri che non hanno congelato del vino rosso? Siamo sicuri che poi sono lì che leccano l'ombretta della sera?
1: Siamo sicuri che non hanno congelato muva, addirittura?
0: Tra l'altro, così mi ero un attimo informata per capire quali sono i ghiaccioli più venduti al mondo, okay, se ce n'era un tipo particolare o il gusto più in voga. Mi è uscito questo, che il ghiacciolo più venduto al mondo è il Popsicle.
1: Ma sai che penso sia la traduzione da ghiacciolo, di ghiacciolo da italiano a americano, inglese?
0: Sì, però in realtà è nello specifico questa azienda, è diventato poi un'icona globale, un po' se lo sono un po' inventati loro, tanto che ne hanno registrato la vendita di oltre 2 miliardi di pezzi all'anno.
1: Cavolo.
0: Di fatto è il ghiacciolo però con vari strati di gusti, quindi okay, non è un unico ghiacciolo che ne so all'anice, tutto azzurro, ma è quello rigato in che ha più gusti all'interno dello stesso ghiacciolo.
1: Tipo il Calippo, quindi.
0: No, no, quello, scusa, c'ha un gusto solo al limone o alla cola.
1: No, c'è anche
0: cola.
1: Calippo tutti con i colori strani, non l'hai mai assaggiato?
0: Io non so che Calippi mangi tu, ma secondo me non stiamo parlando della stessa cosa, Rocky.
2: Radio Peter Pan.

0: sei un uomo fortunato, perché nemmeno chiedendo l'aiuto da casa ti arriva lo stesso.
1: Sono tutti i miei amici, anche se ogni tanto sbaglio.
0: No, anche perché tu sei proprio figlio della generazione Z. Tu non, forse non te li ricordi bene, perché non li hai vissuti nella tua adolescenza. Il Calippo è gusto limone o Coca-Cola.
1: Okay.
0: I nostri amici ascoltatori ti sono venuti in aiuto invece per quello che intendi tu, quel ghiacciolo arrotolato, vari, okay, vari gusti.
2: Ciao Alice, secondo me intende questo. Ciao, buona giornata.
0: Il pirulo, il pirulo che poi nella versione moderna che trovi anche adesso si chiama Twister.
1: Nella mia versione in realtà pirulo io chiamo qualcos'altro, però vabbè, ci vabbè, sta.
0: Il pirulo, ognuno ha il pirulo suo.
1: Infatti.
0: Tanti ce l'hanno segnalato con tanto di foto. Rocky è buonissimo, lo prendo sempre anch'io, il pirulo.
1: Vabbè, beato te. E poi ci abbiamo, però anche lui prende i ghiaccioli, però li prende quelli fake, sua moglie, no?
0: Ah, ok, quelli,
1: però,
0: vabbè.
1: Poi posso
0: ghiacciolo
1: dire,
0: e ghiacciolo.
1: Sì, buonissimi tutti i ghiaccioli, comunque, a prescindere che sia un pirulo o un twister, qualsiasi un calipo,
0: però
1: tutto quanto.
0: Il pirulo fa ridere.
1: Sì, molto. Sì. Però i ghiaccioli alla menta, secondo me, sono illegali, cioè sono proprio agghiaccianti, fanno proprio schifo.
0: Attenzione, perché invece, sai che forse uno di quelli tra i più venduti insieme al ghiacciolo al limone in Italia?
1: Davvero?
0: Stai molto attento che adesso scateni un vespaio. C'è chi invece dice, io per quanto riguarda ghiaccioli, sono team Luke come il nostro Joe Generation. Quello al limone con lo stecchino di liquirizia incorporato.
1: Buoni, molto buoni anche quelli.
0: Hai mangiato?
1: Ma come si chiamano quelli?
0: Madonna, però Rocky, ma dove hai vissuto in questi 24 anni di vita?

0: principalmente i bambini, mm-hmm. Il Forse Accade Oggi ci regala qualcosa che riguarda gli anziani.
1: Esatto.
0: Tradotto, anziano, definisci Rocky anziano?
1: Una persona che supera l'età dei 60 anni. Giusto? Alice Fassina, ecco.
0: No, sto cazzo. In realtà dipende. Ci sono varie definizioni. Tra l'altro, chi è all'ascolto che ha 60 anni gli dà dell'anziano, come si offende?
1: Prima nascita di capelli bianchi, prime rughe in faccia.
0: C'è chi ha i capelli bianchi a 30 anni, amico mio. Tu, se io ti guardo, potrei trovarne un paio, stai attento.
1: Visto che giovedì sesso abbiamo qualche malfunzionamento delle parti basse.
0: Oddio, allora lì l'età è veramente variabile. Vabbè, ognuno si sente anziano quando gli pare, ma oggi il Forse Accade Oggi ci regala questa perla.
1: La giornata nazionale della salute e del fitness per gli anziani. Quindi diciamo che vuole festeggiare tutte quelle persone che superano una certa età e che si sentono anziane e che vanno ancora ad oggi ad allenarsi, pur avendo magari problemi di salute, perché stai superando una certa età e dici alla schiena, all'ernia, al collo, tutte cose che noi abbiamo già comunque.
0: Esatto, quindi. Che potremmo quindi già cominciare, anche esatto. Se non rientriamo nella categoria anziani. Dato, a me è una cosa che mi fa volare, ma in realtà è molto utile. In alcune televisioni locali, non so se magari nelle vostre zone vi è mai capitato di vederlo, c'è chi fa una trasmissione di un'ora, mm-hmm. registrato in una palestra, questo ragazzo, insomma anche trentenne, con delle signorotte anziane, gli fa vedere appunto un po' di esercizi e serve per tutti gli anziani in casa che possono fare con degli oggetti semplici, una sedia, una bottiglia d'acqua, insomma oggetti casalinghi, un po' di ginnastica, un po' di movimento casalingo.
1: Mi fa molto ridere perché queste cose le vedo sempre anch'io e sento sempre con riscaldamento, però poi si finisce per fare un altro tipo di attività fisica.
0: Ok, posso dirti, io invece faccio outing, sarebbe per anziani, ma l'ho fatto pure io guardandolo.
2: Peter Pan.

0: cani, adulti, meno anziani, uomini, donne, questa ve lo assicuro va bene per tutti. Di cosa stiamo parlando, caro Rocky?
1: Della remastered.
0: Della remastered track di oggi.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Che pezzone, acci minchia, bravissimi come sempre quelli di Remastered.
2: Che vi ricordiamo torneranno sempre dal lunedì al venerdì qui su Pietra Palamaneta alla solita ora, ma soprattutto il venerdì sera, dove potrete ascoltarla assieme ad Edo in diretta su Peter Pan dalle 21.
1: E adesso inchiodatevi lì dove siete, perché tra poco parte il giovedì 7.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Colisa, ma Colisa, este cuerpo y que delicia.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Ice Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24. Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
17: Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Domani, dalle 10, per tutto il giorno, musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi LED Wall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Domani, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè. Alleghe.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hey, here come the trouble.

0: Nicky Jam. Come siamo spagnoli oggi,
1: abbastanza,
0: vero?
1: Sì. E siamo anche a tema, posso dire?
0: E siamo a tema perché con il giovedì sesso, o meglio sex education, si vola proprio in Spagna. Ti piace? Nello specifico dove?
1: Per esattezza a Barcellona. Esatto. Perché cosa sta succedendo? Diciamo che sta esplodendo questo nuovo trend.
0: Oddio.
1: Possiamo chiamarlo così.
0: Non so se è proprio un trend.
1: Tante persone stanno facendo un po' troppe cose sconce in pubblica.
0: Esatto.
1: In pubblico.
0: Esatto, la situazione a quanto pare a Barcellona sta un po' sfuggendo di mano, anche se di mano non stiamo parlando. Perché a quanto pare sono stati registrati non picchi di caldo.
1: Esatto.
0: Ma le temperature sono salite perché ci sono picchi incredibili di casi di sesso consumato in pubblico.
1: Oh, hai capito? Come sono gentili per ci mostrano questi atti oscenici in pubblico, tanto che le autorità spagnole hanno deciso di intervenire appunto per questa questione qui pesantemente, e non penso siano tipo uniti per formare delle
0: sono intervenuti per bloccare tutto. È scattata una vera e propria pioggia di divieti dedicati a questo, per fermare questo genere di fiesta selvaggia che ormai dicono si vede davvero dappertutto: parchi, spiagge, insomma si è trasformata un po' in una città a luci rosse all'aperto.
1: Esatto, e pensate che chi viene beccato,
0: sì,
1: ok, rischia grosso, ovvero si parla di multe che si aggirano attorno ai 3.000 euro.
0: Ammazza, 3.000 euro per un son all'aperto.
1: Ma infatti, cioè, risparmiate questi soldi e andate a spendere dall'altra parte.
0: Ma con quei soldi ti compri una stanza da lusso non indifferente.
1: Oppure ne paghi tante altre.
0: Ma voi avete mai fatto sesso in pubblico? 393-7366-240, occhio occhio perché poi ti interrogo. Radio Peter Pan. Radio Peter

0: La Bebe nel remix di David Guetta. Io non so che gusti o preferenze abbiano a Barcellona. Mm-hmm. Una cosa l'abbiamo capita dai vostri messaggi, che in Italia va fortissimo farlo in pubblico sul pedalò.
1: Sul pedalò, però posso dire una cosa?
0: Sul pedalò fa ridere. A parte che, scusa, io me lo immagino, visualizza. Non è un po' complicato, scusa?
1: Ma secondo me no, magari l'uomo sta pedalando, dai, sopra.
0: Ma che posizione di Kama Sutra è? Vabbè, leggiamo un po' di messaggi che arrivano per quanto riguarda di sesso in pubblico.
1: Ciao ragazzi, a me è capitato un po' di anni fa di farlo sopra un pedalò a Jesolo. Eravamo parecchi lontani dalla spiaggia e dalle persone, ma non abbiamo ben calcolato la corrente.
0: E quindi?
1: Del pedalò, presumo.
0: Dell'acqua, no?
1: Sì,
0: del pedalò.
1: Ovvio. Una famiglia di tedeschi sull'altro pedalò, sì, credo abbia assistito a tutto l'amplesso.
0: Bello!
1: Mi sarei sprofondato nel fondale.
0: Vabbè, anche perché quando ti accorgi che poi... Però vedi, se fai sesso in pubblico, quella roba lì la metti in conto che qualcuno ti veda. Se c'è anche uno dalla spiaggia col binocolo,
1: esatto,
0: ti vede. Però allora è anche quello parte del sfricigariello.
1: Sì.
0: Sapere di essere scoperti.
1: Vuoi che ti dia una soluzione?
0: No.
1: Non facciamo sesso in pubblico, ma facciamo sesso nello studio.
0: No, guarda, ancora peggio. Lui!
1: In base ai calcoli fatti con la mia signora, nostro figlio è stato prodotto estate 2001.
0: Mm.
1: A bordo di un pedalò a largo di Caorle.
0: Ammazza, ma tutti in pedalò? Ma che c'hanno sti pedali? I feromoni incorporati?
1: Non avevamo la macchina, poverini.
0: Ah.
1: Il sabato e la domenica l'andavo a prendere al lavoro a 100 metri dalla spiaggia. E il mio amico noleggiatore mi dava l'ammiraglia e uscivamo al largo.
0: Capito come cuccava lui, amico mio? Dammi l'ammiraglia che stasera faccio folli.

0: che gli italiani a quanto pare apprezzano il sesso in pubblico. In tanti ci hanno scritto che l'hanno provato almeno una volta nella vita.
1: Buongiorno ragazzuoli, io l'ho fatta una festa di compleanno fuori in giardino del ristorante dietro una siepe. Sì. Noi vedevamo tutti gli invitati all'interno nel ristorante delle vetrate.
0: Capito, loro li vedevano, Loro non si sono fatti vedere però sulla, dietro la siepe.
1: Vabbè,
0: se la sono cavata bene.
1: Stanno facendo un'altra cena probabilmente.
0: L'estate devo dire che è un po' in voglia a quanto pare.
1: Anch'io ho fatto in pedalò.
0: Vedi.
1: E anche sullo scivolo del pedalò con la ragazza del camping per cui lavoravo. Chissà come è scivolato bene adesso.
0: Gli anni
1: poi
0: più belli in camping come security. È per forza, capito, se queste erano le attività collaterali, ci credo.
1: Però attenzione,
0: attenzione a tutti quelli che hanno così sperimentato il pedalò. Noi il dubbio l'avevamo avuto.
1: Ovvio,
0: e ce lo confermano.
1: E quando andate a fare le vostre cosette in pedalò, la maggior parte dei bagnini ha il cannocchiale
0: Vi spia, e vi spia.
1: Certo, hai capito.
0: Però a quanto pare so che a tanti piace perché sono coppie esibizioniste, capito? Un bagnino di Jesolo ce lo conferma. Oh, noi vi abbiamo avvisati, poi fate quello che volete.
2: Radio Peterband.
1: Noi vi aspettiamo intanto per il doppio appuntamento, quello di oggi e quello di domani, 28 maggio, 29 maggio. Uno aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan.
0: Esatto,
1: e poi
0: da questo pomeriggio Thomas Menegazzi in aperitivo al palazzetto comunale di Caprile di Alle, che poi questa sera Pink Power con le ragazze a partire dalle 21.30. Domani invece
1: ci sarà la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan, sempre al piano di Pezza ad Alle che a Belluno. Dalle 10 vi aspetteranno in console Andrea De Luca e Monica Morgan. E poi inoltre sempre nella giornata di domani, ovvero nella serata di domani, ci sarà il Peter Pan Official Party a Ponzano Veneto. Dalle 18 in console Danielino, DJ e Marco Baxo.
0: Doppio appuntamento per noi anche in quella di sabato 30 maggio con un Peter Pan Official Party al Mountain Bike Eliminator Series a Pieve di Soligo Treviso, sempre in occasione del passaggio del Giro d'Italia. Dalle 15 il DJ set da Radio Track con Marco Baxo, e dalle 20.30 in console si aggiungeranno anche Andrea De Luca e Dedo.
1: E chiudiamo ufficialmente con l'ultima serata di sabato 30 maggio, perché ci sarà anche un Peter Pan Impatto Roncada a Treviso. Dalle 21 troverete in console DJ Maxwell, Alice Fassina e l'Orso Rosa, chiamata anche Rocky.
0: Esatto, Rocky si vestirà da Orso Rosa Peter Pan per omaggiare il passaggio del Giro d'Italia femminile. Per tutti gli altri appuntamenti cliccate sul sito, mi si era incliccata la lingua, sul sito peterpan.it, sezione eventi.
2: Peter Pan.

faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, margherita. La tua

0: Burare delle Nike nuove, poi mi sono alzato e ho cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Oh, Siri, porta Marco.

0: non ha capito, non lascio più a sacco, a sbrigati.
1: Se continui, mi tocca chiamare Chuck Norris.
2: Pronto?
3: Eccomi!
2: Pronto!
4: E così mi piaceva finire la puntata come avete cominciato questa giornata e come è cominciato anche Peter Panamanetta.
3: Esatto, ma adesso sta arrivando quello che ha un master in sessuologia, penso.
4: Sì, mi sarebbe tanto piaciuto chiedere se lui ha mai fatto sesso in pubblico, ma non c'è più il tempo. Esatto. Se vorrà ve lo racconterà Muva nella casa dalle 15 alle 17 e noi torniamo domani.
3: Sempre dalle 13 alle 15.
4: Ciao! Ciao.
5: Prezzi bassi?
6: Di più!
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
7: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
8: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: Peter Pan Impatto.
14: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade, sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console, DJ Maxwell e Alice Fassina. Per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto, sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
15: Radio Peter Pan.
16: It's showtime.
17: Peter Pan O'Clock.
18: Sono le 15 da un minuto.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Che bello qui. La natura.
20: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
21: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
19: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
21: Ali migliora.
22: È permesso?
23: Ah, proprio lei!
22: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
23: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
22: E risparmia sulla bolletta.
23: Posso metterlo io?
22: È meglio applicato da un professionista.
23: Come lei?
22: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
25: Oggi
0: faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri

Florida, non confonde. Allora, evacuate la pista e non evacuate nella pista. Attenzione, sta per iniziare una nuova puntata il giovedì di Move.

0: citazione al nostro Joe della Generation. È una giornata da oppopacco oppopacco
1: oppopacco oppopacco. Buongiorno Mago, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Finalmente è arrivato un giovedì importante, sì, perché Mago si intravede questo l'arrivo di venerdì, ma soprattutto si intravede questo bellissimo ponte del 2 giugno. Mago, ti avviso subito, Mago, sì, ti posso avvisare, Mago,
0: certo,
1: che a lunedì oppopacco farà questo lungo ponte del 2 giugno. Non vi preoccupare, se non ci sentiamo ci sarò sempre, sempre presente anche nel tuo cuore, però manco.
0: Certo,
1: dai,
0: ovvio,
1: non è che posso sempre fare tutto io, quindi lasciami un po' di fare questo un po' di ponte, vai Marco Omar.
0: Ma lei si riposi pure, io non credo farò ponte, però devo salutare il mio amico Giulio Savio, che perché io gli risponda mi scrive direttamente nella diretta per sapere.

0: sapere l'orario dell'aperitivo di oggi? Uso canali ufficiali così mi caghi, dice, perché sei pagato per farlo. Allora, io vorrei aprire un segmento in questo inizio di giovedì al 393-7366-240 dedicato alle amicizie. Dovete completare una frase, o meglio, mi aiutate se completate una frase. Ognuno ha quell'amico o quell'amica che puntini puntini puntini, ok? E tu completi la frase in base alle caratteristiche del tuo amico o del tuo amica. Lo facciamo assieme. Ognuno ha quell'amico che puntini puntini puntini.
1: Attenzione,

vostre compagnie d'amicizia. Per cui 393-7366-240 vi ho chiesto di completare una frase, o al maschile, chiaramente, o al femminile. Tutti hanno quell'amico o quell'amica che puntini puntini puntini. Per esempio, io sono quell'amico che ogni tanto non risponde o si perde le chat, per cui ho quell'amico che, in questo caso Giulio, che mi scrive direttamente in diretta per mettersi d'accordo per l'aperitivo di più tardi. Quindi, spoilerone, probabilmente saremo in giro a fare i Warriors per il centro di Castelfranco verso orario aperitivo. Detto ciò, passiamo ai vostri messaggi. Ognuno ha quell'amico che scorreggia sempre. Beh, effettivamente, se no, tu non hai l'amico che scorreggia sempre, sei tu l'amico che scorreggia sempre. Ognuno ha l'amico che non vuole mai pagare alla romana, virgola, il merda, aggiunge lui. Ognuno ha quell'amica che vedo una due volte l'anno, pochissimo, ma è sempre amica da 48 anni. Quando ci troviamo il tempo non ci basta per raccontare le nostre cose. Effettivamente ci sono quelle persone che vedi pochissimo, con cui ha un legame stretto magari in adolescenza o post adolescenza, vi vedete poco, ogni volta che vi vedete possono essere passati degli anni e nulla è cambiato. Quella è una cosa molto molto bella. Ognuno ha l'amica, dice lui, che ha soffiato nel suo piffero. Effettivamente c'è anche qualche incidente di percorso, se vogliamo, nelle amicizie. Oppure hai l'amica a cui vorresti dire una frase semplice, guardarla negli occhi e dirle...

0: Questa è una canzone per fare all'amore, o meglio, per cominciare a fare l'amore. Duckworth con Kiss You Right Now, una canzone che ci racconta il desiderio di questo ragazzo che probabilmente guarda un'amica e dice: io penso che vorrei baciarti, baciarti qui davanti a tutti. Una canzone che serve ora che inizia l'estate e quindi c'è quel friccicore ormonale. Non sai come dirglielo? Diglielo con un brano, con questa canzone che si chiama per l'appunto Kiss You Right Now. Molto molto bella. Vi è piaciuta la Boombox Track di oggi?
1: Boombox Tracks, il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Ognuno ha quell'amico che, ognuno ha quell'amica che, puntini, puntini, puntini. Ognuno ha quell'amico che ti dà consigli amorosi. Ognuno ha quell'amico che se le fa tutte, scrivono al 393-7366-240. Io, devo dire, ultimamente sto diventando quell'amico che sta facendo un po' da terapista. Ce l'hai l'amico o l'amica terapista? Oppure ognuno ha quell'amica che è la queen di Chinatown.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Pan. Forever Fan. Pan. Pan. Forever Young.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capito.

0: tua ex e non vorresti, oppure ci sono rimasti dei discorsi in sospeso, c'è sempre quell'amico o quell'amica che ti aiuta. Stiamo cercando di capire un po' come sono formate le vostre compagnie, quindi c'è sempre quell'amico che, c'è sempre quell'amica che. Allora, hola capitano, scrive lui, ognuno ha l'amico che quando c'è da pagare il giro di bibita sparisce in modalità ghost. Beh, effettivamente potrebbe esserci anche quello in compagnia. Poi
1: io ho un amico, un bro,
0: sì,
1: a cui, stimo molto e sono del goloso di birra, gli mando il link o il volantino dove comprare tanta birra buona a prezzi scontatissimi.
0: Bello.
1: Ciao,
0: ciao
1: bro.
0: Ciao. E fra l'altro l'ha mandata a me sta cosa, per cui sono io quello a cui mandi i volantini. 0,66 premium, birra premium, non puoi perderti la muva. Ognuno ha quell'amico che ti scrocca sempre l'ultimo tiro di canna, molto bene, cioè si intende per la pesca chiaramente, cioè dico facciamo l'ultimo tiro in acqua e allora no lo faccio io, capito? Quello intendeva probabilmente. Poi c'è lui,
2: ognuno ha un amico che è un comunista.
0: Vabbè ragazzi, fra l'altro comunque 2026 parlare di comunismo è come parlare delle fatte, dai, cioè 2026 non esiste più il comunismo, è un ideale, è tutto ciò che non sei tu. Ormai nel 2026 hanno creato questa roba incredibile in cui il comunismo è semplicemente un modo di dire sei diverso da me, ma non esiste più. Dai, ragazzi, stiamo combattendo contro un fantasma. C'ho un muba, mi scrive lui. Raga, non mi chiamo muba, mi chiamo muva con M-O-O-V-A, ok? Perché spesso mi chiama anche la gente. Ciao muba, che mi sento quello di Forrest Gump. Ciao muba, io sto giro, sto in positivo e c'ho l'amico che mi manda gli stellati, dice. Niente, mi porta ai ristoranti stellati e mi porta nelle ville con piscina, eccetera, eccetera. Bellissimo. Adesso io invece ho un altro pezzo per ragazze e ragazzi che invece hanno quell'amico o quell'amica che è interessato a loro, ma non è corrisposta la cosa. Quindi tu vorresti dirgli siamo solo amici, siamo solo amici. Prima c'era il pezzo per limonarti l'amica, adesso c'è quello per dirgli stai al tuo posto. Yalla!

0: rinchiaro le cose. Ogni Dijon su questo brano che si chiama Just Friends dice: guarda dove la situazione finisce, siamo solo amici, non l'hai mica capito? Per cui usa questo pezzo nel caso volessi riferire questo messaggio. A fra poco con Muva nella casa.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
12: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
16: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
19: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
20: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
9: Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Ciao Muva, mi scrive Omar, mio omonimo. Ciao Muva, questa è la musica che vogliamo sentire. Comunque in tutte le compagnie c'è l'amico pazzo che rischia di metterti nei guai ogni volta che ci esci. Sì, ebbene sì, nella prima mezz'ora stavo cercando di entrare dentro alle vostre compagnie e capire se c'è quell'amico che... Ognuno ha quell'amico o quell'amica che puntini puntini puntini. Ascoltando invece Hypnotize di Notorious B.I.G. e Puff Daddy, mi viene solo da dire: Dio, ridacci Biggie e prenditi P. Diddy. Ridaccelo per cortesia, facciamo questo scambio, vediamo se lo accettano. Allora, ciao, è vero, tutti hanno un amico che ti chiede un prestito e poi sparisce. Maledetto. Allora, potete raccontare se sentite che una frase che arriva al 393-7366-240 risuona con voi e vi fa venire in mente un aneddoto, raccontatecelo, ovviamente. Sapete che ci piace ficcare il naso dappertutto. Io ho l'amica meravigliosa che è sempre in ritardo. Ti lovo Vane. Peccato che non ti sei firmata, però abbiamo consegnato il messaggio a Vane. Io ho quell'amico che se ci esco torno a casa il giorno dopo, ogni volta. Effettivamente servono quegli amici che ti devono appoggiare nelle follie, quando dici va bene, facciamolo, andiamo, un po' lo yes man della situazione. Comunque c'è chi mi scrive, off topic, Snoop e Suge Knight sono i killer di Pac e Biggie. Snoop resta un po' in forse, a dirvi la verità. Snoop potrebbe rimanere in forse. Biggie e Suge Knight, insomma, che erano i due manager sia di Tupac che di Biggie, uno della East Coast, l'altro della West Coast, potrebbero aver innescato questa faida fra due artisti che sono stati un po' come Red e Toby, amici nemici o nemici amici. Adesso è il momento degli Another 54 Ultra con Talk to You.

0: La testa gira, l'importante è che non siano i maroni. Allora raga, stiamo cercando di parlare di amici. Amici, facciamo un appello con tutti quelli hanno quell'amico che, o tutti hanno quell'amica che, adesso giro la ruota, compro una vocale e la rifaccio. Allora, ho quell'amico che prima ancora che gli chieda di uscire è già pronto, un po' simile a quello con l'amico con cui torni il giorno dopo. Ciao Muva, e gli amici che quando si trovano la fidanzata spariscono per tornare solo quando lei va in vacanza con l'amica 3 giorni, e che cosa si fa in vacanza l'amica 3 giorni?
1: Le corna belle.
0: Potrebbe essere, caro amico, a proposito di corna belle, poi abbiamo una storia anche da raccontare.
2: Tutti abbiamo quell'amico con cui ci insultiamo malissimo, proprio pesantemente, senza neanche prendere sul personale, proprio per divertimento.
0: È vero, un po' sì, un po' sì. Adesso Parcels con You Got Me Feeling Remix.

0: questi giorni a quest'ora all'interno di Muva nella casa, More Music in the Mix, cambia il DJ dietro la console, tutti hanno quell'amico o quell'amica che fa il DJ. Dai, ormai nel 2026 è così, tutti ce l'hanno, let's go!
1: Mira la natura, vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
2: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
3: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
6: Sono le 16 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1, Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 3 km tra Modena Sud e il bivio A1, A14 Bologna-Taranto per un incidente. Sulla 4, Milano-Brescia in direzione Trieste, coda di 2 km tra Palazzolo e Robato per un veicolo in avaria. Sulla 13, Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Terme Ugane. È tutto.
5: Forever Fun, Forever Young.
8: Hola, amanti della musica!
9: Il menestrello della coscienza della musica.

0: come scrivono in chat, che bombola, che bombola. Domandate domattina a Edo un bombolone, per favore. Domani scrivete ad Edo ai remix un bombolone, Edo, per favore, che lui vi mette appunto una cosa del genere, una cosa del genere. Torniamo a noi, torniamo a noi. Oggi stavo cercando di capire come sono formate un po' le vostre compagnie, le vostre amicizie, visto che di solito si abbina sempre lo scope prima dell'amicizia, adesso solo amicizia, ma purtroppo il discorso
1: le corna belle.
0: Esatto, ritorna. C'è lui che dice: io avevo un'amica che purtroppo ora è a Roma, ogni volta che ci si messaggiava con tono sessuale pornografico ci si trovava e sbam, i rispettivi compagni non hanno mai saputo nulla per 30 anni. Poi, visto che non ho letto subito questo messaggio, lui ha insistito dicendo: il mio non viene letto, Muva. Ma scusa, ma tu ci tieni tanto a fare una figura, la figura della merda, capito? Della persona orribile, che cioè proprio il Giuda di 4, capito? Amici, lui no, no, ma tranquillo, capito? Tutta questa cosa qui. Vabbè, lui è l'amico di merda, cioè quello nella compagnia in cui vuole fiondarsi la tua tipa. Poi abbiamo altri tipi di amici?
2: Muva, nessuno ha citato quell'amico che gli chiedi di uscire, ti dice no, no, stasera non ho voglia di uscire, poi tu esci lo stesso.
0: Sì.
2: Vai in un posto un po' magari distante dal tuo paese e lo trovi dentro al locale. Pensa a te, che roba.
0: Pensa a te.
2: Ciao, Muva, buona giornata.
0: Perché cosa doveva nascondere lui? Cioè, c'era un'antipatia al fatto che magari non ti voleva con lui e quindi vi siete distaccati, o perché doveva nascondere qualcosa?
3: Attenzione,

0: alcuni anche l'amico Rainer Sonnenfeld. Noi no, non lo conosciamo personalmente, però sarà amico di qualcuno, giustamente, questo Rainer Sonnenfeld. Allora, stiamo cercando di sondare le tipologie di amicizie che costellano la nostra vita. Per esempio, tutti hanno o hanno avuto un amico pizzaiolo. Buongiorno, bella muva, potresti fare gli auguri a Leo, che oggi fa gli anni, il migliore pizzaiolo che conosca, ogni tanto lo faccio impazzire, ma mi sopporta, è un grande, buona giornata, gli facciamo tanti tanti auguri, assolutamente. Oggi si parla di amicizia, di quelle tipologie di amici che appunto ti stanno attorno.
1: Oh raga, e quegli amici che tutto un tratto saltano fuori e ti dicono: oh Tommy, non ti sei più fatto sentire. Beh, ma te ti sei più fatto sentire? Cioè, non ho capito. Oh, solo me? Ho detto: beh, io non ho capito, solo io.
0: Ma no, ma infatti, ma giustamente, cioè questa è la risposta standard da dare. Soprattutto se uno inizia la frase col passivo aggressivo: ehi, ma che fine hai fatto? Non ti sei fatto più sentire? Ma nemmeno tu, cazzo cazzo. L'amico che guida come se fosse il Gran Premio è già stato detto? No, ma lo aggiungiamo alla lista. Ciao Muva, tutti hanno l'amica di cui non ti devi preoccupare e poi ti ritrovi il sabbione, non dico dove. Allora, beh, oggi c'è una poesia, ragazzi, in questo giovedì incredibile. Ma tu intendi l'amica tua o l'amica del tuo ex? Quella di cui non ti devi preoccupare.
2: Se sei un amico vero, non hai bisogno di nasconderti da me, ma sarò io a coprire te. Ciao Muva!
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, poi, non so se voi abbiate l'amico o l'amica che ti consiglia della musica nuova. Ok, cioè quello è un amico molto importante, quello che ti consiglia la musica nuova. Nel caso non l'avessi, potrei diventarlo io. Gennaro, Lee Will

0: no, non tuo fratello al microfono Gennaro, cioè è il nome del compositore. Gennaro Lee Wilson Alden con Savoir. Stai ascoltando Muova nella casa, un programma che non ha paura di fare proposta, che comunque è già una cosa, mettila in saccoccia. Oggi stiamo parlando di amici e chiedevo, ma tu ce l'hai l'amico o l'amica che ti consiglia musica nuova? Nel caso non l'avessi, potrei diventarlo io, visto che ho presentato il disco novità di oggi. E c'è lei che dice, ma secondo te Muva, perché ascoltiamo Muva nella casa? Dimmelo. Non lo so, dovete dirmelo voi perché ascoltate questo programma. Io non lo so, io vado avanti senza pensarci a questa cosa qui. C'è lui che rifletteva sull'amicizia che c'è, non c'è, di quelli che ti fanno un po' sentire in colpa perché non ti fai sentire.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Allora ti dico una cosa. Allora io di mestiere faccio l'elettricista, quindi sono dalla mattina alla sera che collego quadri, cabine e tutto il resto.
0: Ok.
1: Ma ho perso tanti amici perché mi fanno, ma tu non mi chiami mai, non ci sei mai, non ci sentiamo mai. Ma dicono questo, sai perché? Perché loro fanno la vita da papino e mamino, cioè che la mamma gli dà i 20 euro la mattina e il papà gli dà 15 la sera e non vanno mai a lavorare e mi rompono i coglioni a me. E io ne ho perse almeno una ventina di amici così. Poi adesso, grazie a Dio, ho fatto solo una famiglia e non me ne facevo più caso di
0: esattamente
1: nessuno.
0: Sei integrato in Veneto anche e lo sta assimilando nel vocabolario dei messaggi vocali. Poi c'è anche chi dice, ciao Muva, abbiamo tutti quell'amico che non vediamo da mesi ma con cui ci si comunica ogni giorno con reel su Instagram senza chiedersi mai come stai. È vero, cioè questa è una cosa bisognerebbe studiarla a posteriori, del fatto che alcuni rapporti rimangono vivi ma anche per anni senza fare grandi discorsi, ma mandandoci semplicemente dei reel che in un gesto molto semplice significa sto bene, va tutto ok, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche l'amico invece che ti porta alle

0: l'amicizia, poi nasca qualcosa di più profondo.
1: Ciao Muva, non so gli altri, ma io ti ascolto perché sei un dispenser di musica particolare, speciale, e come ti ho già detto la volta scorsa, io mi sono fatta una mia cartella personale intitolata Muva. Secondo, sei simpatico, non sei costruito, sei aperto a tutti, e quindi forse il tuo segreto è proprio questo, la tua semplicità è vincente. Ciao.
0: Ma che bello, torno a casa più felice. In realtà ne parlavo anche ieri con degli amici e dicevo, sai, i feedback che servono di più sono quelli un po' trasversali, chiaramente delle persone che ti seguono tutti i giorni o quasi al 393-7366-240 siete la benzina principale, però anche quelli che ti arrivano trasversalmente, visto che poi dall'alto ti arrivano molto, molto raramente dei commenti, no? Da chi è più in alto di te, da chi è pari, bene o male ti arriva qualcosina, ma niente di che, però insomma sono importanti per capire che via percorrere assieme. Si parlava d'amicizia, adesso al di là della descrizione dell'amico che o dell'amica che è ritardataria eccetera eccetera, ti dai consigli amorosi, vorrei concentrarmi anche su dei gesti importanti d'amicizia che hai ricevuto o che hai dato. L'amico che finisce prima di te al lavoro e quando arrivi al bar per l'aperitivo post lavoro lui è seduto fuori e vedendoti in lontananza ti versa la birra con la schiumona così è pronta per quando arrivi, è un grande gesto d'amicizia, scrive lui. Effettivamente l'amico già che prevede le tue necessità è molto molto molto importante, o anche l'amico o l'amica che ti può salvare questa notte.

0: Diplo e David Guetta con Save Me Tonight, a fra poco con
1: Muva nella casa Peter Pan.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Baby, I just
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Bassi?
12: Di più.
11: Vuoi offerte vere?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre?
12: Ora scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
18: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su GEDSolis.it e seguici sui social. GED Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
19: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
21: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
20: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
22: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
23: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
24: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
25: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
26: Delex.it.
25: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
26: Prenota subito una prova.
25: Delex, il tuo partner al lavoro.
27: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. i nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

sorry papi, Becky G è quel tipo di amica che te la fa, capito? Te la fa e poi arriva tutta contrita, tutta triste, con le lacrime da coccodrillo a dirti sorry papi, perdonami, va bene, insomma, capiamo, capiamo cosa è successo, Becky, e poi ci ragioniamo. Oggi stiamo parlando di amicizia, tutti hanno quell'amico che, tutti hanno quell'amica che. Stavo cercando fondamentalmente di capire come sono formate le vostre compagnie, perché

0: molto bene, ci piace ficcare il naso dappertutto. E se parlando di amicizia vengono fuori storie del tipo quelli che ti dicono fratello mio, famiglia mia, poi sono quelli che te lo mettono in quel posto per primi, quindi delle brutte comportazioni da parte degli amici, per fare una citazione al nostro Andrea Nordio, io vi ho chiesto, ma una bella invece una bella dimostrazione di amicizia, una bella dimostrazione d'amicizia, e c'è lei che dice: io ho il papà di una delle mie migliori amiche che purtroppo non c'è più, non so come fa, io non gli parlo mai dei miei fatti privati e lui spunta sempre con la frase giusta, come se mi leggesse nella mente, come se mi leggesse nella mente. Io vi dico che ultimamente con dei miei amici e delle amiche anche, sono molto onorato di farlo, faccio un po' da terapista. Secondo me serve quell'amico che t'ascolta, che mette in ordine i pensieri. Comunque, tu ti ricordi questa canzone, quella...
1: If you don't like something, change it.
0: Esattamente, no?
1: If you don't like your job, quit.
0: Allora, questa è una canzone che ti diceva la vita è semplice, no? Cioè, è quell'amico o quell'amica che ti dà dei consigli che hai bisogno di sentirti dire. Tutto però è partito dai Touch Talk, molti anni prima di questa canzone. Riprende lo stesso speech e si chiama Change It.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They will be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing.

0: quella persona non ti aspetterà lì mentre tu inizi a fare cose che ami. Smettila di farti troppe pare mentali. La vita è semplice. Muoviti. Ma, beh, sono dei consigli che servono sempre, comunque, eh? Cioè, come scrivono in chat, effettivamente la vita è semplice se non ce la complichiamo. Io vi devo ringraziare per i bei messaggi, per sapere.
1: Ciao, Mufa.
0: Ciao.
1: Come va?
0: Bene.
1: Sono quello del ragazzo. Sono il ragazzo del messaggio del telefono di ieri. Volevo solo farti un saluto.
0: Bella, ma che bello, grazie. Io sto bene, tu come stai? Un po' meno incazzato per i telefoni?
2: Ciao Muva, sono Cinzia da Imola.
0: Ciao Cinzia.
2: Sono sempre quella che ti prende in giro perché vorresti andare in Congo.
0: In Congo,
2: capovillaggio. Sì. Niente, ti volevo dire che quando ridi a me mi fa impazzire.
0: E mi fa
2: impazzire. La tua risata mi fa veramente impazzire.
0: Ma tipo matta o impazzire bene?
2: Comunque, a parte farti i complimenti per la tua risata, sono sempre Cinzia da Imola.
0: Sì.
2: La dimostrazione di amicizia. Due anni fa purtroppo è venuto a mancare il mio migliore amico.
0: Ok.
2: Io non parlavo da 15 anni con la mia ex migliore amica. E alla notizia della morte del mio migliore amico,
0: sì,
2: ho sentito proprio il bisogno di chiamare lei e ci siamo parlate come se niente fosse e ad oggi siamo più unite che mai.
0: Ma cara mia, l'universo ha sempre un piano. Ed eccolo, tu nomini il piano e il piano arriva. Pausa.

0: Ciao Muva, per favore, mi metteresti aglio sburrato? No, per favore, ti prego.
1: No,
0: aglio sburrato.
1: No, no, no, domani, la mettiamo domani, va bene? Una canzone vietata ai minori. Mi sono preso dei complimenti, ovviamente non si può ricevere sempre complimenti, no?
2: Ciao carissimo amico Muva,
1: soprattutto dagli amici.
2: La tua risata mi fa letteralmente.
1: Va bene, oh, faccio digerire perlomeno, faccio digerire. Allora, attenzione, perché mi dispiace che sia arrivato tardi questo messaggio, ma potremmo posporlo a domani, cioè parlarne domani di questa cosa. Per cui, cara ascoltatrice anonima che hai mandato questo messaggio, connettiti domani, perché potrebbe essere uno degli argomenti del venerdì. Io ho un gossip imbattibile sui gruppi di amici, ma non mando un audio perché non voglio che mi riconoscano. Una delle compagnie di amici del mio attuale ragazzo ha come abitudine quella di fare festini a base di sesso di gruppo. Quando ho scoperto questa cosa e delle corna che hanno messo alle loro ragazze, sto combattendo con l'impulso di dire tutto alle loro tipe. E il migliore amico del mio ragazzo ha paura di questa cosa e quindi mi sta lentamente escludendo. Tra l'altro, per stare in tema, begli amici di merda. Una delle prime volte che sono uscita con loro hanno allungato pure le mani. Allora, domani potrebbe essere argomento di discussione questo messaggio. Lei ha detto: volevo solamente capire.

c'è una nostra ascoltatrice che voleva capire una cosa della compagnia del fidanzato, ma ne parleremo domani, visto che siamo giunti alla fine. Io ti volevo far capire che questo giovedì 28 maggio, a.k.a. oggi, ci sarà un doppio appuntamento ad Alleghe, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan, alla palestra comunale di Caprile di Alleghe Belluno, dalle 18 in console Thomas Menegazzi per l'aperitivo, e poi dalle 21.30 all'interno del palazzetto, sul grande palco, ci sarà il Pink Power al Pink Ice Party con Sister Gloria e Francesca Boys. Domani, venerdì 29 maggio, la festa al traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan ai piani di Pezzè, Alleghe Belluno, dalle 10. Tutto il giorno il DJ set con Andrea De Luca, Monica Morgan dal Radio Track di Radio Peter Pan, chiaramente. E poi ci sarà un Peter Pan Official Party alla Frasca 2000, Ponzano Veneto, dalle 18. In console Danielino e Marco Baxo. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del pirla che parla. In questa stagione, in questi mesi, in quest'anno, sta ritornando un po' questa vena funk.

0: Peter Pan 90210. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te vuoi portarmi a casa.
2: Peter Pan. Squat.
3: Si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Oggi, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire, dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Oggi, dalle 18.30, per tutta la notte, c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
4: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Le 17 da un minuto, ciao.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Che bello qui, il mare,
15: i gabbiani, il sole.
14: La nostra spesa a lì che arriva.
15: Bellissimo.
16: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
17: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
16: A lì migliora la vita.
18: Faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
21: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
22: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
23: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops.
23: Ops.
22: Ops.
23: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops.
23: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
24: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
25: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Forever Fun, Forever Young.
2: On Radio Peter Pan.
3: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

grosso More That You Know 2017 unito al 1999 che ha risuonato nel Peter Pan 92-110 con Big Love Pitellers. Mamma mia che meraviglia. Attenzione perché c'è una notizia a proposito di Axwell Ingrosso, e la grande novità è questa, che sono attualmente impegnati nel tour globale dei ritrovati Swedish House Mafia. Mi trema la voce perché c'ho il brividino dell'emozione. La grande novità in Italia è la loro partecipazione come headliner all'evento dell'estate. Saranno i super ospiti dell'attesissimo Pulse of Gaia Festival che si terrà l'11 luglio proprio del

tutti i giorni da 10 stagioni su Radio Peter Pan, questa radio che si trasforma in una radio del tempo e per 30 minuti vi fa riassaporare le stesse emozioni, vibrazioni e ricordi. Ed ora doppietta, quella centrale, molto carica, eh sì sì, iniziamo con il 1999, Pass and Fall, Turn Around.

0: capodisco. D'altra parte abbiamo solo 30 minuti e 10 canzoni da farvi ascoltare, quindi dobbiamo essere molto circoncisi, no? No, concisi, scusami. Volevo fare la battuta, Max. Era Gigi D'Agostino, Albertino con Super dalla 2001 al 134 BPM e prima i Pazzi & Small con Turnaround 1999. È il 2001 che vogliamo, perché lo dobbiamo contestualizzare ora con il nostro contributo audio.
1: Amare qualcuno è dura, è difficile, ma odiare è così

vita, ma è quel disco che ci mette la voglia, il desiderio di ritornare di nuovo alle 17 domani, pronti per un nuovo ennesimo viaggio nel tempo. Siete pronti? E allora sganciamo la bomba. 1991, Speedy J, Pullover.

0: con i due burloni di Marco Bax e Fedro e da Lady Ellen, DJ Max e Andrea De Luca. Buona continuazione su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Peter Pan Sport. Il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: La natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
13: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: Tra poco
17: lo sfogatoio.

0: niente.
1: Dai, che il sole mangia le ore. Dai!
2: È andato anche leggermente via il sole.
1: Dai, che il sole mangia le ore, dai!
2: Questa fase della giornata.
1: Sbrigati, dai!
2: A Treviso e non solo.
1: Dai!
2: Allora, voglio fare una sorpresa a te, gli ascoltatori. Ti faccio ascoltare in anteprima quella che potrebbe essere, e poi ci dite se vi piace o no, la sigla dell'estate dello sfogatoio.
1: L'ho già sentita.
2: Fai finta di non averla sentita.
1: Ah, scusate.
2: No, dai, ma che cazzo?
1: Sentiamo questa sigla che non abbiamo mai sentito.

0: meravigliosa sigla estiva.
1: Piace o non ti piace?
0: Ho già la sabbia in mezzo ai maroni, pensa te.
1: Lo so, purtroppo la useremo così poco perché è bello che parte l'estate e poi tu vai in vacanza.
0: Sì, hai ragione. Quello che fa.
1: Quanto lavoro sprecato, veramente. Lo so,
0: ringraziamo Chat GPT.
1: Con l'aiuto Chat di GPT. Sistemi di intelligenza artificiale, ma c'è la manina sua.
0: C'è la manina sua, siamo sicuri.
1: Quella sinistra.
0: Quella
1: che non è in grado di far niente con quella marola.
0: Va bene, amici selvaggi, come sempre, se qualcuno ha qualcosa oggi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240. Iniziamo con lui.
1: Sì.
0: Provo invidia, è una vita che voglio farlo, non l'ho mai fatto, lui lo fa.
2: Oggi, dai che domani mattina si parte in moto per andare a fare market.
0: Si è mangiato il Mugello, però lui sta andando al Mugello.

0: poteva mancare coda direzione Venezia Trieste, il bivio che da 13 si congiunge con la 4, c'è un po' di coda, speriamo. Non so se c'è qualche incidente. Ciao a tutti.
1: A 13 con la 4 sarebbe
2: Venezia Trieste.
3: Vabbè, Venezia Trieste c'è,
2: lo so,
3: 150 km.
2: Non è stato chiaro, non lo so, non mi ricordo.
3: Cioè, Porto Gruaro dove si congiunge la 13 con.
2: Vogliamo
3: la...
2: risentirlo?
3: No, serve.
2: Allora, prima di passare a voi, io però devo fare una considerazione, ok?
3: Sì.
2: Allora, ieri sera sono mancato perché sono andato a vedere il saggio, la recita, chiamata come pare, di fine anno di mio figlio.
3: E
2: okay?
3: Poi io manco immaginavo che alle medie si facessero ancora le recite.
2: Allora, io ho detto recita, in realtà è una specie di saggio, cioè cantano, ballano e suonano. Okay? Va bene.
3: Flauto.
2: Esatto. E io mi volevo soffermare lì. Io il flauto lo suonavo quando c'erano ancora i dinosauri, ok? Ma tu vuoi dirmi che nel 2026 ancora con sto cazzo di flauto che fa cagare? Cioè, loro bravi, il maestro.
3: Costa poco, è perché costa poco.
2: Vabbè, però.
3: Costa poco, e lo strumento. Una famiglia può comprare il flauto a tutti.
2: Lo so, immagino che sia quello, ma tu vuoi dirmi.
3: La chitarra acustica già spendi 200-300 euro.
2: Va bene, ma non è che tutti vogliono, devono avere. Però, se una scuola si organizza con una chitarrina, due se la girano.
3: Ciao. Ma ho già fatto fatica a pagare i professori e la chitarrina.
2: Ma tu vuoi dirmi che sono 40 anni che suoniamo sto cazzo di flauto?
3: Ma come fai a mettere 1000 chitarre a disposizione?
2: Ma non 1000, ne basta, non è che tutti fanno musica contemporaneamente. Quando ce n'hai, la scuola ne ha due. Il maestro di musica quando fa musica se le porta in giro e fa suonare
3: due chitarre con una classe da 20 che suona. Vabbè.
2: L'utilità del flauto. Tu, vabbè, una volta finito,
3: la pasta Barilla la fatta
2: cioè,
3: è fatta bene.
2: Poi suona male, è brutto, fa un rumore
3: fra
2: brutto.
3: Martino Campanaro.
2: Ma quelle fanno, che cosa vuoi fare? Volete dirmi che non c'è una soluzione al flauto? Sul serio? Poi l'utilità del flauto, una volta finito, chi ha mai suonato un flauto?
3: L'armonica. Potresti fare l'armonica, che quella costa.
2: Bravi,
3: poco.
2: Bravo il maestro, bravi tutti, però.
4: Peter Pan.
3: Si è sentito sto sfogo, Gianfilippo?
2: No, no, ma sono bravissimi, anche il maestro.
3: Piangere. Capirà che il papà non ha apprezzato.
2: No, io ce l'ho con la scuola.

0: Fedro avevano proposto una bella chitarra elettrica Stratocaster da 3.000 euro, ma tu hai detto di no, è troppo per mio figlio.
1: Ma tra una chitarra
0: hai fatto braccino corto e gli hanno dato il flauto.
1: Ma tra una chitarra elettrica da 3.000 e un flauto da 6 euro, ci sarà una via di mezzo? Cioè scusi, ci sarà una via di mezzo, no?
0: L'ukulele.
1: E l'ukulele.
0: Lo xilofono.
1: No, ma loro sono bravi, il maestro è bravissimo, sono serio. Anche la maestra delle coreografie, tutti bravissimi, ci mettono un sacco di impegno. Poi per quello che guadagnano, poveretti. Però io poi ce l'ho con la scuola, non la scuola, la struttura italiana della, cioè proprio dai, ancora col flauto del 2026.
0: La bella Gibson glielo dovevi comprare a Gianfini, arrivava e l'amplificatore anche, che andava a scuola con la Gibson, l'amplificatore,
1: dai,
0: e faceva tipo Smoke on the Water dei
1: magari di invece che fra Martino Campanaro, porca di quella porca, dai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Io direi che la sigla ci sta tutta.
1: Vedi?
2: La la la la.
1: E poi ci sono i rompicoglioni.
0: Ma perché?
3: Ma fate la sigla estiva, perché che dopo state un mese e mezzo o un mese abbondante senza farlo?
0: Ma infatti iniziamo prima dell'arrivo dell'estate, che dovrebbe essere il 21 giugno, che da data, dal solstizio.
1: Che rompicoglioni.
0: Inizieremo già adesso a utilizzarla per prenderci avanti.
1: Che rompicoglioni.
4: Ciao Salvaggi, complimenti per la sigla, ma togliete il nome di Fedro, tanto che in estate non c'è mai. Bravo, weekend,
1: che rompi
4: e ferie, tutto il mese di agosto. Mettete solo Maxo e qualcun altro, ma non Fedro.
1: Allora, che peraltro, sto weekend col Ponte Lungo andrò a Jesolo, ma il tempo è messo di merda. Non farmi scappare il disco night, dai.
0: Rimani qui che il primo giugno, lunedì, facciamo il programma.
1: Sto cazzo.
0: Ecco questo cazzo.
1: Sì, lololo.
0: A parte che quest'estate ti si apre l'opportunità di fare due soldini a Jesolo, metti Gianfilippo
1: col flauto
0: in spiaggia,
1: certo.
0: Il berretto, certo, girato, sicuro. E qualche euro lo fai.

0: oppure insegna Gianfilippo a fare gli stornelli
1: romaneschi.
0: Romaneschi. Tu canti e lui suona.
2: Si può fare. Si può fare.
0: Ma chi vedrei bene come
2: benissimo, benissimo. Va bene, e tu prima non hai, non ti era stato chiaro dove era la coda, ok?
0: Sì.
2: Lui è molto più chiaro.
0: Meno male.
3: Volevo dire l'autostrada che arrivi da, da Bologna, vai verso Padova e Venezia, c'è un po' di colonna ma non c'è niente di che.
2: È stato più chiaro lui? Ma mica tanto.
0: Insomma.
2: Comunque c'è un incidente da un'altra parte, amici.
4: Ciao Sfogatoio, infotraffico. Sull'autostrada che va da Padova verso Venezia, all'incirca dove c'è il restringimento di corsie per lavori in corso, c'è un incidente tra due camion e quindi c'è un po' di coda.
2: Molto bene.
0: Ah, ok, quindi lui dice.
2: Ma sono due cose diverse.
0: Attrice
2: però.
0: A 4, l'attrice è quella che arriva da Bologna, allora. Sì, allora dopo Padova Est. Cioè...
2: Dopo Padova Est? Non bastava, si poteva dire dopo Padova Est.
0: Vedi, io sono, sono bravo su questo.
2: Va bene, amici, parliamo del giro dei disagi. Che oggi arrivava a Pieve di Soligo.
0: Giro d'Italia, perché di disagi?
2: Dei disagi. Lui è incazzato, ma incazzato, vabbè, ma incazzato. Dai,
1: adesso mi voglio sfogare io. Col ciclisti, col Giro d'Italia, il Giro d'Italia, il Giro dei disagi, disagi, disagi e solo disagi. Non puoi tenere chiusa una strada due ore prima che passi il gruppo, i ciclisti là con la loro carovana. Due ore prima del loro passaggio già chiudono la strada, bloccano i lavoratori, i cittadini, creano disagi, interi paesi, città bloccate per colpa di questi. Lì fermi ad aspettare che questi passano. Due ore fermo. Ma va a cagare, va ciclisti.
0: Ma dovevi avvisare, cioè dovevi informarti prima. È il Giro d'Italia, passa una volta all'anno e non sempre passa nelle stesse strade.
2: L'Italia dei disagi.
0: Ma che dia, ma vada.

0: 2011.
1: Che ci hanno stasera gli italiani che sono tutti rincoglioniti? Altro incidente.
2: Buonasera selvaggi, siamo tutti bloccati in Feltrina, zona Cornuda Crocetta, c'è un incidente. Tutti si stanno girando, quindi penso che sia una cosa appena successa e non so quanto grave sia. State attenti.
1: Grazie dell'info, lololollo.
0: Molto bene.
1: Amici, si torna a parlare delle elezioni appena concluse per il nuovo sindaco di
0: Venezia. Con il tuo inviato, scaricatore di porto, di Porto Marghera.
1: Guarda, ti può querelare, un giornalista.
0: Non è un giornalista.
3: Buonasera, sentilo. Peter Pan. Avete visto che avevo detto giusto che ha vinto la destra?
0: Vabbè.
3: Che dicevate troppo presto?
0: Capirai.
3: Io vedo già avanti, voi no. Comunque sia,
1: sì.
3: Adesso con il sindaco nuovo,
1: sì.
3: Ok? Venezia e provincia di Venezia non pagheranno il ticket, ma tutto il Veneto, quindi Padova, Verona, Rovigo, tutti quelli fuori dalla provincia di Venezia pagheranno il ticket, solo per un semplice motivo, perché quelli veneti che vengono qua a fare il dio al celibato, al nubilato, fanno solo disastri e basta.
1: Lololollo.
0: E lui, cioè, addirittura non è contro il turismo a Venezia e soprattutto, beh, il turismo locale a Venezia.
1: Sì, eh.
0: Mamma.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Fun. Forever Young. Forever Young.

0: più. Oggi c'è una donazione, hai una chitarrina, hai qualche altro strumento bellissimo. Ciao.
1: Ma non è che il problema è di mio figlio che, che non voglio che lui lo suoni o che io devo regolargli uno strumento. Dico che nella scuola in generale, nella scuola italiana, questa cosa che ancora si suona a flauto mi sembra però.
2: Buonasera selvaggi, i banchi a rotelle costano più di un flauto e di una chitarra messa assieme.
3: Sai quanti strumenti compravano per gli studenti al posto di quei banchi mai utilizzati?
1: E prima di andare in pausa sull'argomento flauto.
4: Condivido, il flauto ormai ha rotto il piffero. E poi io dico, sinceramente, ora come ora ci sono chitarre che, ok, non sono professionali, ma per dei bambini con meno di 100 euro te ne trovi una. Stessa cosa, puoi comprarti una pianola, tantissimi altri strumenti secondo me.
1: Dai.
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: Peter Pan.
7: Squatch.
8: A prezzi bassi?
9: Di più.
8: Vuoi offerte vere?
9: Di più.
8: Vuoi prezzi bassi sempre?
9: Allora scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
13: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati! Solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Radio Peter Pan. It's showtime.
19: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di sfogarsi, le 18 e un minuto.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
20: Breaking news.
21: Ben trovati da Mattia Venini. Nuova stoccata di Meloni all'Europa. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, servono risorse per l'energia. Ospite di Mattino 5, la premier ha anche lanciato l'allarme sull'integralismo islamico. Il pericolo è reale e non dobbiamo abbassare la guardia. Operazione della DDA di Palermo. Trovato il tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro. Sequestrati beni per 200 milioni derivanti dal narcotraffico. Arrestata anche una famiglia di 3 persone. L'indagine ha coinvolto diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman. Domani lo sciopero generale nazionale, proclamato da diverse sigle sindacali, coinvolgerà pubblico e privato, aerei, mezzi pubblici e anche treni, con cancellazioni possibili già da questa sera dopo le 21. 21 incrocerà le braccia anche il personale scolastico. Tennis, clamorosa eliminazione per Sinner al Roland Garros, KO tra vomito e crampi, avanti 2-7-0, sta male a un passo dalla vittoria, crolla e perde contro l'argentino Cerundolo al quinto. Il leader della classifica mondiale ha affranto una sconfitta difficile da accettare. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, no, no,
7: sì, ma la nostra qualità.
20: No,
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
22: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: Ad Tab, amarsi è facile. Ad Tab.
25: È permesso?
24: Prego.
25: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
24: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
25: Gliel'ho consigliato io.
24: No, il manutentore. È anche carino, sa?
25: Pure.
26: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
27: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commentare.

anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 7366240.
1: E lo riprendiamo con la signorina, amici ciclisti, ma non quelli del Giro d'Italia. La signorina ce l'ha?
0: Con me.
2: Vorrei sfogarmi contro i ciclisti, perché capisco che c'è il Giro d'Italia e siete tutti esaltati per questo.
0: Tutti.
2: Però voi non state partecipando al Giro d'Italia e le strade non sono chiuse per voi, quindi correte a lato della strada.
0: Brava.
2: Grazie.
0: E quello che ha detto la signorina è giusto, è corretto quello che ha detto la signorina.
1: Ma il giro, amici, è in giro per le nostre zone, è stato in Friuli, sarà in Friuli, è stato, non ricordo.
0: Domani.
1: Passa domani?
0: Oggi, sì, oggi l'arrivo era a pieve di
1: sole. Amico, che ti lamentavi all'inizio perché ti hanno chiuso la strada due ore, senti
0: non
1: qua.
0: Non so se sia già passato prima.
3: Poi ciao Peter Pan, sono Beppe da Maniago.
0: Allora.
3: Due ore prima. Sabato c'è la Gemona del Friuli, Piancavallo. Aviano ha chiuso già le strade da domani sera alle 7.
0: Vedi?
3: Dalle 19.
0: Sabato arriva in Friuli.
3: Buon ciao a tutti.
1: Lolo lollo. E passiamo a.
0: Che poi cioè, va a promuovere anche delle zone geografiche tipo Piancavallo. Cioè, sono cose. Non so, a me il giro piace, anche da non
1: ciclista. Il giro piace, certo, ci mancherebbe.
0: Il giro è bello, dai.
1: La signorina invece ce l'ha con gli incivili che mettono a repentaglio l'incolumità altrui.
4: Ciao, Nato Peter Pan. Per me è un pericolo imminente

0: sono quei curiosi che prendono telefono per qualunque notifica che ricevono.
1: Brava.
0: E poi sono noi che dobbiamo portarli. Ciao, Radio Peter Pan.
1: Schiavi del telefono.
2: Peter Pan.

0: Amici veneziani contenti per le per queste novità del nuovo sindaco e niente, qualche audio che vi riguarda.
1: Maledetti veneziani, ne gevi in mezzo al vostro paldan.
2: Credo che sia un trevigiano questo.
0: Non lo so, non lo so. Poi uno, quello di prima, era contento perché
2: ha detto
0: così.
2: Che geve.
0: Che geve. Vuoi dire qualcosa per i napoletani che non sanno che vuol dire che geve?
2: Cagatevi.
0: Molto bene. Era contento perché si paga, tutti a parte i veneziani pagheranno per entrare a Venezia.
3: Ciao selvaggi, ma il fenomeno di prima di Venezia non ho mica capito, i veneziani non si sposano oppure vanno a rompere i coglioni da un'altra parte, ma che cazzo di ragionamenti fai, ma stai bene lololo.
2: Che poi è tutto denaro che entra a Venezia per le attività veneziane, no?
0: Quello
2: no,
0: sicuro.
4: Ma non vi va bene mai un cazzo, madonna, e allora si fa non va bene, non si fa non va bene perché le città sono morte. Ma decidetevi, se non vi comoda state a casa. Lolololo.
0: Lolololo.
2: Allora abbiamo chiamato oggi un studio veterinario perché abbiamo comprato dei porcellini d'India che stanno crescendo. Beh, e non ci stanno più nella loro gabbietta. E sentite come ha risposto
5: lo sfogatoio di Interban.
6: È il veterinario?
7: Sì.
6: Buonasera, guardi, mi scusi, la chiamo per una breve consulenza telefonica. Perché purtroppo c'è un dubbio, le spiego. Io ho comprato al mercato 2 mesi fa dei porcellini d'India.
7: Sì.
6: Ha presente l'animaletto, no?
7: Sì, sì.
6: Il problema è che stanno crescendo molto questi porcellini d'India, tanto da non starmi più nella gabbietta che mi avevano dato, sinceramente. E mi stanno facendo anche dei versi strani, si lamentano tutto il giorno. Io, guarda, li avvicino anche la cornetta e li faccio sentire. Cioè, è normale?
7: Guardi, io di porcellini d'India proprio ne so pochissimo.
2: Vabbè, però.
7: No.
6: Perché purtroppo sti qua non mi stanno, si lamentano tutto il giorno, non mi stanno quasi più nella gabbietta, stanno crescendo a vista d'occhio. Io le avvicino anche la cornetta alla gabbia, fanno sto verso qua. Urlano di continuo.
7: Quelli lì sono porcelloni, secondo me. Non è normale.
2: No.
6: Che devo fare? Com'è che si riconosce un porcellino d'India da un porcello?
7: Beh, insomma, senta, adesso è questione di dimensioni, mi pare, no?
6: Vabbè, questi qua sono una via di mezzo.
2: Solo.
7: Ma no, glieli porti pure indietro.
5: Radio Peter.

0: selvaggi replicanti che ci ascolteranno domattina tra le 4 e le 6. Buon inizio di venerdì, selvaggi.
1: Quanto bene si sta adesso alle 5 di mattina, all'alba, che c'è un po' di fresco.
0: Oddio.
1: E a fare una bella corsetta a quell'ora, anche un giro in bici all'alba, è bellissimo.
0: Io sono a letto alle 4 e qualcosa stanotte, proprio freschissimo, non faceva,
1: Beh, però rispetto
0: beh, grazie, rispetto a
1: però, alle 2 del pomeriggio sarà più fresco.
0: Va bene, selvaggi, io mi sono prima. Mi sono lamentato.
1: Finita così tardi la recita di Gianfilippo alle 3.
0: Mi sono lamentato perché sono andato a vedere la recita appunto di Gianfilippo.
1: Che è finita alle 3 di notte?
0: No, è finita alle 6 e mezza.
1: Del mattino?
0: No, di pomeriggio.
1: Ah, okay, sì.
0: E ancora sono un flauto, con tutto l'amore. E ho detto: ma possibile che non c'è possibilità di usare uno strumento più utile, più bello? Sentiamo qualche considerazione.
2: Sì, ciao Roberta da Mestre. Per quanto riguarda il flauto, mio figlio che frequenta la terza media, la prof di musica all'epoca, già dalla prima, si era rifiutata di imporre a questi ragazzi questo strumento che a sua volta lei suonava quando era bambina, e aveva dato la possibilità di scegliere fra tre strumenti, tra cui l'ukulele, la pianola e un altro strumento che adesso non mi viene in mente.
1: Vedi, xilofono.
2: E così è stato fatto.
0: Vedi?
2: Anche perché poi il pifero, lo strumento, sì, alla fine sì, si suona solo in quel percorso scolastico, e dopo, finita la terza media, non si suona più.
0: Sì, è inutile.
2: Ciao.
0: Chi è che usa ancora il flauto una volta finita la media?
1: Ma nelle grandi orchestre c'è ancora il flauto,
0: credo,
1: quello traverso.
0: Quello traverso. E se non da lui hanno fatto una cosa giusta. Come la signorina.
3: Pedro, alle scuole medie di Eraclea, di mio figlio, ognuno usava il strumento che voleva, dovevano scegliere quale strumento usare.
1: Vabbè,
3: c'era chi usava clarinetto, chi chitarra, chi pianola, chi flauto, ognuno sceglieva quello che voleva.
1: E se uno voleva la batteria, si portava la batteria a scuola.
0: Sì.
4: Peter Pan.

0: Ciao sfogatoio, stasera ho proprio bisogno di sfogarmi, perché sono talmente felice del fatto che domani sono a casa e si va al Mugello.
1: Molto bene.
0: Mi raccomando, carichi, carichi.
2: Lololo.
1: C'è gente che oltre a fare il ponte comincia anche prima il ponte, quindi già venerdì, sabato, domenica, lunedì, ma 5 già c'è, 5 giorni.
2: Quello è un signor ponte.
1: È una vacanzina, No, per te no, per te no, per te un,
2: amici,
1: per te è l'adattamento alla vacanza.
2: Amici, è come il ciclo, c'è il preciclo e c'è la, la prevacanza, che ti devi entrare nel mood della vacanza.
1: 5 giorni.
2: Poi quando rientri
1: altri 5 giorni.
2: Ci vuole, Amici ciclisti del giro e non del giro.
3: Buonasera selvaggi, ha ragione il co-conduttore a lamentarsi sui ciclisti. Io la penso che dovrebbero farsi loro un'area come tutti gli sport dove possono esibirsi, invece che rompere le palle per le strade, perché ad esempio anche io sabato che devo andare a Piancavallo la strada è chiusa tutto il giorno perché loro passano di là.
1: Però credo che in bicicletta a certi orari, non le macchine, ma in bici ci puoi passare.
2: Non lo so.
1: Per posizionarti lungo il percorso.
2: Ma parlando del giro, lui ha notato questa cosa, amici.
4: Ma una domanda. Visto che il gasolio aumenta, tutto aumenta, per il Giro d'Italia c'erano più gente motorizzata tra macchine, moto, elicotteri che ciclisti.
1: Vabbè,
4: ma è una cosa normale?
1: Peter Pan!

0: amici selvaggi, ci sono i veneziani sul piede di guerra.
1: Non vogliono che noi veneti o friulani o andiamo lì a fare gli azzeri al celibato nubilato.
0: Ve ne faccio sentire un paio. Lui ci chiama contadini della terraferma. Sentiamolo.
2: Voi contadini di terraferma, se non vi comodano le regole di Venezia, state fuori dal ponte.
0: Capito?
1: Mamma mia,
0: Occhio che la signorina
1: stanno alzando i confini.
0: Altro che Trump
1: il Mose lo altro alzano che, altro tutto che attorno Venezia.
0: Peggio, Trump col Messico. La signorina è incazzatissima, amici.
3: Allora, ragazzi, se dovete fare l'addio al nobilato, al celibato, lo fate tranquillamente a casa vostra e che venite a Venezia, perché uno, gli spritz costano meno. Beh, due, non ci sono le macchine, quindi arrivate alle 9 di mattina, alle 10 siete già ubriachi. Scene allucinanti, ragazzi, arrivano anche gruppi da 45-50 anni che alle 10 di mattina ubriachi con il culo fuori che gli tirano le schiaffe sul culo, da proprio sceneggiate incredibili. Potete farlo tranquillamente, andate vicino a dove vi sposate e vi fate il vostro bel addio nubilato e celibato. Qua mi dispiace, ma fate veramente. È uno schifo.
1: Allora, amici che sono dovete sposarvi, non andate mai a festeggiare l'ultima uscita tra amici, celibato nubilato, perché a Venezia non vi voglio. Peter Pan!

0: prima di andare in pausa stiamo per sentire un audio della signorina. Perfetto, che coniuga il flauto, l'argomento flauto, all'addio, al celibato e nubilato a Venezia.
1: Come ha fatto a collegare le due cose?
0: Senti qua che lei fa un esempio calzante rispetto alla signorina che abbiamo
1: non
0: appena.
1: Come quelli che faccio io?
0: No. Ah, sì. Come la signora abbiamo appena sentito che si lamenta degli addio al nubilato, al celibato a Venezia. Sentite questo audio.
1: Vai, vai, vai.
2: Ciao selvaggi, allora devo dire che io invece ho avuto la possibilità di riutilizzare flauto dopo averlo imparato alle medie e a un addio al nubilato di una mia amica a Venezia.
0: Aspetta, aspetta.
2: Abbiamo incrociato un altro addio al celibato.
0: Ciao.
2: E lui fatalità aveva il flauto e quindi ho potuto suonare Titanic, classica canzone che ti insegnano. In quell'occasione poi basta mai più.
0: Dopo quest'audio sono d'accordo con la signora che abbiamo sentito prima, tutti sti addio ha rotto il cazzo, dai.
3: Ma come? Hanno fatto.
0: Ma basta!
3: Ma come? Hanno fatto anche un concertino!
0: Ma basta!
4: E lo sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan.
6: What?
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene.
15: Io ascolto Peter Pan perché
16: il cuore mio fa
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
1: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso.

0: marzo, quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducentro insieme a noi 393-7366-240, il numero per lasciarci l'audio. Stiamo parlando del Giro d'Italia, c'è chi lo ama, c'è chi lo odia più che altro per i disagi che può creare e del fatto che ancora nelle scuole nel 2026 ancora si usa il flauto. Va bene, riprendiamo col giro, amici, lui è friulano.
1: Allora? In Friuli il Giro d'Italia è solo un'altra scusa per passare una giornata tra amici e alcol.
0: Vedi?
1: Lolololo.
2: Biciclette e tie the wing.
0: Stiamo per sentire, amici automobilisti, un ciclista.
3: Automobilisti, andate a fare in culo, voilà.
2: Non si risponde
3: puttana.
2: Così.
3: La strada è di tutti. Andate a cagare.
2: Allora, è vero, la strada di tutti, ma se hai una bicicletta, soprattutto nelle statali, molto trafficate, anche per la tua sicurezza, cerca di stare più a lato possibile e in fila indiana.
0: E per voi, amici, che appunto vi lamentate del giro, la signorina deve dirvi una cosuccia.
4: Certo che lamentarsi per una manifestazione, una che passa una volta all'anno, come è già stato ripetuto, cioè è veramente una cosa sterile, è un lamento inutile. Rompono i maroni a mille per i rally, rompono i maroni a mille per qualsiasi attività che preveda il passaggio su strada di passaggio pubblico. Veramente avete un po' sfangato il cazzo.
2: Brava.
4: Con tutto il francese, tutto il rispetto di sto mondo,
0: è francese, sì.
4: Per una cazzo di manifestazione, problemi su problemi, sai che quel giorno non puoi passare, andrai da un'altra parte. Tesoro, di posti ce ne sono un sacco, non vedo il gran problema.
2: Vabbè, e anche se fosse
4: Besitos.
2: La strada per il lavoro, per un giorno organizzati, oppure prenditi un giorno di ferie e non andrà a lavorare quel giorno là.
5: Radio Peter Pan.

0: fino alle 19.30.
1: Veneziani, ci abbiamo qualche audio da farvi sentire.
2: Buonasera selvaggi, riprendendo il fatto di Venezia già pagare per entrare tutto quanto, allora visto che noi dobbiamo pagare tutti quanti per entrare a Venezia, anche i veneti, allora è giusto che i veneziani quando escono da Venezia devono pagare per uscire da Venezia.
1: Ah!
2: Lalalallo!
1: Veneziani, volete fare un giro in Veneto? Dovete pagare, se no, no, così è.
0: Mamma.
1: Comunque è vero, lui sta organizzando, sentite.
3: Buonasera selvaggi, io sto organizzando un mega super addio al celibato e andrò proprio a Venezia.
0: Così, giusto per
3: lollo,
0: fare
3: lollo.
0: No, giusto no. Per fare un
4: disegno. Radio Peter Pan.
0: A proposito di Giro d'Italia, domani il Giro d'Italia arriverà ai piedi di Pezzea ad Alleghe, ci sarà lì il nostro radio track di Radio Peter Pan che poi si farà la festa insieme dalle 10 del mattino con Andrea De Luca e Monica Morgan. Io domani sera sarò a fare la più bella musica degli anni 2000 a Frasca 2000 all'osteria la Frasca a Ponzano Veneto. Dalle 18 inizia già l'aperitivo, poi dalle 21 in poi ci sarò io insieme a Danielino DJ, mentre saremo anche con l'Official Party e la Mountain Bike Eliminator Series di Pieve di Soligo, proprio dove è passato, è arrivato oggi il Giro d'Italia. Questo sabato ci sarà appunto il Mountain Bike Eliminator, dalle 15 ci sarò io a mettere un po' di musica dal track di Peter Pan durante le batterie e le varie gare, mentre dalle 20:30 nel dopo gara ci saranno Edo con Andrea De Luca.
4: Peter

0: però c'hanno ragione i veneziani. Sentite lui.
1: Ciao Baxo, ciao Fedro. Per rispondere un attimo alla questione addio celibato nubilato, ho fatto l'addio celibato il 4 di maggio a Venezia ed è stata una semplice giornata tra amici dove abbiamo fatto baccheri e dopo siamo tornati a casa, nessuna molestia, nessun niente di niente. Quindi non vuol dire proprio un cazzo andare a fare l'addio al celibato nubilato a Venezia, basta che aver testa per fare ste robe. Lavorollo.
0: E a proposito
2: però, cioè, allora, se c'è un gruppo di persone che crea disagio, ci sarà anche qualche forza della polizia, polizia locale o carabinieri o polizia a terra che fermerà queste persone e le multerà. Basta, basta mettere delle sanzioni, delle multe per persone che esagerano, che ne so, che.
0: Ma se non riescono a fermare quelli che scippano, vuoi che fermino quelli che fanno.
2: È più facile fermare le persone normali in
0: Iraq, dai. Credo, no? E a proposito di senso civico, giustamente la signorina.
3: Al signore che ha detto contadini, terraferma, ok? Voglio ricordarvi che senza la terraferma non si mangia, eh? Cioè magna pesce, ma oltre il pesce serve anche dell'altro.
2: Sì.
3: E poi secondo me serve educazione dappertutto, sulla terraferma, sull'acqua.
2: Certo.
3: Serve educazione dappertutto. Se si mette quella in uso, tutti felici beati. Lorolollo.
0: Lorolollo.
2: Coltiva le vigne in laguna se sei capace, veneziano. Vai, provaci.
0: E comunque, veneziani, che vi lamentate che c'è troppo casino a Venezia, eh?
4: Allora, i turisti no, però durante il Covid, quando non c'era nessuno a Venezia, tutti a piangere il morto sul telegiornale perché i ristoranti sono vuoti, i negozi sono vuoti, la gente muore di fame. Ricordatevi di quel periodo prima di lamentare.

0: amici dovreste aver imparato a conoscerlo. Lui è un maratoneta, si allena con lo sfogatoio alle cuffie, sì, gira per il mondo e ogni volta che lo premia condivide con noi le sue...
1: C'è un cazzo da fare però.
0: C'è un maratoneta.
2: Oggi ultima corsetta leggera prima della Cortina d'Obiaco di domenica.
0: Vedi?
2: 30 km di sali e scendi.
1: Vedi? Bravo.
2: E indovinate chi ho nelle orecchie?
0: Indoviniamo?
2: Radio Peter Pan. Ciao Mirko, Spinerang.
0: Sarebbe bello che ci RTL. Ciao.
1: Saluto
0: amici
1: il
0: di
1: mio
0: RTL.
1: Collega Runner. Ciao. Non so se gli è arrivata la notizia che sono arrivato primo alla 6 km di Corivo-Rivo.
0: Stiamo parlando di una cosa seria, è inutile che
1: sari anche alla Corivo-Rivo.
0: Allora, lui risponde al ciclista che diceva che la strada è di tutti.
3: Ciao Marco, ciao Fedro. Dite al coglionazzo che ha appena detto che la strada è di tutti, che non è che i ciclisti possono correre in mezzo alla strada perché la strada è di tutti, perché sennò poi vengono a chiedere a noi che corriamo con la macchina un metro e mezzo di distanza.
1: Vero.
3: E io vado in fosso dall'altra parte per fare spazio a lui, quindi devono cercare di stare di lato. Allora sì, mi sta bene, la strada è di tutti. Lolo.
1: Cosa che però ho specificato io prima.
0: Anche lui sull'argomento.
4: Allora, ci sono quelli che vanno in bici e sono educati e stanno alla destra, eccetera. Come ci sono anche automobilisti educati. Cioè, di tutto da ambo le parti. Il fatto è che la buona parte dei ciclisti, soprattutto che usano le bici da corsa e vanno sulla strada normale, magari vanno via in gruppo, hanno la tendenza di mettersi in doppia fila perché devono chiacchierare finché pedalano, infischiandosene delle regole anche della sicurezza, con il rischio che magari uno ti prende dentro e magari ti fai male, no?
1: Purtroppo ha ragione. Nella vita di gruppo di ciclisti amatori, soprattutto quelli un po' più anziani, i pensionati ciclisti tendono a prendersi la libertà spesso di stare in doppia e tripla fila.

0: connessione.
1: Sal?
0: Eh?
1: E Sal, poveretto?
0: Perché Sal?
1: No, è lui che ha vinto Sanremo, non ha vinto Sanremo Sal?
0: Sì, però come successo.
1: Poveretto Sal, dai.
0: Ne ha avuto di più, poi siamo leggendo.
1: Amici selvaggi, prima di andare in pausa, o meglio, amici ciclisti, prima di andare in pausa, occhio che.
2: Io ce l'ho con i ciclisti che in sella alla bicicletta attraversano sulle strisce pedonali.
1: Ah.
2: Se li prendono sotto, hanno torto, lo ricordo. Lalalalo.
1: Capito?
0: Io temo che se tu investi un ciclista sulle strisce pedonali, lo investi, non avrai mai ragione.
1: Anche se lo investi e hai ragione, se investi un ciclista passi comunque un guaio.
0: Sì, sempre. Senso, non vale sempre la pena comunque.

0: Jackpot. Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
2: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola. È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan.
7: It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
9: È l'ora di sfogarsi, le 19.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ma dove stai andando?
11: Vado un po' più in giù.
10: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
11: Sì, ma la qualità?
10: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
11: Da Ali i conti tornano sempre.
10: Ali migliora la vita.
12: Breaking news. Una buona serata da Mattia Venini. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, riferisce il media Axios. Prevede la proroga della tregua per 2 mesi e l'avvio dei negoziati sul nucleare. Mancherebbe solo il via libera di Trump, che avrebbe chiesto un paio di giorni di tempo per valutare l'intesa. Ucciso in Ucraina il contractor italiano Alex Pineschi, 42enne di La Spezia. Era partito come volontario nel 2022. A quanto si apprende, faceva parte delle forze speciali dell'intervento intelligence del Ministero della Difesa di Kiev. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Verranno valutate le capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale. La decisione dopo le consulenze tecniche depositate dalla difesa. Il cosiddetto tesoro della droga dell'ex boss di Cosa Nostra, Messina Denaro, verrà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni. Lo ha reso noto un comunicato di Palazzo Chigi. Nell'operazione della DDA di Palermo, sequestrati beni per 200 milioni e arrestate 3 persone. Nel 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che le aveva rubato. rubato la borsa a Viareggio. Chiesto l'ergastolo per l'imprenditrice balneare di 67 anni Cinzia D'Alpino. La perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assisi di Lucca non ha evidenziato vizi di mente. Udienza aggiornata all'11 giugno. Tennis, Roland Garros maledetto per Sinner, il numero uno al mondo, KO al secondo turno tra vomito e crampi. Avanti di 2 set, crolla un passo dalla vittoria e perde al quinto contro l'argentino Cerundolo. Giro d'Italia, Paul Magnier vince la 18ª tappa, Vingegaard ancora in maglia rosa. Queste le breaking news di Digicom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
13: Eh
7: beh, ma i nostri controlli.
13: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: del giovedì. Se volete co-condurlo insieme a Fede Marco, l'audio è il numero per lasciarci una del 393 7366 240. Eravamo partiti a parlare di flauto, ma adesso ci siamo catapultati, amici, nell'ambito degli addii al nubilato e al celibato a Venezia.
1: E a quanto pare creano disagio alla popolazione veneziana, alle strutture veneziane.
0: Sì. E prima una signorina ci ha raccontato l'aneddoto che è andata a fare addii al nubilato con il flauto, ha incontrato quello che c'aveva l'altro flauto, ti ricordi, no? Che
1: hanno fatto. Però quella è una cosa simpatica.
0: Sì, però lui.
2: Buonasera a tutti, sarà forse, sai, ai partiti siamo un po' maliziosi, ma c'ando la macchina, penso che sta la trasmissione del Sozzoni. Era il mio addio al nubilato, ho incontrato lui che era l'addio al celibato, lui ci aveva preso il suo flauto, ho suonato il suo flauto. Monelli!
0: Guarda che non hai frainteso male, ti faccio sentire questo aneddoto, amici.
3: Anche a noi è successo che stavamo a Venezia a fare un addio al celibato e abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi che faceva l'addio al nubilato e è successa la stessa cosa, anche a noi una... ha suonato il flauto, allora? Anche più di un flauto,
0: capito?
3: Beh. Lololo.
0: Bene, lololo.
1: Però quel flauto secondo me non era quello che suonava.
0: Sì. No, si parla proprio del flauto, dello strumento musicale.
1: Non
0: cosa,
1: credo.
0: Cosa pensavi d'altro? Scusa.
1: Sì.
0: Amici veneziani, volete far pagare il ticket a chi non è veneziano e provincia? Va bene, però quando andate a vedere, a visitare le colline del Prosecco di Valdobbiadene.
4: Buonasera selvaggi. Sono pienamente d'accordo con il ragazzo che diceva prima di dare il ticket di pagamento a Venezia. A questo punto allora è giusto che anche noi che facciamo parte del patrimonio UNESCO con il Prosecco Valdobbiadene DACG, è giusto che lo facciamo pagare anche noi, visto che la maggior parte, la gran parte delle clientele è veneziana. A questo punto pari.
0: Amici.
4: Lolo.
0: Allora, amici veneziani, volete andare a visitare le colline Prosecco? Pagate il ticket.
5: Peter Pan!

0: a Venezia.
1: Ciao selvaggi, mi ha fatto morire da ridere quello che ha detto dei contadini della terraferma. Quando abitavo a Venezia si diceva i campagnoli. Comunque, a parte questo, ci sono anche quelli che fanno i Bacari Tour, che il giorno dopo si trovano tutti in ferrovia, mezzi morti, o anche la sera stessa.
0: Lalo. Quando il Bacari Tour diventa impegnativo dopo un tot di bacaro.
2: Il conto è essere stanchi, sfiniti dal Bacari Tour.
0: No, il Bacari Tour non si finisce, stai stanco, sei ubriaco come un...
2: Capito.
0: Però così poi si buttano da una parte.
2: Molesti e altri no.
0: Allora, amici veneziani, che vi lamentate, però...
3: Io non capisco perché i veneziani sempre si lamentano. Se non hanno il turismo, di cosa vivono? Porca miseria, che è grazie al turismo che Venezia è così anche. È grazie al turismo che il turismo dà soldi ai magna magna, che ce n'è un casino di magna magna lì dentro.
2: Capito?
3: In quei palazzi che stanno là.
0: Lolo.
2: Molto bello.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Arriva la torre di controllo.
5: India Sierra, mi dicevi?
6: Dimmi.
5: Sì, la pista in uso è la 18R. Vento 200 gradi, 7 nodi.
6: Perfetto, ok.
5: Appuntato?
6: Puntato l'avvicinamento.
5: Sì, le condizioni meteo?
6: Sì, dovrebbero essere abbastanza buone.
5: Come dovrebbero, comandante?
6: Dai, Giampi, dimmi.
5: India Kilo, mi ricevi?
6: Giampaolo?
5: Come Giampaolo? Comandante, torre di controllo di Firenze, mi riceve?
6: Sì, la ricevo, ma qui è...
5: Sì, Echo Foxtrot Golf.
6: Dico una cosa.
5: Sì.
6: Che sarebbe il rumore dell'aeroplano,
2: adesso? Non è facile dirlo.
5: Comandante, sta sulla pista, lei dovrebbe essere sulla 18R, dov'è? Comandante?
6: Dica.
5: Sì, mi riceve?
6: Sì, può mandare le follow me.
5: Si riporti, se mi riporta la sua posizione, comandante. Riceve?
6: Non ce l'hai radar?
5: Golf Hotel, la sua posizione.
6: Non ce l'hai radar?
5: India Juliet, mi ricevete?
6: Ascolti. Ma insiste lei, ho sbagliato numero.
5: Come numero? È la radio. Ha problemi con la radio lei?
6: Sì.
5: Che problemi
6: ascolti.
5: Ha?
6: Perché probabilmente... ha difficoltà a sentire, perché la sento benissimo io.
5: Golf Hotel, mi ricevi?
6: Sì, buonasera. Atterraggio direzione nord, vai a terra.
5: Come buonasera, comandante?
6: Buonasera, arrivederci. Si fa da soli, il pilota del pilota automatico fa tutto da sé, vai.
4: Radio Peter Pan.

0: messaggino di buon compleanno, che oggi è il suo compleanno.
1: Auguri Luca. Allora, abbiamo sentito prima una signorina lamentarsi con voi, che vi lamentate del giro che porta disagi, che non è strade, e ha detto: ma passa una volta all'anno, rompete le palle per una volta all'anno. Sto cazzo, signorina.
2: Alla signorina di prima vorrei dire che un giorno all'anno è a casa sua e fa sesso magari. Se ci pensate, ci sono dai 15 ai 30 giorni all'anno per le quasi tutte le strade, soprattutto per le strade principali, in cui o c'è la corsa campestre, o c'è la corsa dei vecchi, o c'è la corsa del cazzo, o c'è la, non so, il Giro d'Italia, o che cazzo ne so, che rompono i coglioni a chiudere le strade, ma fanculo, va!
1: Lolololo.
0: Vabbè, lui non è un amante dello sport, delle manifestazioni. Poi se mancassero le manifestazioni, oh, che paese veramente
1: Così siamo fatti,
0: noioso. Vabbè.
1: Allora lui risponde al ciclista che ha detto che la strada è di tutti.
3: No, volevo insultare quello di prima, però.
0: Allora?
3: Automobilisti, la strada è di tutti. Sì, rincoglionito. Ma la strada è di tutti? Se tu la usi bene, non come voi che andate in terza, quarta fila, in mezzo alla strada, 25 all'ora, parlando tra di voi quando uno va a lavorare.
1: Lolololo.
0: E Friuli, non si scherza, ciclisti.
4: Peter Pan.

0: 3899-106-640.
1: Le scuse d'obbligo per quelli che hanno lasciato un audio ma non si sentiranno. Finiamo con l'argomento veneziani versus il resto del mondo. Baccaro Tour. Riprendiamo con la signorina.
2: Sì. Gesbaro, ma insegnamoli a questi campagnoli a fare il Baccaro Tour.
0: Che bello sentire la signorina che mi dice Gesbaro.
1: Adesso la signorina che stiamo per sentire ci racconta, hanno ragione i veneziani, ci racconta il suo sabato ha fatto l'addio al celibato.
0: Sentiamo com'è andata?
1: Cosa male, malissimo. Eh sì, hanno ragione i veneziani.
0: Lubilato.
3: Allora, noi abbiamo fatto un Baccaro Tour sabato ed è stato devastante. Ciao. Ci siamo bevuti bottiglie di Lugana. Ci siamo ritrovati pieni di lividi, non si sa come.
0: Mamma mia.
3: Addirittura una nostra amica ha pure sboccato.
0: Bello.
3: Però è stato divertente, dai. Non abbiamo fatto ore straore, però è da rifare, molto bello. Di 21 baccari che dovevamo fare, ne abbiamo fatti 3.
1: Bene.
3: Bello.
1: Che meraviglia.
0: E meno male, perché se facevano più.
1: Ciao. Comunque è inutile che i veneziani si lamentano, perché quanti cazzo siete a Venezia? Veneziani 3.
4: Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Buonasera. I veneziani, non ci sono più veneziani a Venezia, sono tutti pakistani, bengalesi, indiani, quello che volete, ma di veneziani a Venezia ormai non ce ne sono più. Lasciamo stare, polemica per niente.
1: E finiamo con lui, amici veneziani, che...
5: Il problema di Venezia è che i veneziani vorrebbero avere i soldi dei turisti senza avere i turisti. Questa è la verità.
0: Un po' c'ha ragione. Su questa conclusione un po' c'ha ragione. Ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco

0: Podcast. Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Prezzi bassi?
8: Di più.
7: Vuoi offerte vere?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
10: Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizi a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: Sinclair e Raffaella Carrà a far l'amore. Comincia tu. No, no, cominciamo tutti insieme.
1: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe. Con la ballata.
0: Buonasera ragazzuoli, buonasera ragazzuole, givi e give, inizia una nuova puntata, inizia Feel the Vibe. Giovedì 28 maggio, adesso io sono molto molto arrabbiata perché ero convinta che oggi fosse venerdì. Va bene, non importa, non importa, noi siamo qui come sempre fino alle ore 21, mandiamo sempre le good vibes, quindi arrivano subito.
2: Good vibes, come on!
0: Queste good vibes sono per tutti quelli che ne hanno bisogno oggi. Oggi giornata veramente stancante per me, non so per voi, spero sia stata molto più leggera, ma che ce ne frega, perché tanto adesso ci tiriamo un po' su di morale. 393-7366-240 è il numero di Radio Peter Pan, se non ce l'avete salvatevelo, potete commentare le notiziole che vi porto questa sera, messaggio scritto o messaggio vocale. Quindi abbiamo detto, speriamo che queste good vibes vi siano arrivate, ma soprattutto vi arriveranno con la musica di Radio Peter Pan, ok? Peter Pan.

Afrojack sia Awake Tonight. Un po' di notte svegli le faremo, visto che inizia l'estate, andremo a fare un gran bel po' di serate con Radio Peter Pan. Parliamo di strumenti musicali e la bellezza di questi ultimi che diventano vasi. C'è qualcosa di poetico in queste foto che ho trovato grazie a TML Planet, e soprattutto poetico anche nell'idea che uno strumento musicale, anche quando in realtà non riesce più a produrre dei suoni, possa continuare a dare vita a qualcosa di bello, cioè che non rimane lì nel dimenticatoio, poverino questo pianoforte, che ce ne facciamo. È questa la filosofia alla base di una tendenza che è sempre più diffusa nel mondo del riciclo creativo, cioè trasformare dei vecchi strumenti che sono danneggiati o comunque non vengono utilizzati in vasi e fioriere originali. E cosa fanno? Portano un tocco di charme, secondo me, e anche vintage in giardini, balconi, terrazze, ma posso dire ma anche dentro casa, quindi anche negli interni. Ci sono delle chitarre acustiche che in realtà sono un po' le protagoniste in questo post, che sono le forme in realtà più amate di questa metamorfosi, anche perché avendo il buco in centro, insomma, dove risuona tutto il suono, la cassa, è più facile creare un vaso. Appunto, la cassa armonica in legno, che è già naturalmente cava, quindi all'interno trovate un sacco di spazio, può essere utilizzata perfettamente per contenere terriccio, quindi per avere delle piantine, come se fosse appunto stata pensata come un vaso. Adesso vi chiederete: ma tu dall'Ann ce l'hai il pollice verde? Assolutamente no, cioè proprio zero, raga. Io adoro i fiori, adoro le piante, adoro tutto quello che è verde, ma io non riesco a far vivere neanche una margherita, penso.

0: questo era un pezzo del 2016. Va bene, abbiamo fatto il lutto, bene, perfetto. Possiamo proseguire, perché anche la psicologa, la psicoterapeuta dice sempre bisogna proseguire. Allora, stiamo parlando di strumenti musicali e questi strumenti che non vengono più utilizzati, cosa diventano? Diventano dei vasi, quindi si prendono delle chitarre, si riempiono di terra, si mettono i fiorellini e abbiamo anche capito che la sottoscritta di pollice verde non ne ha tanto. Per fortuna ho la mia amica Alessandra, chissà se è all'ascolto in questo momento, che si prende lei cura delle piantine. Dietro a questi progetti, che appunto fanno parte di un riciclo creativo, c'è, oltre all'estetica, una scelta consapevole. Quindi riciclare uno strumento significa, uno, evitare che finisca nel dimenticatoio, in un angolino, e al tempo stesso si può preservare un legame affettivo che spesso lo lega al suo proprietario. Allora, io che ho un pianoforte a casa, perché pianoforte è una tastiera, magari averlo il vero pianoforte a casa, ci sono molto affezionata. Mio fratello ha la chitarra, che poi, spoiler, aveva preso all'epoca la mia chitarra, ma ormai è diventata sua. Io non riuscirei a buttarle via, cioè sarebbe veramente molto molto difficile. Quindi, oltre al legame personale, magari c'è stato regalato da qualcuno, quindi ci ricordano concerti, momenti passati insieme, una passione magari giovanile che avevamo e poi è svanita. Quindi trasformarlo in qualcosa di vivo e qualcosa che può rimanere tangibile, secondo me ha un aspetto molto romantico che io vedo sempre con i miei occhietti.
1: Ti chiedi mai chi sei senza quello che fai, ti chiedi mai.

0: Facciamolo sempre questo respiro profondo, perché le good vibes devono arrivare, vai!
1: Su Peter Pan con Nadalla. Su Peter Pan Nadalla. Su Peter Pan c'è Nadalla. Feel the vibe. Su Peter Pan con Nadalla. Peter Pan.
2: Squat. Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
13: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadonici, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
15: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
16: Alle 20 e un minuto.
15: Peter Pan O'Clock.
17: Peter Pan Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale interesserà le pianure del nord, precipitazioni che rischieranno di essere localmente anche intense. Domani invece sarà una giornata all'insegna del sole, solo un po' di residua variabilità, specie sulle prealpi occidentali. Temperature massime che saranno intorno ai 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Questa volta infatti valori che saranno decisamente più sopportabili. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
19: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan è Field Fan. La musica la mettiamo noi.

0: anche trovare qualcosa inerente allo sport, perché parliamo di Lionel Messi. Che cosa vorrebbe fare? Vorrebbe creare una squadra di calcio femminile all'Università Esportiva Cornellà, perché adesso arriva il mio accento spagnolo. L'idea è quella di creare una squadra interamente di proprietà della Cornellà e separarla dalla squadra femminile della Fundación Unió Esportiva Cornellà. Si dice così perché a Barcellona si parla così, tagliano sempre il finale, loro sono molto patriotti. Attualmente milita nella tercera REF, si dice così, che è la quarta divisione, ed è affiliata al settore giovanile dell'Unione Europea, dell'UE, quindi Cornellà. La squadra femminile inizierebbe dalla divisione più bassa, quindi la seconda catalana, che è l'equivalente al settimo livello del calcio spagnolo. Non so se c'è qualcuno all'ascolto di esperto, però insomma ascoltate e prendete nota, ascoltate. Quindi la squadra di Messi avrebbe bisogno di almeno 6 promozioni consecutive per raggiungere la Liga F. È stato inoltre rivelato anche che sono già in corso i provini per selezionare giovani calciatrici provenienti dai club catalani che andranno a formare la prima squadra femminile di questo team. Qual è l'obiettivo principale? Allora, intanto scovare dei giovani talenti che possono diventare dei grandi una volta, quindi giovani giocatrici a tutti gli effetti nella prossima stagione, quando appunto la squadra opererà inizialmente come dilettantistica. Beh, speriamo.
1: Attenzione, no

Go Home, Medusa, Henry Camomile. Penso che qualcuno invece all'ascolto voglia proprio andare a casa, ma non potete andare a casa se non vi collegate anche a casa con Feel the Vibe. Tanto scuse nel 2026 non ce ne possono essere. Potete attivare Alexa, avete una cassa Bluetooth, andate sullo streaming o la app, potete fare veramente quello che volete. Adesso apriamo una parentesi, perché sapete, dopo il film di Michael Jackson arrivano notizie da tutte le parti. Una notizia molto bella, molto interessante che ho trovato è che sapevate, ok, che Michael Jackson aveva scelto Laura Pausini per una collaborazione ed è stata l'unica

nel curriculum. Dopo gli attentati dell'11 settembre, Michael Jackson ha deciso di creare un progetto benefico internazionale. Chi lo conosce, chi comunque si è informato, chi si sta informando, sa molto bene quanto lui avesse a cuore il mondo della beneficenza, soprattutto dei bambini, e di aiutarli negli ospedali, andarli a trovare, eccetera, eccetera. What More Can I Give doveva riunire artisti da tutto il mondo. Tra i nomi scelti personalmente da lui, quindi da Michael Jackson, è comparso anche il nome di Laura Pausini, già enorme quindi nel mercato latino e spagnolo. Vi immaginate? Cioè, vi chiama Michael Jackson e vi dice: vuoi partecipare a questo progetto? Ovviamente Laura Pausini accettò, era una versione spagnola intitolata Todo para ti. Anni dopo ha detto a Michael Jackson:

Neric, adoro questa canzone. Tra poco sentiremo il remix di Swim dei BTS e volevo informarvi, cari ragazzuoli, ma soprattutto ragazzuole givegive, che i BTS sono il primo gruppo della storia a raggiungere i 50 miliardi di ascolti su Spotify. Stasera, purtroppo per voi, sono molto sincera, quindi adesso dirò una cosa e magari qualcuno non sarà d'accordo. Pensate che su questi 50 miliardi di ascolti non ce n'è mezzo mio. Cioè, ve lo giuro. Io, cari ragazzi, belli come il sole, tanti baci, vi auguro veramente una lunga carriera, però non c'è un momento in cui io abbia pensato minimamente di ascoltare una canzone di BTS. Non mi piacciono. L'ho detto, il K-pop non fa proprio parte dei miei gusti musicali, sarà che sono cresciuta Pane, Lucio Battisti, AC/DC, Linkin Park e poi tutta l'EDM, però io BTS no, non ci siamo. Comunque è la band più ascoltata di tutti i tempi su Spotify. Quindi al primo posto troviamo i BTS, 50 miliardi di stream, e al secondo posto, altra band che io seguo da tantissimi anni e che amo moltissimo, è sempre comunque i Coldplay, 45,4 miliardi di streaming. Quindi su questi io ne ho fatti penso 40 miliardi di ascolti sono miei dei Coldplay. Terzo posto per gli Imagine Dragons, ricordo che sono riuscita ad andarli a vedere live grazie a una ragazza che mi ha regalato totalmente i biglietti nel pit gold sotto palco, praticamente ho visto quel manzo con i miei occhi. Quarto posto per i Maroon 5 e poi altro mio grande amore, i Linkin Park, con 31,6 miliardi di stream, e anche questi li ho fatti tutti io.

0: Hot. Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Mira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
11: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenaline e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

pezzone ripescato dal 2017, Axwell, in grosso More Than You Know. Ragazzoli, ultimi 20 minuti di Feel the Vibe, sono là dall'Ann. Questo giovedì sera parliamo di musica come sempre, andiamo anche a parlare di un artista che non nomino spesso, parlo di Lazza. Il suo album Remida ha registrato un risultato unico, veramente iconico nel panorama discografico italiano. 377 settimane di permanenza nella top 100 album Fimi, top 100, ok? Il progetto è risultato oggi l'unico album a mantenere una presenza, dicono qui, stabile in classifica per un periodo così esteso. E anche qua, visto che è una bella serata, sincera, che parliamo così al microfono tra noi, no? L'avete mai ascoltato Lazza, tutto l'album? Io no, mi interessa fin là, io ve l'ho detto, io le cose che mi piacciono ve le dico, lo stimo molto come artista, però se entro su Spotify o comunque nelle piattaforme musicali non vado a cercare la sua canzone, nonostante sia molto affezionata a Cenere e anche altri pezzi. Secondo lavoro in studio di questo artista, che ha pubblicato nel 2019 per Island Records ed è stato certificato 5 volte disco di platino. Remida ha consolidato quindi in questi anni dei numeri pazzeschi, ma soprattutto costanti. La costanza è la cosa più difficile della musica. Oggi mi è venuta un'idea, volevo pubblicare un video dove spiego perché le canzoni negli anni attualmente non rimangono, ma continuiamo ad andare indietro nel tempo a ripescare quelle che ascoltavamo magari 10, 15, 20 anni, 30 anni fa.

Galantis, One by One su Peter Pan. Field Vibe, ultime notiziole, concludiamo l'argomento di Lazza, appunto, che nessuno ha raggiunto questo record. Stiamo parlando di 377 settimane senza mai uscire dalla top 100 Fimi. È un dato senza precedenti, quindi, che certifica il successo di questo progetto proprio anche nel momento della sua uscita, ma soprattutto la capacità di rimanere centrale nel tempo. Sì, perché il tempo è una costante fondamentale, cioè una variante fondamentale. È diventato anche un punto di riferimento stabile nel mondo della discografia. Allora, ripeto, a gusto personale preferisco qualcun altro, però è innegabile che sia un bravo artista, che abbia un'ottima penna, che abbia un ottimo timbro di voce, soprattutto che arrivi dritto dritto quando lui dice qualcosa, qualche messaggio in particolare. È un artista che ha molte cose da raccontare. Un artista, secondo me, si definisce tale appunto quando arriva il messaggio che sta mandando, altrimenti gli altri, tutta gente che lavora per l'industria musicale e butta fuori hit tanto per fare soldi, e questa cosa a me non è mai piaciuta, visto che arrivo da anni e anni di studio musicale. Sono cresciuta, purtroppo, per fortuna, con orchestre, con musicisti, con gente veramente che sa fare musica, proprio leggendola anche da uno spartito. Per il resto, in realtà, ognuno fa quello che vuole. Quando arriveremo, secondo me siamo già arrivati all'apice della sopportazione, perché adesso, da quello che ho sentito, addirittura le piattaforme musicali daranno la possibilità di creare musica direttamente dall'app con l'intelligenza artificiale. Ma perché?

0: mamma mia, con il sample di Pino Daniele. Ah, ci manca veramente tanto. Ma signori, ci sono i prossimi eventi con Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Beh, uno è già iniziato, perché aspettiamo il Giro d'Italia con Radio Peter Pan alla palestra comunale di Caprile di Alleghe Belluno. Dalle 18 era già partito Thomas Menegazzi per l'aperitivo, quindi all'esterno del palazzetto tra chioschi, food and drink, ma dalle 21:30, quindi tra pochissimo, trovate anche le nostre ragazzuole, sto parlando di Sister Gloria e Francesca Voice, per il Pink Power al Pink Ice Party. Segnatevi, partite, andate a fare un po' di festa, chi se ne frega se è giovedì. Domani la festa al traguardo del Giro d'Italia vi aspetta ai piani di Pezzè Alleghe, sempre con Radio Peter Pan, dalle 10 per tutto il giorno il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan dal Peter Pan Radio Track. Dal Maxi LED Wall potete anche seguire con noi la gara. Per la sera invece potete andare alla Frasca 2000 Ponzano Veneto con il Peter Pan Official Party, trovate dalle 18 in console Danielino DJ e Marco Baxo. Per tutte le informazioni e per altri eventi visitate i nostri social oppure andate su radiopeterpan.it alla sezione eventi.

0: lei è la vera Giva. Piaga, che fastidio! E al photo finish saluto Alberto e Matteo che stanno ascoltando Feel the Vibe, ma è finito, raga, è finito.
1: Peter Pan è.
0: Ma non vi preoccupate, perché torniamo domani con l'ultima puntata della settimana dalle 19.30 alle 21. Vi mando un bacio, Givi e Give, dalla Dall'Anna, fate una buona serata, ci risentiamo domani. Ciao!
2: Con la Dall'Anna. Peter Pan.
3: What? Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Autonord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Radio Peter Pan. It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 e un minuto. Ciao.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
19: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Fun. Forever fun. Forever.

fuggito. Chissà se Thomas riuscirà a tenersi la poltrona in questa edizione di Boombox, oppure ritornerà più incazzato di prima il nostro ADL alias

0: sono io che decido le pillole, il weekend è tutta opera sua. Vai Andrea.
1: You're such a

0: 5 secondi poi appena la banca.
1: Mi vendo un polmone per comprarmi la Mustang, pista rossa e bianca, vado in giro e faccio azz.
2: Molto bene, noi ci fermiamo per un attimo, ma restate sempre qui con Radio Peter Pan.
3: Original boombox.
2: Ok.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Farmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti.
12: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Peter Pan a manetta.
18: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
19: Peter Pan a manetta.

0: va in onda qui su Radio Peter Pan. Tutto chiaro? È molto semplice. L'unica cosa che devi fare è alzare il volume.
1: C'è una tipa che chiama da 4 giorni sopra il mio iPhone. Metto scarpe da tennis, le laccio strette, scappo dai cops. Ora i soldi sono puliti, ma prima no.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
8: Fun, forever fun, forever young.
10: Alla discoteca.
8: Radio Peter Pan.
10: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
11: Da questo momento
8: il suono del
11: The Pan Dance.
8: Da Tribasile, che è Padova.
10: Giovedì sera alla

0: Stai ascoltando il suono del Dependance da Tribasileghe, Padova.
1: Buonasera, direttore artistico, buonasera Minzo, benvenuto.

0: è il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova.
1: Peter Pan. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2021. 26. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.

0: Forever Fun, Forever Young. Alla discoteca. Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
0: Da questo momento il suono della Capannina Beach. A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica.

0: Pan.
1: La discoteca.
0: Era il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan, da Tre Basiliche, Padova.
1: La discoteca.
0: Peter Pan.
2: Squat.
0: Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
7: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: Peter Pan a manetta.
8: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
0: Peter Pan a manetta.
9: In my mind.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Forever Fun, Forever Young.
1: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
14: Da questo momento
0: il suono del
14: Dépendance.
0: Da Tribasile che è Padova.
1: Giovedì sera alla discoteca.

0: discoteca.
1: Era il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova.
0: La discoteca.
2: Peter Pan. Spot.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio, a Pieve di Soligo, Treviso. Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Domani, dalle 10, per tutto il giorno, musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi Ledwall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Domani, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè. Alleghe.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
12: Peter Pan, forever fan, forever young.
0: Alla discoteca.
12: Radio Peter Pan.
0: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
13: Da questo momento
1: il suono del
12: Dépendance
1: da Tre Basiliche, Padova.
0: Giovedì sera alla

0: Sarà il suono del Dépendance, il giovedì su Peter Pan da Tre Basiliche, Padova.
1: Discoteca. Music in the mix.

0: Sono Sister Gloria, questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vivi la potenza delle super hit anni 2000 al chioschito di Cecchini con Radio Peter Pan. Sabato 6 giugno, Peter Pan 2000 Heroes. Dalle 22 in console, Andrea De Luca e Andrea Nordio. Con tutta l'animazione da veri supereroi. Peter Pan 2000 Heroes. Per vivere una notte da eroi. Sabato 6 giugno, al chioschito. Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League 26.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
1: Siron.